Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: vai sempre a cantare.
1: Allora, tu come stai?
0: Mi non vuoi.
1: Tu Agata cinturata stai sempre a spazza. Se vedo che i matrimoni ti fanno un brutto effetto da pazza.

torna a chiunque sta incontrata vicino alla fatta di manna. A doppa di chi ci fa mi vuoi della cavana, in un capisci ci fa mi pusce, mi pusce, mi pusce, ma tu che pusci ci fa mi pusce di trocca, anche facendo ci fa vuota ma pura pusha, pusha, pusha, ci fa compagna ma pusha.

fatica, Franci. Mi vuoi fin da luperì? Io non ti capisco, Franci. Mi pusci, mi pusci, mi pusci. Ma tu che pusci, Franci? Mi pusci di shine brush. Aggiù pazienza, Franci. Vuorta ma pura, pusha, pusha, pusha. Franci accompagna, ma pusha.

maggio fatto bene finto, maggio fatto bene finto, tutto pronto. Non ci manca proprio niente, non ci manca proprio niente, tutto pronto.

bello pattinfante, un bello pattinfante, duro e pronto. Ma si è sciattenuante, ma si è sciattenuante, tutto è pronto. Casino per il momento, casino per il momento.

vivi nelle acque di coroglio, sugli scogli, tra un mollusco e una conchiglia. Ti donai il cuore mio, il portafoglio, di tre cose l'accettassi tutte e tre. Ma un bel giorno scartassi l'amore, tradissi il mio cuore, scordassi coroglio, e te ne visto solo portafoglio. Io ti potrei uccidere, ecco, perché no? Se capito magari un po' se fa mamma. Ma poi penso che tengo famiglia, che mi chiamo Michele Coniglio, ed essendo coniglio non posso sparare, ma si va visto.

mesi, da febbraio fino a luglio. Ti ho comprato 3 vestiti e 4 maglie. Ti ho mangiato 107 fritti, 71 pastasciutti e forse più. E in compenso tu senza motivo, al campo sportivo mi lasci, mi pianti. E se ne scappi con il centro avanti, io ti potrei distruggere. Ecco, perché no? Tengo la bomba atomica.

viola. Vendile una rosa sullo cielo. 25 è come un

la donna cerca il piepero di turno, cerca l'agnello per mandarlo al forno. L'uomo che se la sposa piglia un terno, ma poi dal paradiso

il voto cagnando una strada, se cagno per tempo una vita, più cura di ogni sperduto, perché una rosa d'aprile sbucciata, una foglia d'autunno caduta, non lo tuo nel restare.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Addio fanciulle care, domani me ne vo, me vesta militare, cusciabbo le sciacco, metti de jasilo, che m'faccia stu cor vuost, per via che cedo il posto.

Лорда Назараева мне. La vita militare non può saperla chi non la prova, certo è una vita nuova che gioia e pene nel cor ti dà. Sotto quel grigio verde, sotto il calore dei quattro panni, ritorna di vent'anni, chi ce ne ha trenta, chi ne ha di più. La casa e la caserma, la tua famiglia, la compagnia, niente malinconia, contenti e lieti si fa il dover. Ma quando nella notte tu resti solo di sentinella, pensa

Viva la pizza! Pizze, scapizze, leve tu sti spizze, che a sta pizza è una delizia, e ti arriva all'indirizzo. Da Milazzo a Varazzo, tutto quanto vanno pazzo, sta pizza un nenu spizia, che non può mangiare una spizza. Vai, cavolo!

Oggi c'ariella buona e accarpata, tu che hai visto sempre abbracciata, una promessa e matrimonio, a sentista pure tu. Essa diceva sia vita mia, e a primavera ci avimmo sposato, non ero vero, fu una bugia, se ne partù.

promessa mi raggiungerà, uno scatto della felicità. Stavo che voi non vado ancora, non stavo su correre, ma ho dovuto provare, basta andare. Accade mondo,

Non ti sta lucare, caro dice, sì, a capi monta, capi monta, capi monta, di che braccio mi accadesco, rude me, ma tutte me mari. Appena in cielo spunta l'uno, amore.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Madonna mia, stia in una mano, salva mamma mia, fa la gamba felice insieme a me, così a Madonna, eppure tu sei mamma, sulla sta grazia cerca e male a fa, Madonna, ovvunque io faccia una cappella, per te.

Voi mi guardate e non mi rispondete. Dottore, parlate chiaro. Come sta? Ma carazzate. Allora ci capite? La vecchiarella mia, no, non si può salvare. Sono 3 anni che la tengo malata.

è magrisciuto senza papà mio. Madonna mia, perché devo pigliare? Tanta malvagità coppa a sta terra. Ta piglia è buona e infame fai gambà. Già rimanetta sola, vicchiarello.

mare chiar, mare chiar.

su un po', un lavoro non ce n'è, lo che già fa, ci manca sullo strato, per poi finire sopra il marciapiede. Io sasseggiavo, spattamemo, vanno tu, ma il sottoscritto dei non se ne batte più. Stasera di mare, non mi lega che fa, se viene, non viene, tu a chi vuoi tutto. La vita già è difficile, se ci vuoi complicare, ma non devo convincere che io voglio cambiare. Stasera di mare, e ti muovo la sta padronissima, fai benissimo. Se ne va a casa, due, la mano al mando, la mano al re, staviti bene.

essendo già guarito, Gagliardo e tocco il cuore in petto a me. E voglio fa, sto cuore congelato lunga e lungo lunga te. Sulla costiva si cambace e cambia giù, e a San Martino a me. Non mi ci manda tu, stasera ti va, non mi ci da fa, ti vedo, non vedo, tu a chi mi dice? La vita già è difficile, lo si chiamo complicato, non devo convincere che gli voglio campare. Stasera ti manda, ti vuole assare, padronissimo. Sei benissimo, se ne va a cazzo, qui è tu pietra, ma non manca, ma non aspetta. Staviti bene, staviti bene, stasera ti manca, un mese, lo faccio, vieni, un mese, ma tu hai chiunque. Non mi convincere che la vita è così, ma.

che bello caffè, sulla Napoli s'anna fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità. Adoro il caffè, casa sente per sta città, e un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce tu sento un bebè, che di 5 guè, un po' di caffè, e l'inglese si scorda da te, si viene a sapere espresso che te. Ah, che bello caffè, sulla Napoli s'anna

când belu cave, sulla Napolo s'anna fa, e nessuno se spiega perché, è una vera specialità. Gattore cave, che se sente per sta città, è un nervoso, nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce che sento per te, che dici, guè, guè, un po' che cave, e l'inglese si scorda con te, si viene a sapere, espresso che è, ah, che bello cave.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Giovinotto, per favore, senza far la voce grossa, se mi tocchi sull'onore, mi querelo prima e mo. Ma te pari, io sono marchesa, tengo a Prato un marchese, che alla fine d'ogni mese va alla banca d'incassà. Mi sposava, mi spiandata, ma non tene che mangià, un volgare banconista della vostra società. È stato un capriccio, sa, capriccetto di nobiltà. Ma che cosa pretendi tu da una dama di sangue blu? La marchesa Coletta Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti. Certamente non puote sposare il garzone di un misero bar. Va là, va de book, va, va là, va ballorze, va pure ragazzo, va ballorze in tazza, va. Fallo bene. In un'ora di follia, io tamai mio bel ragazzo, ecco dalla frenesia che mi parve di impazzir. Ti fissavo gli occhi belli, trapassavo i tuoi capelli, ti allisciavo i mustacilli in un'onda di languor. Ma quell'ora è trapassata, sì, quell'ora è morta fu, e il ricordo è dileguato come il fumo del ragù. Ma solo un capriccio, sa, capriccetto di nobiltà, perché allora sentivo in te un odore di buon caffè. Ma oggi di la marchesa Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti, certamente non puote sposare il cartone di un mitero qua. Vagliava di bocche, va, vagliava, vagliorze, va pure ragazzo, va, sciacqua le tazze, va, e sciacqua le bene. Se per caso sul momento ti servisse del danaro, ti do un pizzico d'argento purché taci, bilanzò. Sai, per me mille fiorini, una borsa di zecchini, sono una branca di lupini, li raduno e te li do. Ora sono innamorata del barone Patatè, la sua bocca è profumata, com'è bella Patatè. Fra un mese mi sposerà e si unisce la nobiltà, il barone ci guanti già, mette in mano tutti i miei cani, e perciò la marchesa Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti, certamente non può ricordare il cartone di un mitero par. Vai là, vai de bocca, vai!

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

quando un drive piena zingarella, come volete leggere stamane, pan divina qual era la mia stella, zingare, zingare, di

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

bravo.

persona mia che tu puri supera, t'hai voluto bene chi era adora, ma penso che sia sera a

la mia veretta al tuo paese, quando vado con la mogondria, già guadagnai e speso, ma visto simpatia, tu canta vita davanti a me. Napoli

fama e ne basterà manco. Iuana, se tuoi baci 80 sete, me ne faccio limonata, me ne bevo acqua d'orgata, ma la sete resta mio. E se sono un pozzo pieno d'acqua, anzi peggio ancora, sono un fiumicello, un ricagno, un ruscello, solo l'arno sono il po'. Tu sei bella e non ti adulo, ma non mami no, ed io destardo come un mulo, sono pronta a dare il cuore.

mi ma finchi e mi lustrappi, mi mastrinchi, mi lastrinchi, non so buoni qua, guarda. E la mia lingua più non vale, me la taglierò, metterò la sottofale, ne farò un pacco postale e appena spedirò. Come un pesce resto muto, come un merlottiero, come un cefalo voluto, un sardone, un capitone, una triglia, un forfettiere. Iuana, tu sei figlia di Cusana, Iuana, ma non

Cuffa, cuffa, dimmi tu perché ti zuppi, zuppi, zuppi, zuppi, zuppi, voglio morire con te. No, aspetta un momento, muore prima tu. Io amaro, hai capito?

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Luce, ma che prietta, le navi sotto sono, cosa tu mi

fraternidad.

Sospire, sospire fa. Sei una conda, non ho vido con barbiere, non sapone, guarda te, mentre prende la coppa, se zombie dice, ma chi è? Quando

o passeggia, insomma, e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai vanina mossa, poi bocca rossa che sfizia te va sa. Se una pupata è tutto vicinato, sospira e fa: oh, sei una bontà, oh, sei una bontà.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: che stucchie vanno a chiagnere.
1: È fatta tu questa.
0: Non so per te, non si per me.
1: Guarda, io starei attento, secondo me ti hanno fregato l'idea. Questa qua l'hanno fatta anche in inglese.
2: Ma non mi hanno chiesto neanche permesso.
1: Io guarda, indaga perché fa più o meno così, così, ma si ricorda, fa.

0: così ora, però non male.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Oi, valeu. Duvo bația. E senta me dopo.

0: 3.
1: Rai Radio Live Napoli. Napoli è una città che ha imparato a salvarsi con l'ironia. Qui la risata non è leggerezza, è forza, è dignità, è un modo antico per restare umani, anche quando la vita si fa complicata. Tra vicoli che sembrano palcoscenici e balconi pieni di storie, nascono artisti capaci di trasformare la quotidianità nelle emozioni, il dolore, sorriso, il popolo in racconto. E ci sono voci, facce, anime che portano a Napoli addosso senza mai smettere di appartenerle davvero. Artisti che entrano nelle case con semplicità, ma restano nella memoria, perché parlano la lingua più difficile, quella dell'autenticità. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, qui presente, e oggi preparatevi perché il nostro ospite è uno di quelli che riesce in un'impresa rarissima, far ridere senza mai essere banali. Dimmi un po' se ti ho presentato bene. Allora, non vedo l'ora di farvelo conoscere, presentarlo, anzi, e noi ci conosciamo da un bel po', abbiamo condiviso anche programmi televisivi insieme, spettacoli, eventi e quant'altro. Mariano Bruno!
2: Buongiorno.
1: Perché mi cerca in qualsiasi modo di farmi ridere.
2: Ma che bella presentazione!
1: Come stai?
2: Bene. A chi dobbiamo salutare? I radioascoltatori?
1: Sì, tutti direi coloro, Radio Live Napoli.
2: Radio Live Napoli, tutti coloro che scaricheranno l'app e sentiranno questa intervista.
1: Assolutamente,
2: cioè,
1: sì.
2: Cioè mia mamma e mio padre.
1: Tua mamma
2: insieme,
1: e tuo
2: padre,
1: però già due, meglio di nessuno. Devo dire la verità. Poi la cosa bella che resta anche lì la tua puntata, perché abbiamo la sezione podcast.
2: Ah, bene.
1: Quindi vai in podcast Napoli Senza Confini. Poi ovviamente ci sono altri programmi, perché ognuno di noi, ogni talent al suo programma radiofonico. Ti vai a scegliere quello tu, quello che vuoi, che preferisci, e te lo selezioni. Allora, conosciamo meglio
2: tra
1: Mariano.
2: L'altro io sto qui da mezzogiorno, quindi ho sentito anche altre interviste che hai fatto.
1: Da mezzogiorno di ieri, perché mo sono le 7 del mattino. Brava. Perché noi andiamo in onda alle 7 e alle 12. Vedi? Allora, conosciamo meglio Mariano.
2: Sì, ti sei proprio preparato, cioè c'è delle
1: tutto,
2: cose scritte.
1: Ah, ok. Allora, Mariano Bruno è uno dei volti più amati della comicità, confermi?
2: No, non confermo,
1: però lo diciamo perché
2: lo
1: è così,
2: tu.
1: È così, classe 79 Mariano.
2: Chi l'hai?
1: Non sei 79?
2: Vabbè sì, capelli.
1: Confermo. Hai iniziato Mariano il tuo percorso al teatro Totò, cioè hai studiato, non lo sapevo, per conquistare il grande pubblico grazie poi al programma televisivo, insomma, amatissimo, di cui anche io ho partecipato, di cui anche tu hai partecipato, Made in Sud.
2: Yes. Prima ancora di Made, però dobbiamo fare un appunto.
1: Vai.
2: Anzi, in contemporanea, diciamo.
1: Sì.
2: Mi approcciavo a Made con i laboratori, con l'inizio della trasmissione, quindi le prime sezioni regionali. E nel 2009 ho fatto Colorado.
1: Ah, e com'è andata quella?
2: Stanno chiamando, Fabi?
1: No, non è il mio, forse il tuo, perché tu sei un maleducato e non metti USA aereo. Ecco.
2: Ah, USA aereo, giusto?
1: Dai, scherzo. È stata un'avventura comunque quella televisiva, durata un po' di anni.
2: Una bella
1: Colorado
2: avventura.
1: Colorado è stato prima di Made in Sud.
2: 2009, diciamo, ci approcciavamo all'inizio di Made, tant'è che poi l'allora autore di Colorado mi vide in un laboratorio di Made.
1: Vedi, anche questo è il bello, siamo sotto un po', è un grande palcoscenico il nostro mondo, per cui
2: la vita
1: anche
2: è un palcoscenico. Chi lo diceva?
1: Fellini.
2: No, tuo padre.
1: Mio padre. E allora, dopodiché hai dato vita a molti personaggi diventati praticamente protagonisti di Made in Sud, perché c'era Pigromen, Lupin, la mucca di Caserta. Io mi ricordo sta mucca di Caserta e tanti altri. Ma dove li prendevi queste idee? Cioè, come ti venivano più che altro? Ora, visto che abbiamo sta confidenza, sono anche più grandina, che magari prima non avevo il coraggio di chiederti, perché poi un comico, un artista, un attore, devo dire che mette su e dà vita a questi personaggi che sono davvero proprio da dove come sono nati? Cioè, la mucca di Caserta, dove è nata?
2: Voi sapete
1: come
2: è nata la mucca,
1: cioè,
2: di
1: come
2: Caserta?
1: Nasce un personaggio e poi
2: in
1: andiamo
2: generale,
1: sul
2: come
1: dettaglio.
2: Nasce un personaggio è soggettivo. I miei personaggi sono nati sempre Il mio riferimento è sempre stato Carlo Verdone, il quale prendeva la comicità che portava in televisione o sul palco dalla strada. E quindi, diciamo, ho sempre cercato di prendere dalla strada. Così la mucca di Caserta, perché
1: ci frequentavi gli agriturismi.
2: No, ci fu un periodo,
1: famosi. No,
2: ci fu un periodo che i cinesi vendevano questi pigiami immacolati.
1: Okay, sì.
2: Tu sai bene che i cinesi, quando c'è una moda, tutti gli store, cioè la moda delle pantofole, tutti gli
1: store, animaliere, vero, peluche contro peluche.
2: In quel
1: animaliere.
2: Periodo vendivano questi tre modelli di pigiama: mucca, ghepardo e a zebra. Però quella che andava per la maggiore era la mucca. E nel mio quartiere, diciamo così, ho assistito a un litigio tra due donne.
1: No, vabbè.
2: Di primo mattino.
1: Ah.
2: E una delle due aveva questa tutina mucca ed era pure bella in carne. E quindi, vedendola, dissi: perché non diamo voce a una mucca? E la chiamai mucca di Caserta.
1: Bellissimo.
2: Perché? Perché la mucca di Caserta doveva nascere all'inizio come denuncia per tutte queste bestiame che vive praticamente nella terra dei fu, in alcuni posti, diciamo così, inquinati. All'inizio non fu tanto ben accettata,
1: ah,
2: perché
1: vedi,
2: si pensava uno sfottò, che io dicevo mucca di Caserta, però in realtà poi dopo è risultato uno dei personaggi più richiesti e apprezzati.
1: Più richiesti e apprezzatissimi.
2: Le famose sporcature, che molti ritengono banali, ma in un contesto comico servono molto.
1: E infatti quello che si dice di te è proprio che la tua comicità, tu sempre confermi, perché oggi si chiama conferma questa, è proprio, no, nasce proprio da quello che accade, no, nella vita quotidiana, da quello che vedi, di che rubi dal tuo quartiere e dall'osservare appunto la realtà di tutti i giorni, no? E nel corso della tua carriera hai lavorato anche da attore. Ti senti attore, posso utilizzare?
2: Ma
1: perché alcuni mi dicono artista e mi rispondono: no, non mi sento artista. Altri
2: no,
1: dicono,
2: non mi sento.
1: Che cosa fai?
2: Vorrei sentirmi ancora di più attore. Mi piacerebbe molto di più anche interpretare qualche ruolo drammatico, che ho avuto la possibilità di farlo in piccoli momenti, non ultimo in un cortometraggio del grandissimo Biagio Manna, che mi ha scelto come
1: Biagio, lo conosco, bravissimo.
2: È, diciamo, una parte non drammatica, ma una parte di un papà di uno spacciatore, quindi che va oltre la comicità. Quindi mi piacerebbe sentirmi molto più attore, anche perché spesso fanno la domanda, ma no, a me in generale, tra televisione, teatro e cinema, cosa ti piacerebbe fare? Io dico sempre il cinema, perché è il mio habitat preferito, anche seppur l'ho frequentato di meno rispetto a tutte e tre categorie.
1: Esattamente. E come attore, ecco, hai partecipato al Principe Abusivo, Colpi di Fortuna, Gomorroide e Un Pugno di Amici.
2: Anche Ci Devo Pensare.
1: E anche Ci Devo Pensare. Ciao Francesco Albanese. Insomma, siamo una tribù. Siamo una tribù di amici che ogni tanto si rincontrano, si raccontano. E oggi invece continui tra teatro e spettacoli live.
2: Sì.
1: E mi parlavi proprio poco fa, anche a microfoni spenti, del tuo teatro, no? Raccontami un po' di questa nuova,
2: diciamo,
1: verve di Mariano, no?
2: La mia seconda passione è sempre stata la ristorazione. Quindi qualche anno fa, in uno dei miei ristoranti, ho incontrato questa famiglia che è proprietaria di questo cinema a Nocera, una monosala che abbiamo trasformato anche in teatro, e quindi da lì facciamo delle rassegne teatrali. Per quanto riguarda invece il mio percorso, è da qualche anno che porto in scena questo spettacolo che si chiama Senza Copione, che è uno spettacolo di 2 ore di improvvisazione totale, appunto per questo si chiama Senza Copione. E poi dall'anno scorso ho messo...
1: E dimmi la verità, c'è veramente il non copione?
2: Sì, è tutto proprio senza copione.
1: Cioè ti fai un'idea, è una cosa che ti sei imposto, cioè ti fai un'idea qualche
2: minuto
1: prima?
2: Diciamo che è una
1: prima.
2: Cosa che è nata per gioco.
1: Come sfida?
2: No, perché stavo alla ricerca di un copione, però non mi veniva niente da poter... Perché sai, poi a un certo punto i monologhisti hanno iniziato a dire tutti quanti bene o male la stessa cosa, ma non per copia, perché gli argomenti quelli sono, e quindi non mi usciva niente, e feci questo manifesto così, senza copione, lo pubblicai, e da quella pubblicazione poi iniziarono a chiamarmi alcuni teatri, e poi da due teatri sono passati a 18. Poi ho abbandonato per un po' questo tipo di spettacolo mettendo su una compagnia, e quindi dall'anno scorso stiamo girando anche con questa commedia che si chiama Vendesi appartamento Vista Mario.
1: Vista Mario?
2: Sì, Vista Mario, che è, l'idea nasce da una truffa, praticamente è uno spettacolo scritto da me e da Francesco Albanese, e poi quest'anno tra una settimana porteremo nei locali invece io e Francesco Storie da bere, che è il primo podcast comico itinerante.
1: Carinissimo, ho visto qualcosa sui social.
2: È un podcast comico itinerante, però renderemo partecipi anche le persone, distribuiremo dei numeri e durante la serata saranno estratti appunto dei numeri, e quindi che ti posso dire, uscirà il numero 8 che sarà, che ne so, Fabiola Ciminella, e ovviamente avrà una storia da raccontare sicuramente
1: in live durante questa serata ai microfoni.
2: Sì.
1: Bellissimo, quando parte?
2: Parte il 14 a Level Up a Portici, poi faremo Santa Anastasia, Nocera.
1: Insomma, quindi avete più location,
2: sì,
1: non è
2: itinerante.
1: Che in quella sera itinerante. È vero, l'hai detto, mi sono distratta.
2: Vabbè, siamo qua da mezzogiorno, ci sta che sei stanca.
1: Allora, ma anche senza fare colazione, perché sono sempre le 12 del
2: giorno.
1: In linea. No, io mangio, togliamo sta cosa
2: ma
1: da mezzo,
2: mangi?
1: Mangio, mi nutro anche più volte al giorno, spuntini contro spuntini, carboidrati,
2: bene.
1: Tutto quanto, perché siamo una macchina. Tu mangi?
2: Io mangio. Purtroppo.
1: Bene?
2: Io mangio male.
1: Non ti vedo.
2: Diciamo che sono 10 giorni, sto cercando di fare il bravo. Dai.
1: Da 10 giorni?
2: Sì, da 10 giorni, perché tra qualche giorno...
1: C'è la prova consumo,
2: no,
1: dici la
2: compio verità. 47 anni, Fabi. Quindi mi devo mantenere, perché già sto chi ne patologie, capito?
1: Dai capelli bianchi sei partito.
2: Sono partito dai capelli bianchi.
1: No, però... a parte questo, dici cose più serie.
2: Cose serie dei grandi.
1: Dei 46 anni. Allora, facciamo un tuffo indietro e torniamo alle tue radici e alla tua partenza.
2: Sì.
1: Che bambino era Mariano e che mondo avevi intorno?
2: Ma la protezione sicuramente di una famiglia che non mi ha fatto mancare niente. Mio padre è impiegato nelle Ferrovie dello Stato, mia mamma una casalinga paziente. E ho un bel ricordo della mia infanzia, perché quando io ero piccolo si portava la villeggiatura di 3 mesi, questo è il mio ricordo primo, che mio padre ci accompagnava, che ne so, a giugno ci veniva a prendere a settembre, quindi ho quest'idea di questi 3 mesi in vacanza.
1: Un tempo si potevano fare,
2: si potevano fare, sì, perché la casa costava tipo 1 milione al mese. E quindi il mio primo ricordo mi viene in mente mi vengono in mente quest'estate qua.
1: Questa è la tua immagine, insomma, da bambina. Invece, se ci spostassimo sull'immagine, quella di Mariano che si avvicina a questo mondo, alla recitazione, al teatro e a quello che sei diventato poi oggi, qual è questo primo incontro che hai avuto?
2: Diciamo che nasce per un caso. Il corso di teatro nasce perché ero un bambino abbastanza irrequieto e quindi mi approcciavo a diverse discipline che andavano dal basket al calcio, e quindi cercavo di trovare un orientamento e mi iscrissi a questo corso di teatro. Poi successivamente mio padre voleva che io avessi un posto fisso e io ho rinunciato a 3 posti fissi, nell'Enel, nei Vigili Urbani e nelle Ferrovie dello Stato. Nonostante fossi stato assunto, tra l'altro, per inseguire questo sogno di libertà più che altro. Tant'è che iniziai ad andare a girare nei villaggi. E poi da lì nacque questa opportunità di questi laboratori. E allora uno dei maestri, i grandi maestri, Aldo Giuffré, in uno di questi corsi di teatro fece una lezione e disse: datevi un tempo, se succede qualcosa continuate, altrimenti vi consiglio, cioè non inseguitelo poi per passione ma non per lavoro. Fortunatamente
1: un ottimo consiglio ti diede.
2: Fortunatamente poi qualche cosina è successo e ad oggi riesco a vivere ancora di questo.
1: E invece il momento chiave, no? Quando hai deciso che realmente inseguire questo mestiere, questa passione e questo amore per lo spettacolo, ti ricordi qualcosa che ti ha fatto dire sì, ci provo davvero?
2: È successo una sera a Castel Sant'Elmo, che noi già giravamo con le kermesse di Made in Sud, no? Tanti comici, no? Kermesse appunto per...
1: Tu quando hai iniziato, Mariano? Scusa, oggi è 46.
2: Guarda, questa è una domanda che io non riesco mai a rispondere.
1: Quando, che età avevi?
2: Diciamo, il mio primo approccio è stato nel 98, subito dopo il militare.
1: Ah, perché fatto prima il militare,
2: fatto
1: proprio
2: il militare. La
1: tutto quello che si doveva fare in quegli anni nel posto fisso e la militare.
2: No, ho fatto il militare, mi sono congedato nel 98, nel 99 ho fatto il primo anno di villaggio, diciamo. Quindi sono parecchi anni. Perché sì, nel 99 la prima cosa.
1: Invece televisiva?
2: Televisiva metti in difficoltà,
1: avevi
2: perché non mi ricordo. Non mi ricordo,
1: trentina.
2: Nel 2009, nel 2008, 2009. Oggi siamo 2026, sono parecchi anni.
1: È una vita, è una vita.
2: Parecchi anni.
1: E dicevamo, quindi cos'è che è stato? Una sera, una serata, mi dicevi?
2: Ah, praticamente...
1: A Castel
2: Sant'Elmo, avevamo questa kermesse e io invitai mio padre a vedermi perché non credeva che io potessi fare questo. E invece l'esibizione andò benissimo, tanto che lui dopo l'esibizione disse: vabbè, non ti rompo più l'anima, insegui questo sogno, perché qualcuno ti ha applaudito, visto che sei andato bene. Quindi il fatto che lui si rassegnò mi diede poi il via totale a dedicarmi anima e corpo.
1: Che bello, bellissimo. E se ti guardi oggi, se ti guardi indietro.
2: Indietro oggi mi vedo nel parcheggio della
1: mezzogiorno. quanto ti chiederanno mai?
2: Boh.
1: Se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito,
2: sì,
1: si riconoscerebbe nell'uomo che sei adesso?
2: Ah, sì, penso di sì, tranquillamente. Sai, molto spesso si dice: no, io non rinnego niente, rifarei tutto quello che ho fatto. Io qualcosa la eviterei per poter fare altro.
1: E ti posso chiedere cosa?
2: Per esempio, a livello
1: oltre 50 euro del parcheggio che non vuoi pagare.
2: Praticamente a livello artistico cambierei delle scelte. Farei.
1: Ma tue stilistiche di personaggi?
2: Delle scelte, delle direzioni.
1: Mm.
2: A volte. Penso sia necessario fermarsi a volte. Noi eravamo ingabbiati da questo successo clamoroso e quindi non abbiamo dato peso ad altre cose. E forse a volte è meglio fermarsi perché poi se ti fermi te lo ritrovi dopo.
1: Magari coltivare qualcosa anche durante questo momento.
2: Sì, perché
1: di
2: boom, sai, io ho fatto tanta televisione che non rinnego, ho fatto tanti personaggi che non rinnego perché mi hanno dato anche una possibilità economica di stare bene e di vivere di questo. Però sai, poi tu quando cavalchi tanti personaggi fai fatica dopo a uscire con la tua identità. Ed è il motivo per il quale io da 4-5 anni a questa parte porto in giro solo monologhi. Però ovviamente la gente si ricorda come Piccolomenna, Mucchi Caserta, certe cose.
1: E questo ti fa piacere?
2: Mi fa piacere perché è ancora impresso nella loro mente e quindi molte persone all'epoca dicevano: ma tu fai solo stronzate. In realtà se sono rimaste qualcosa di divertente...
1: Però è anche bello staccarti un po'.
2: Però è anche bello staccarti.

0: E siamo qui con Mariano Bruno a Napoli Senza Confini. Allora Mariano, com'è andata la prima parte? Perché lui mi ha detto: Fabiola, se fai domande che non mi piacciono io mi fermo e non rispondo.
1: No, bene.
0: Diamo un giudizio.
1: Bene.
0: È andata bene. Allora adesso ci spostiamo.
1: Soprattutto poi come prima canzone Clementino mi fa allegria.
0: Ah, meno male. Allora, Napoli Express, poche fermate ma tutte le radici. Ti chiedo di scegliere un proverbio napoletano che ti rappresenta.
1: Ricetta o pappice vicino a noi, l'ammo tempo che ha disputato.
0: No, la conosco a memoria perché non so quante volte l'ho sentita.
1: Diciamo che è la più facile da dire.
0: Altrimenti siamo un po' più originali, Mariano.
1: No, io ti ho detto questo perché me lo ripeto
0: è
1: tutti
0: la tua
1: i giorni.
0: Essenza.
1: Ma a me lo dico.
0: Certo.
1: Cioè, io proprio pappi c'ha la noce so io. Perché è proprio l'obiettivo che mi do giorno dopo giorno.
0: Va bene questa, lasciamo questa. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Chi nasce tondo non va a morire quadro, questa è anche un'altra. Non so se è napoletana, però
0: sì,
1: è un'altra che
0: sì,
1: mi viene
0: sì.
1: in mente.
0: Però quella è quella che ti rappresenta e che.
1: Sì,
0: che
1: perché come obiettivo mi do il fatto di raggiungere quello che mi sono imposto, diciamo.
0: Una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: La mammarella. Hai visto? Ci sentisci
0: volta. La raccontiamo perché non tutti la conoscono, ci ascoltano i giovani.
1: La mammarella è il carciofo grande che si mangia a Pasqua con l'olio e sale.
0: Ma quante bucce metti la cosettina di parmigiano
1: nell'olio. No, parmigiano, quella è quella arrostita.

0: E questo com'è?
1: La mammarella è quella là che si fa bollire, è la più grande, che si fa nel periodo pasquale.
0: Quindi è bella morbida,
1: è più morbida, la bagni nell'olio extravergine d'oliva paesano, possibilmente non molto.
0: Ah, perché tu te ne intendi, è vero, tu hai anche un...
1: Ho avuto diversi ristoranti, la cucina è la mia passione.
0: Ma perché non lo metti a fu chef, Maria?
1: Infatti è cambiato solo il finale, io sono passato da chef a scemo, hai capito?
0: No, ascolta, a proposito, no, senza scherzare, cucina è la tua, il tuo amore, perché cucini, cioè ti metti ai fornelli o ti piace proprio
1: mi
0: il concept?
1: Allora, nel domestico io non lo faccio, però... Quando ero piccolo, diciamo, cucinavo, cioè sono stato vicino a una persona che mi ha fatto innamorare di questo. Cioè,
0: bello.
1: Andavo a scuola e quindi poi dopo andavo a lavorare e lavoravo in una cucina. Lì c'era uno chef, un signore, che mi ha fatto innamorare di questa della cucina in generale, del mondo ristorazione, ed è per questo che poi negli anni ho avuto diverse attività di ristorazione.
0: Quindi ti troviamo sia in cucina che magari a fare public relation lì.
1: Ma guarda, io
0: zona.
1: Me lo dico, se a me sai che cosa mi piacerebbe? Mi piacerebbe un bel rudere in campagna, 10 tavolini massimo, ma pure 6, e io che cucino e i miei amici che mi vengono a trovare, capito?
0: Bellissimo, come? Dai, è una bella...
1: La vita è una sola, te la godi, bella, rilassata.
0: Questo
1: senza
0: ti sei dato anche, datti,
1: Dio
0: come
1: Danaro.
0: Ti diceva il tuo coach, datti un tempo, che tempo ti hai dato a questa cosa? 60 anni?
1: Diciamo che l'ho messa anche in pratica, però sono stato poco fortunato perché...
0: Il Covid?
1: No, dovrei... Sarei dovuto essere da solo, non avere due figli, insomma è complicato.
0: E vabbè, aspettiamo un po', allora c'è tempo, c'è tempo. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici?
1: Ah, sicuramente lo spaghetto al vongolo veloce. Anche lo zitto con il ragù, con la genovese, ce ne sono tanti.
0: Però lo spaghetto,
1: aglio olio.
0: O la vongolina, che buonissimo.
1: Diciamo che in primis io prediligo la genovese. E ci resto male quando è bionda, a me piace scura.
0: Cioè col sughetto?
1: No, sai, immagino che sia un'arte, bisogna saperla fare.
0: Infatti stai parlando con uno che...
1: Ma tu non, pensi che poco sai cucinare?
0: No, non so capire. No, io non mi piace cucinare.
1: Ti piace mangiare?
0: No, mi piace fare in casa. Tu dici in casa, Fabio, la cosa fa... Bene, pulizie.
1: Ah, pulizie, tu sei una maniaca delle pulizie.
0: Sì.
1: E quindi poi chiami il delivery.
0: No, cucino, so cucinare, sono anche brava, l'ho fatto, però se mi dovessi mettere lì a cucinare perché mi rilassa, perché molte
1: allora
0: persone lo fanno per terapia.
1: Ti faccio una rilassa. Domanda,
0: vai.
1: Il piatto migliore che sai fare?
0: Manca una carbonara.
1: Ma voi dobbiamo
0: tenere a Napoli.
1: Non dire che domande.
0: Pare che la carbonara è difficile.
1: Sarà
0: perché l'uovo
1: difficile.
0: Va fatto in un modo, la pancetta con un olio particolare,
1: capito,
0: poi si toglie.
1: Ma una cosa più particolare.
0: Guarda che difficile quella. Informati.
1: La proveremo.
0: Se no, che ne so, anche pasta al forno, sono bravo. La pasta al forno al sugo.
1: Ah, Pippo, fa pasta al forno adesso, bravo forno. No, tu. Che ci vuole?
0: Mariano, dimmi una cosa se la so fare, vediamo.
1: Ma non lo so, ma che ne sai, per esempio, una bella pasta e patana, fatta
0: sì,
1: doc.
0: Sì, ma per me non è difficile cucinare, perché...
1: Ti scocci, diciamo, prediligi la pulizia.
0: Sì, non mi appassiona, perché è statico. Invece la pulizia mi permette di girovagare per casa, tra un balletto e un altro, mi muovo. Se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, in un grande zaino per partire lontano da questa nostra città, cosa ti porteresti?
1: Il mare? Bene tu. Io ho lavorato in città senza mare. Chi non nasce in una città senza con il mare non può capire l'importanza del mare.
0: È vero.
1: Cioè, il mare è una cosa importantissima, perché tu pure se vivi, che ti posso dire, in un quartiere lontano dal mare, ma Napoli che è l'epoca, voglio dire, se vivi a Caserta tu ci metti 20 minuti per arrivare al mare, un quarto d'ora, e quando tu arrivi e vedi il mare. Io ho lavorato a Venezia, per esempio, no? Vabbè, lì c'è la laguna, ma Udine, Trento, cioè, non che si vive male, perché poi anche quei posti sono belli. Però il mare ha un'importanza fondamentale, cioè tu arrivi a Via Partenope oppure a Posillipo e ti affacci sul mare e ti cambia l'umore.
0: C'è proprio un'altra cosa, abbiamo una cartolina e una fotografia meravigliosa.
1: Ma il mare È il compagno della mente, cioè tu basta vedi il mare e inizi a viaggiare con la mente.
0: Se ti chiedessi quando sei giù di morale o quando devi ricercarti, vai al mare.
1: Sì.
0: Per ritrovarti.
1: Sì, sì, sì, sì. Io lo faccio molto spesso.
0: No, io mi chiudo a casa invece. No, dipende, c'è cioè, chi sta chiuso, chi va, chi cerca, che ne so, risposte dal mare. Ma ci vuole, cioè, siamo.
1: Io pure io sono molto rintanato nei miei poi periodi no. Mi piace molto la sedentarietà della casa. Però tu vuoi mettere la bascia ci suppone, bella, va piana che ti seguo in mare, bella, bella cosa.
0: E allora fermiamoci un attimo e noi sogniamo.
1: Ma
0: ancora
1: la canzone?
0: Questa immagine, sì, ho scelto Pino Daniele.
1: Parlami mare, Pino Daniele.
0: Siamo proprio in linea con Omericana e noi torniamo qui tra pochissimo, non scappare.

0: Americana, Pino Daniele, Omar Usola, Lucio, l'amore per la nostra città e Mariano Bruno qui ai microfoni di Terra di Live Napoli. Allora Mariano, adesso ci proiettiamo nel tuo presente e parliamo della tua identità oggi, se sei chi sei. Se non sei chi sei, tranquillamente va bene lo stesso. Oggi, senza pensarci troppo,
1: ma
0: chi
1: tu
0: sei
1: lo sai
0: in
1: che
0: questo
1: oggi
0: momento
1: è difficile
0: della tua...
1: sapere chi sei?
0: Mamma mia.
1: No, perché
0: no,
1: ci
0: no,
1: sono
0: ti credo.
1: Perché siamo influenzati da tante cose che stanno succedendo. Mm. Che tu perdi l'orientamento, cioè tu te lo saresti mai aspettato di vivere il Covid, per esempio. Io prima del Covid ero una persona, dopo il Covid, come tutti quanti, sono diventato un'altra persona. Per esempio, a livello generale, io penso che il Covid abbia portato troppo individualismo, perché ci ha abituati a stare in casa da soli e quindi guardare troppo a noi stessi, tant'è vero che i più piccoli anche, no? Non fanno più comunione, non si gioca più nei quartieri, è nato il ghosting oggi. Che l'ho scoperto mo, che tu scrivi a una persona e questa persona non ti risponde, oppure esci con una persona e il giorno dopo scompare, cioè questa roba, allora tu puoi essere, puoi pensare anche chi sei, puoi anche saperlo, però ad oggi fai fatica poi a metterlo in pratica, perché a me succede, io sono uno preciso, io non riesco a capire com'è possibile che tu scrivi a una persona e questa persona ti costi, non ti risponda.
0: Cioè, alla mancanza, è vero,
1: cioè,
0: è una roba...
1: oltre alla mancanza di educazione, ma è proprio per me una roba assurda. Che poi capita che magari lo rincontri dopo una settimana. Oh, scusa, io non ho visto.
0: Cioè,
1: come
0: stai dicendo?
1: A meno che non c'hai una rubrica di WhatsApp con 400 contatti non letti.
0: Ma a parte se te lo sta dicendo, l'ha visto,
1: esatto,
0: uno, quindi
1: bravo.
0: Fai doppia figuraccia,
1: cioè,
0: in questo senso, però è vero, è un po',
1: faticoso
0: a livello umano, no?
1: Sì.
0: Sicuramente. Se invece ti...
1: Ma anche nei rapporti lavorativi. Cioè a me è capitato di chiudere cioè proprio a tavolino, ok, tutto chiaro, tutto abbiamo parlato, tutto a posto, dobbiamo solo partire, scomparono. Cioè.
0: Cosa sta succedendo?
1: Non lo so, quindi si fa fatica, almeno io faccio fatica a essere me stesso, che già di mio sono una persona che non ha peli sulla lingua, preferisco chiudere i rapporti ma parlarti in faccia, e questo soprattutto nell'ambiente artistico non va benissimo, perché è un ambiente fatto molto di buon viso a cattivo gioco, però io dico sempre per arrivare dove, quindi io ho una strada...
0: Ma poi anche con gli anni, no? Penso che hai avuto questa... conquistato, no, tanta consapevolezza, soprattutto di chi sei, di quanto vali, no? Altrimenti non penseresti in questo modo.
1: Sì, io dico sempre,
0: cioè,
1: questo.
0: Non la penseresti a dire
1: guarda,
0: lo dico,
1: io dico sempre questo, io ho due figli, no? Il più grande c'ha 12 anni. Se io non gli avessi fatto conoscere Massimo Troisi, Totò, Pino Daniele, mio figlio non avrebbe mai saputo chi fossero.
0: Certo.
1: Perché chi fossero stati, soprattutto nel passato, perché oggi è cambiato tutto, loro. Allora io dico, tu puoi essere pure Napoleone Bonaparte, resti sul libro ma poi passi, voglio dire, quindi l'obiettivo è inseguire il proprio obiettivo, però pensare sempre che non siamo eterni e quindi vivere, per me vivere con avere l'obiettivo che tutto poi un giorno passerà. Quindi non accanirsi sui soldi, sul successo, sul buon viso a cattivo gioco per ottenere. E spesso mi sento dire, vabbè, padrone, tu ne fai così, che io ti posso servire, ma servire a che cosa? Cioè, capito?
0: Certo, certo. Questo è... No, questo ti fa anche onore, soprattutto ti riconosci in quanto persona sana.
1: Sì,
0: non è che sono io che lo dico, non sono nessuno, però... Penso questo sia un ragionamento di una persona sana, no? Rispetto a
1: un... Ho un sacco di limiti, un sacco di problemi, un sacco di paranoia, e sicuramente non sono un santo, per qualcuno sarò un animale, un presuntuoso, però io cerco di prediligere la schiettezza.
0: E invece, a proposito di successo, no? Su questa parola così grande,
1: sì,
0: così strana, così forse particolare anche da definire, e fondamentalmente è... Ha sempre un prezzo, no?
1: Mm-hmm.
0: C'è stato un prezzo, e il tuo qual è stato, se c'è stato?
1: Per me il prezzo del successo è mantenerlo, perché mantenere il successo è una roba molto difficile. Noi abbiamo fatto tanti anni, quindi siamo rimasti impressi nelle mente e
0: nelle case
1: e anche nei cuori delle persone, quindi ce lo portiamo ancora appresso, e da quella scia io campo ancora. Però è difficile poi rimanere sempre su quella frequenza lì. Ci sono dei pro e dei contro, perché poi quando sei molto riconoscibile, molto famoso, certe cose... io diciamo non mi piace tanto quando mi viene detto tu sei sì famoso grazie a noi, capito? Perché da questa cosa poi si parte dal concetto di pretendere. E spesso mi capita, magari facciamoci una fotografia, magari ridono poco, cioè a volte non si capisce che dietro il personaggio c'è comunque un essere umano. Ma magari stai scendendo e ti è appiccicato con tua moglie, di problemi, sei scassata la macchina, insomma.
0: No, si dà un po' per scontato.
1: Spesso
0: infatti...
1: ti prendi un po' giù box, hai capito?
0: Esatto, com'è? Esatto. No, è la stessa cosa di un cantante che canta una canzone, di un attore recita una parte. Cioè, siamo esseri umani, poi ci impersonifichiamo.
1: Ma stesso
0: nel
1: io,
0: lavoro.
1: Ho avuto modo di incontrare personaggi per me miti, come, che ne so, Tony Servillo. Tanto tempo fa incontrai Salemme, che ero piccolino, e gli dissi, ma cosa gli dicono tutti? Ah, lo sai, io faccio Fuori Nevica, faccio parte Cico, giustamente. Ma e io dissi a lui, mo fa una parte, mo fa una parte. Cioè, capito? Cioè, uno non è può vivere sembra più parte.
0: Quindi, è anche scomodo, no? Per Donaldo, poi una
1: d'altra parte è anche conveniente e bello, perché poi, sai, essendo riconosciuto, aderisci a tanti servizi.
0: Invece, parlando di riconoscimento, no? Ti senti capito fino in fondo per quello che fai oggi o ancora no?
1: Io oggi sono arrivato al punto di dire chi mi capi mi capisce. E infatti lo spettacolo che sto portando in giro è uno spettacolo improvvisato con un linguaggio un po' più spinto. Ovviamente questo divide, perché mi sono scocciato di
0: dover piacere a tutti,
1: di dover piacere a tutti e di mantenere questo rigore linguistico ipocrita, tra l'altro, perché poi e quindi ho iniziato a intraprendere questo percorso di anche linguaggio diverso, a volte anche un po' aggressivo, altre volte senza piedi sulla lingua. E a molti, primis mio padre per esempio, mi critica che non gli piace.
0: Ah, pensavo che gli piaceva.
1: No, questo qua non me lo critica. Invece a me mi diverte, perché appunto perché divide. Quando si apre il sipario, tu sei consapevole del fatto che chi c'è ti ha scelto.
0: Esatto, quindi. Esatto. No, mi piace questa cosa. E oggi ti senti quindi nel posto giusto della tua vita.
1: Per adesso
0: in
1: sì,
0: momento.
1: Mi piacerebbe, ti ripeto, fare un po' più di cinema, mi piacerebbe, anche se il cinema non vive un buon momento.
0: Però, non c'è mai un'età, Mariano. No. Ci sono tanti attori che sono qua a dire non ti preoccupare, arriverà il momento.
1: No,
0: però per ogni cosa, secondo me, c'è.
1: Ma la maturità artistica.
0: Esatto.
1: Sì. Non c'è età per la maturità artistica. Grandi artisti, vedi Mariano Riggillo, per esempio, lo stesso Carpentieri, hanno fatto cose.
0: In tarda età.
1: No,
0: in tarda
1: da
0: età.
1: Sempre fanno grandi cose, però. Poi anche esteticamente in età avanzata puoi interpretare dei ruoli che magari ti rendono ti coronano una carriera.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto. Ci fermiamo un attimo, Mariano, e ti lascio ascoltare Nino D'Angelo. Come la vedi?
1: Beh, bella Nino D'Angelo.
0: Sei fan di Nino D'Angelo?
1: Sono
0: perché o si è fan.
1: Sono un compaesano.
0: E sei un compaesano. E ti ho dedicato Chissà se mo pensa.
1: E noi torniamo. L'ho detto qui mille volte.
0: Per un quiz. E Mariano, smettila, e torniamo qui.
2: La tua voce dentro me, i tuoi passi non ci sei, e a convencere ad un giorno senza te. La tua foto sul comò, la riguardo ancora un po', e

0: i tuoi passi e non ci sei, e ma dormo in braccio notte senza te.
1: Chissà se mo pienza bella, di Nino D'Angelo, e non vi dico le dediche che mi ha fatto a microfono Mariano Bruno.
2: No, non dire così, caro, creiamo false allusioni. No, Nino D'Angelo si presta, Nino D'Angelo è un poeta.
1: È straordinario, guarda, io l'ho apprezzato e l'ho conosciuto da più grandina, devo dire la verità, perché con il fatto della musica, che ballavo... Il mio genere è sempre stato soul, pop, R&B, pop, no? Quindi
2: poi sei diventata mamma adulta e quindi sei entrata più nel passionale, perché tuo figlio si accresce.
1: E poi ti dico, gli faccio una buona scuola musicale, quindi partendo da Nino D'Angelo, da Pino Daniele, dalle nuove generazioni, devo dire la verità, da Carosone, quando era piccolino, a 2 anni, devo dire che insieme a lui sto imparando molte più cose di prima, è sempre
2: benissimo.
1: Così. Allora, entriamo nel vero o falso dedicato a te, Mariano. Mi devi rispondere solo con vero o falso. Iniziamo. Hai iniziato a fare comicità imitando i professori a scuola?
2: Falso.
1: Prima di diventare famoso hai pensato davvero di lasciare il mondo dello spettacolo? Hai pensato qualche volta di lasciare il mondo dello
2: falso.
1: Spettacolo? Mai?
2: No.
1: Bravo. Vedi, coerente. E non ti sei mai... ti è mai venuto l'afflusciamento
2: no,
1: di un pensiero?
2: No, l'ho solo affievolito con la ristorazione. Mi sono distratto in questo senso perché poi da lì andavo a prendere spunto, mi distraevo. E questa è una cosa che mi ha insegnato un comico quando facevo Colorado.
1: Sì.
2: Perché lui, dopo che finiva la trasmissione televisiva, cambiava totalmente mestiere. Andava a fare il muratore. Perché lui diceva, io così mi allontano e sono più libero dai pensieri e da prendere idee. E io ho fatto questa dichiarazione, questo insegnamento, e quindi ho sempre approcciato alla ristorazione sotto vari punti di
1: bello,
2: vista.
1: Bello, bravo. Può essere un ottimo consiglio anche a chi ci sta ascoltando, anche se non sono
2: esempio,
1: comici.
2: Visto che ti piacciono i polizia, rapidano anche i polizia, ogni tanto te le va a mezzo, Fabio.
1: Ma io ti dico, guarda, non lo nego. Io quando torno a casa o quando mi sveglio, cioè io devo passare aspirapolvere fissa 5-6 volte al giorno, perché con un capello, un
2: sei
1: filo,
2: compulsiva.
1: Un puntino. Ma mi danno fastidio il pavimento bianco, si vedono i punti. No, perché allora io vengo dalla danza classica. Quindi immaginati tu,
2: quindi
1: tutti
2: tu
1: i giorni a lavorare
2: cosa?
1: Davanti allo specchio che ti guardi fissa perennemente il collo piede, la linea, la calza, il body, il filo di...
2: Allora Fabio, ascoltami, non
1: roba.
2: Diciamo dove abiti, io lo so. Prima di tornare
1: no,
2: a casa...
1: No, però già ti devo far capire la mia visione...
2: Passiamo con psicologo, quell'amico nostro.
1: Ma che stai dicendo?
2: Vaga scopo.
1: Ma io faccio sia... spirapolvere che bagno. Dipende, senti, io sono pulita.
2: Tu prima di scendere hai pulito?
1: Stamattina prestissimo. Sì, l'aspirapolvere, stavo pensando.
2: Mo che torni la ripassi.
1: Ieri sera invece ho fatto un po' il bagno.
2: Mo che torni lo rifai?
1: Dipende se a terra com'è. Poi avendo un bimbo avendo un bimbo piccolo.
2: Ma sta solo in sta casa?
1: No.
2: Quindi si presume che la casa è pulita.
1: Sì.
2: Se ripassi l'aspirapolvere.
1: Ma dipende se si mangia
2: convulsiva.
1: Un panino, una galletta, un biscottino, si va sul divano.
2: Ma lo volo creatura.
1: Ho capito, si sporca a terra, che dobbiamo fare?
2: Lo sai che gli anticorpi si fanno proprio mangiando da terra?
1: Lui ieri ha mangiato dal cofano della macchina, va bene, uguale.
2: Va benissimo.
1: Nada, che stai facendo? L'incastrato a testa.
2: Ma
1: sotto le
2: bella.
1: Patatine a terra nel cofano.
2: È come un cane. Io c'ho i cani nei capiti tenendo gli anticorpi.
1: Allora, dopo questa parentesi
2: massima.
1: Bellissima.
2: Troppo altati i bambini di oggi, diciamo.
1: Senti Maria,
2: noi scendavamo, ci mettevamo in mano un mucco bello.
1: Senti, mio padre me lo dice sempre che devo fare, però io sono un po' e un po'. Se si deve sporcare, sta nella terra.
2: Senti, ma cagno con loro pavimento, no? Così ti rilassi un po'.
1: No, no, bianco, è bianco. Allora, torniamo a noi e andiamo sempre nel vero o falso.
2: Sì.
1: E ti chiedo: sul palco improvvisi più di quanto la gente immagini?
2: Vero.
1: Infatti hai fatto uno spettacolo a proposito di questo. Ti è mai capitato di dimenticare completamente una battuta durante uno spettacolo invece con copione,
2: l'altro
1: Mariano?
2: Ieri.
1: E che hai fatto? Ti sei divertito di più?
2: No, sono andato un attimo in paranoia. Poi ti calmi e dici vabbè, in un modo lo troviamo. Infatti un modo lo trovi sempre, perché riparti sempre dal presupposto che il pubblico non conosce il copione, quindi non si rende conto che tu hai sbagliato. E questo mi è successo una volta a Made, perché Made lo sai bene, andavamo in diretta
1: Poi c'era un tempo.
2: C'era un tempo e andavamo in diretta. Io sbagliai completamente l'esibizione. Mentre la sbagliavo in testa mi dice: Madonna mia. Poi quando uscì, siccome era in diretta, il giorno dopo avevamo la reazione efficace del pubblico e molte persone: ma ieri è stata straordinaria, stavo me, oggi sbagliato. Perché poi ti fa capire questo, che la gente non sa quello che tu stai proponendo. Quindi
1: e poi
2: è inutile
1: magari pure
2: in
1: sotto pressione, ecco, perché sì, quella è là la
2: sotto pressione,
1: esce il
2: ti
1: meglio
2: esce,
1: di te. Esatto. Esatto. Invece, da piccolo volevi fare il calciatore più che il comico?
2: Falso.
1: Hai almeno una parrucca, un costume nascosto in macchina per emergenze artistiche?
2: Qua amicuna, qua stocchina. Anzi, ma ne ho persa una, chissà chi sta godendo.
1: È volata dal finestrino.
2: Io compro parrucche, io appena io trovo delle parrucche propositive e ben fatte le compro.
1: E ce l'hai una bionda platino?
2: Sì.
1: Ma voglio mettere, voglio provare. Mi fa un personaggio diverso.
2: Si può fare nei cavi Langander? Sono biondi, si vedono. Passa la scopa.
1: Ma sì, ma vai. Sì, tanto ce l'abbiamo, se la dai, sono
2: appuntata. Ami più tuo figlio o la scopa, vero o falso? No, vabbè.
1: Quando la gente ti ferma per strada, spesso ti chiede di rifare un personaggio famoso.
2: Vero.
1: E tu cosa fai, Mariano?
2: E cosa faccio? Io ho avuto la fortuna e la sfortuna di fare... Io sono più anziano di me, insomma. Io sono quello che ha fatto più puntate e tra l'altro... Posso sicuramente dirlo, più personaggi. Ne ho fatti 18. Quindi uno mi chiede a Mucchi Casetto, una certa certa, una da assassina, una da muri mamma, una da Uvanicona, non si capisce niente.
1: Però ti dà fastidio o ti mette a disagio questa cosa? Come vuoi fare?
2: Dipende
1: un po'...
2: dal posto. O e dal dipende da come me lo chiedi. Dipende da...
1: Non è semplice, insomma. Adesso entriamo nel momento limited edition, tre round veloci e ti metto un po' alla prova.
2: Mi sentessi prima la canzone, no?
1: No, siamo dentro, siamo dentro, non ti distrarre. Napoli o film? Ti dico una frase, tu devi rispondere subito. Succede davvero a Napoli oppure sembra un film? Non ti scocciare, Mariano, la vedi la quello che devi fare dopo?
2: No, non mi sto scocciando, te lo giuro. No,
1: allora,
2: ho fatto la tosse.
1: Ti dico una frase. Tu devi rispondere.
2: È vero un film?
1: Succede davvero a Napoli oppure sembra un film? Uno che parcheggia in terza fila e lascia.
2: Aspetta, posso dire una cosa? Sul fatto che spesso si dice queste cose si vedono solo a Napoli, ma meno male.
1: Sfatiamo questo mito, capiamolo. Uno che parcheggia in terza fila e lascia il numero, ma il telefono è spento.
2: Aspetta, qual è? Si vede solo a Napoli oppure?
1: Succede davvero a Napoli oppure un film? Sembra un film.
2: No, sembra un film.
1: Cioè, l'hai trovato che squillava il telefono?
2: No, è successo anche da altre parti, o no? E questa è la risposta giusta?
1: Sì.
2: Se no, solo a Napoli, o no? L'ho visto fare anche in altre città.
1: Ok.
2: Che poi uno pensa che è scostumato e stanno solo a Napoli.
1: Bravo, quindi sembra un film. Una discussione al bar che dura più di una relazione.
2: Solo a Napoli.
1: Il vicino che
2: fortunatamente
1: ti mamma mia, troppo, e taglia il vicino che ti racconta tutta la sua vita mentre sta buttando la spazzatura.
2: Solo a Napoli. A nord non funziona così. Ho lavorato al nord il vicino piuttosto che amavo
1: quella domanda, cioè che li fatto, fai finta che non lo vedo. Ciao, buonasera.
2: Io nel mio quartiere c'ho una signora, non posso dire il cognome, che è la mamma di un amico mio, che sta perennemente affacciato al balcone e fa questo rumore. Tu ti alzi, chi
1: alzi
2: non lo
1: testa,
2: sa sbaglia, alza la testa, io ormai vado dritto, alzi la testa e dici, sì, dici no, tu le ricinavo, se inizia a raccontarti delle cose dal primo piano, no, perché primo frattaio l'ha fatta io.
1: Niente, è così. Round 2, personaggio improvviso, ti do una situazione e tu devi reagire come farebbe un tuo personaggio o semplicemente Mariano Bruno.
2: Okay.
1: Il GPS ti porta ai quartieri spagnoli e perde il segnale.
2: Signora Maria, signora, su qua in macchina, gentilmente si esce a destra o a sinistra perché se ne aiuta la linea.
1: Uno spettatore in prima fila ride 4 secondi dopo tutti gli altri.
2: Vabbè, questa la capita dopo, mi rendo conto perfettamente, perché non sei l'ultimo, ma è il primo che è successo.
1: È successo, succede, ma come mai?
2: Come mai? Perché pensi una di cose.
1: Oppure gli arriva tu.
2: È quoziente intellettivo diverso.
1: Ah, dici?
2: Ossigeno.
1: Allora, invece ti chiedono lo sconto pure dopo lo spettacolo.
2: Wow, fai sempre che stai dando, mamma mia, ti ci trattate sempre buono, mandali come vizi.
1: Un influencer invece vuole spiegarti come funziona la comicità oggi, un influencer.
2: Senti, perché non mi spiego come funzionano i follower, a prendere due follower. La comicità è un'altra cosa, leva mano.
1: Round 3, sì. Senza scampo, ed è l'ultimo. La cosa più assurda sentita da un fan.
2: Ma qua si apre un mondo. Posso dire quella, quella fatta?
1: La peggiore fatta. Fatta, sentita, fatta.
2: Una volta un bambino mi ha accoltellato con la pinna, ma nel vero senso della parola, sono dovuto correre all'ospedale.
1: Mariano, ma stai scherzando?
2: No, non sto scherzando. Praticamente dalla folla usciva sto bambino che si dimenava e voleva fare la foto e urlava. Dopo mi resi conto che aveva qualche problemino. Allora la fila era lunga, lui a un certo punto ha pensato bene di uscire dalla fila a fare una corsa. Ti ricordi quelle penne nere gialle lunghe con la punta lunga? E mi ha detto proprio vicino a me, ta ta ta ta ta ta, e mi accoltellò, la maglia bianca, chi ne sangue? E la mamma dice, tu vicino a me, vabbè, perdonalo, mamma, è un attimo ispirato. E succede, ma tante altre.
1: Questo è Mariano Bruno, ed è la
2: c'è un'intervista mia sui social, sì, che è andata molto virale in un podcast, che io sto facendo pigroman in un ristorante e arriva vedevo che la gente iniziava a piangere, a dimenarsi, pensavo stesso succedendo le mazzate, no? Invece mi giro e c'erano 10 carabinieri, erano venuti praticamente al restoscuso. E quindi ho sposo, facevo brigate, facevo una cortesia, facevo quando a Piccolomene ci piace a mio figlio. E io su da Piccolomene facevo, e questo ci si sa, assassino, no, assassino non dice. Ti piace super potere, la gente che andiamo, ma va scandonito, voglio bene, ma
1: c'è surre. Cos'era una sceneggiatura di un film?
2: No, veramente è successo, non posso dire il nome del ristorante, dopodiché l'ispettore mi guarda e fa, è finito, sì, ok, mettete sotto muro. Vanno a piuma o sposo, restano. E io lì dietro a inseguirla, scusa, ma a me mo chi mo parla? Questa è un'intervista, sai, è andata molto vitale, perché è veramente successa questa roba qua. Ma su
1: guarda,
2: questo,
1: non so se piangere o se ridere.
2: Su questo potremmo fare veramente una trasmissione intera. Cioè, sono successe tante di quelle cose.
1: Mamma mia, chi ti fa più paura, una critica online o una zia napoletana delusa?
2: Nessuno, tutti e due.
1: Peggio microfono spento o battuta che non fa ridere?
2: Ah, battuta che non fa ridere.
1: Un posto di Napoli che ti rappresenta?
2: Un posto nei quartieri spagnoli.
1: Invece un artista napoletano che rispetti?
2: Un po' tutti, non ce n'è uno in particolare.
1: Un tuo difetto?
2: Il mio difetto è che spesso che dico troppo le cose in faccia.
1: Pregio invece?
2: Il mio pregio è che sono molto disponibile.
1: Tra 5 anni ti vedi dove?
2: Tra 5 anni io mi auguro di vedermi in campagna, in Danu Rutolo, come ti ho detto prima.
1: E io te lo auguro, che è bellissimo.
2: Però mi auguro anche di...
1: E di fare anche il show live lì.
2: Di vivere
1: magari
2: ancora di questo lavoro. È la
1: bello,
2: cosa più importante.
1: Mi piace tantissimo. Mariano, grazie per essere stato qui, per aver discusso tutto. Ora la mandiamo, però ti chiedo, il momento più identitario di Napoli Senza Confini, sì, di scegliere una parola napoletana senza tradurla che porteresti in giro per il mondo. Perché
2: Mallane mi chiede...
1: Dai!
2: Allora, serve sempre nel bene e nel male.
1: Grazie mille Mariano Bruno per essere stato qui.
2: Grazie,
1: mi ha fatto piacere rivederti.
2: Te,
1: ci rivedremo sicuramente in giro tra palchi, eventi e programmi
2: ma
1: televisivi.
2: Ma forse anche
1: in
2: un negozio di elettrodomestici che si accucciano a aspirare.
1: Visto che aspira. Allora, visto che richiedi una canzone,
2: sì,
1: ti lascio con Enzo Avitabile
2: Quiz
1: e noi salutiamo i nostri amici di Rai Radio Live Napoli.
2: Ciao amici, ascoltateci, scaricate l'app, se non la scaricate voi fatela scaricare ai vostri vicini, insomma sentite l'intervista, va bene? E soprattutto Radio Live Napoli.
1: Grazie, ciao a tutti, ciao
2: a tutti,
1: Ayu,
2: grazie, ciao, forza Napoli.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Napoli è una città che ha imparato a salvarsi con l'ironia. Qui la risata non è leggerezza, è forza, è dignità, è un modo antico per restare umani, anche quando la vita si fa complicata. Tra vicoli che sembrano palcoscenici e balconi pieni di storie, nascono artisti capaci di trasformare la quotidianità nelle emozioni, il dolore, sorriso, il popolo in racconto. E ci sono voci, facce, anime che portano a Napoli addosso senza mai smettere di appartenerle davvero. Artisti che entrano nelle case con semplicità, ma restano nella memoria, perché parlano la lingua più difficile, quella dell'autenticità. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, qui presente, e oggi preparatevi perché il nostro ospite è uno di quelli che riesce in un'impresa rarissima, far ridere senza mai essere banali. Dimmi un po' se ti ho presentato bene. Allora, non vedo l'ora di farvelo conoscere, presentarlo, anzi, e noi ci conosciamo da un bel po', abbiamo condiviso anche programmi televisivi insieme, spettacoli, eventi e quant'altro. Mariano Bruno!
5: Buongiorno.
4: Perché mi cerca in qualsiasi modo di farmi ridere.
5: Ma che bella presentazione!
4: Come stai?
5: Bene. A chi dobbiamo salutare? I radioascoltatori?
4: Sì,
5: tutti
4: di Rai
5: coloro,
4: Radio Live Napoli.
5: Radio Live Napoli, tutti coloro che scaricheranno l'app e sentiranno questa intervista.
4: Assolutamente,
5: cioè,
4: sì.
5: Cioè mia mamma e mio padre.
4: Tu ami
5: insieme,
4: tuo padre, però già due meglio di nessuno. Devo dire la verità. Poi la cosa bella che resta anche lì la tua puntata, perché abbiamo la sezione podcast.
5: Ah, bene.
4: Quindi vai in podcast Napoli Senza Confini. Poi ovviamente ci sono altri programmi, perché ognuno di noi, ogni talent al suo programma radiofonico, ti vai a scegliere quello tuo, quello che vuoi, che preferisci, e te lo selezioni. Allora, conosciamo meglio
5: tra
4: Mariano.
5: L'altro io sto qui da mezzogiorno, quindi ho sentito anche altre interviste che hai fatto
4: da mezzogiorno di ieri. Mo sono le 7 del mattino. Brava. Perché noi andiamo in onda alle 7 e alle 12. Vedi? Allora, conosciamo meglio Mariano.
5: Sì, ti sei proprio preparato, cioè c'è delle
4: tutto,
5: cose scritte.
4: Ah, ok. Allora, Mariano Bruno è uno dei volti più amati della comicità, confermi?
5: No.
4: No, non confermo, però lo diciamo perché
5: lo dici
4: è così.
5: Tu.
4: È così, classe 79, Mariano.
5: Chi l'hai?
4: Non sei 79.
5: Vabbè, sì, capelli.
4: Confermo. Hai iniziato, Mariano, il tuo percorso al teatro Totò, cioè hai studiato, non lo sapevo, per conquistare il grande pubblico, grazie poi al programma televisivo, insomma, amatissimo, di cui anche io ho partecipato, di cui anche tu avevi partecipato, Made in Sud.
5: Yes. Prima ancora di Made, però, dobbiamo fare un appunto.
4: Vai.
5: Anzi, in contemporanea, diciamo.
4: Sì.
5: Mi approcciavo a Made con i laboratori, con l'inizio della trasmissione, quindi le prime sezioni regionali. E nel 2009 ho fatto Colorado.
4: Ah, e com'è andata quella?
5: Ti stanno chiamando, Fabi?
4: No, non è il mio, no. Non è il mio, forse il tuo, perché tu sei un maleducato e non metti USA Aereo.
5: Ah,
4: ecco.
5: USA Aereo, giusto?
4: Dai, scherzo. È stata un'avventura comunque quella televisiva, durata un po' di anni.
5: Una
4: e quindi
5: bella
4: Colorado
5: avventura.
4: È stato prima di Made in Sud.
5: 2009, diciamo, ci approcciavamo all'inizio di Made, tant'è che poi l'allora autore di Colorado mi vide in un laboratorio di Made.
4: Vedi, anche questo è il bello, siamo sotto un po', è un grande palcoscenico il nostro mondo, per cui
5: la vita
4: anche
5: è un palcoscenico. Chi lo diceva?
4: Fellini.
5: No, tuo padre.
4: Mio padre. E allora, dopodiché, hai dato vita a molti personaggi diventati praticamente protagonisti di Made in Sud, perché c'era Pigromen, Lupin, la mucca di Caserta. Io mi ricordo sta mucca di Caserta e tanti altri. Ma dove li prendevi queste idee? Cioè, come ti venivano più che altro? Ora, visto che abbiamo sta confidenza, sono anche più grandina, che magari prima non avevo il coraggio di chiederti, perché poi un comico, un artista, un attore, devo dire che mette su e dà vita a questi personaggi che sono davvero proprio il... Dice, da dove come sono nati? Cioè, la mucca di Caserta, dove è nata?
5: Voi sapete
4: come
5: è nata la mucca,
4: cioè,
5: di Caserta?
4: Cioè, come nasce un personaggio? E poi
5: in
4: andiamo
5: generale, come nasce un personaggio è soggettivo. I miei personaggi sono nati sempre... il mio riferimento è sempre stato Carlo Verdone, il quale prendeva la comicità che portava in televisione o sul palco dalla strada, e quindi, diciamo, ho sempre cercato di prendere dalla strada. Così la mucca di Caserta, perché
4: ci frequentavi gli agriturismi?
5: No, ci fu un periodo,
4: famosi.
5: No, ci fu un periodo che i cinesi vendevano questi pigiami immacolati.
4: Okay, sì.
5: Tu sai bene che i cinesi, quando c'è una moda, tutti gli store, c'è la moda delle pantofole, tutti gli store,
4: animalier, è vero, peluche contro peluche.
5: In quel periodo vendivano questi tre modelli di pigiama: mucca, ghepardo e a zebra. Però quella che andava per la maggiore era la mucca. E nel mio quartiere, diciamo così, ho assistito a un litigio tra due donne.
4: No, vabbè.
5: Di primo mattino. E una delle due aveva questa tutina mucca ed era pure bella in carne, e quindi, vedendola, dissi: perché non diamo voce a una mucca? E la chiamai mucca di Caserta.
4: Bellissimo.
5: perché la mucca di Caserta nasce all'inizio come denuncia per tutte queste bestiame che vive praticamente nella terra dei fuochi, in alcuni posti, diciamo così, inquinati. All'inizio non fu tanto ben accettata, perché si pensava uno sfottò, che io dicevo mucca di Caserta, però in realtà poi dopo è risultato uno dei personaggi più richiesti e apprezzati.
4: Più richiesti e apprezzatissimi.
5: Le famose sporcature, che molti ritengono banali, ma in un contesto comico servono molto.
4: E infatti quello che si dice di te è proprio che la tua comicità, tu sempre confermi, perché
5: scema.
4: Oggi si chiama conferma questa. è proprio, no, nasce proprio da quello che accade, no, nella vita quotidiana, da quello che vedi, di che rubi dal tuo quartiere, e dall'osservare appunto la realtà di tutti i giorni, no? E nel corso della tua carriera hai lavorato anche da attore. Ti senti attore, posso utilizzare? Perché alcuni mi dicono artista e mi rispondono: ma non mi sento artista. Altri
5: no, non mi sento.
4: Che cosa fai?
5: Vorrei sentirmi ancora di più attore. Mi piacerebbe molto di più anche interpretare qualche ruolo drammatico, che ho avuto la possibilità di farlo in piccoli momenti, non ultimo in un cortometraggio del grandissimo Biagio Manna, che mi ha scelto come...
4: Ciao Biagio, lo conosco, bravissimo.
5: Diciamo una parte non drammatica, ma una parte di un papà di uno spacciatore, quindi che va oltre la comicità. Quindi mi piacerebbe sentirmi molto più attore, anche perché spesso fanno la domanda, ma a me in generale, tra televisione, teatro e cinema, cosa ti piacerebbe fare? Io dico sempre il cinema, perché è il mio habitat preferito, anche seppur l'ho frequentato di meno rispetto a tutte e tre categorie.
4: Esattamente. E come attore, ecco, hai partecipato al Principe Abusivo, Colpi di Fortuna, Gomorroide e Un Pugno di Amici.
5: Anche Ci Devo Pensare.
4: E anche Ci Devo Pensare. Ciao Francesco Albanese. Insomma, siamo una tribù. Siamo una tribù di amici che ogni tanto si rincontrano, si raccontano. E oggi invece continui tra teatro e spettacoli live.
5: Sì.
4: E mi parlavi proprio poco fa, anche a microfoni spenti, del tuo teatro, no? Raccontami un po' di questa... di Mariano, no?
5: La mia seconda passione è sempre stata la ristorazione. Quindi qualche anno fa, in uno dei miei ristoranti, ho incontrato questa famiglia che è proprietaria di questo cinema a Nocera, una monosala che abbiamo trasformato anche in teatro, e quindi da lì facciamo delle rassegne teatrali. Per quanto riguarda invece il mio percorso, è da qualche anno che porto in scena questo spettacolo che si chiama Senza Copione, che è uno spettacolo di 2 ore di improvvisazione totale, appunto per questo si chiama Senza Copione. E poi dall'anno scorso ho messo...
4: E dimmi la verità, c'è veramente il non copione?
5: Sì, sì, sì, è tutto proprio senza copione.
4: Cioè ti fai un'idea, è una cosa che ti sei imposto, cioè, ti fai un'idea qualche
5: minuto
4: prima?
5: Diciamo che è una
4: prima.
5: Cosa che è nata per gioco.
4: Come sfida?
5: No, perché stavo alla ricerca di un copione, però non mi veniva niente da poter... Perché sai, poi a un certo punto i monologhisti hanno iniziato a dire tutti quanti bene o male la stessa cosa, ma non per copia, perché gli argomenti quelli sono, e quindi non mi usciva niente, e feci questo manifesto così, senza copione, lo pubblicai, e da quella pubblicazione poi iniziarono a chiamarmi alcuni teatri, e poi da due teatri sono passati a 18. Poi ho abbandonato per un po' questo tipo di spettacolo, mettendo su una compagnia, e quindi dall'anno scorso stiamo girando anche con questa commedia che si chiama Vendesi Appartamento Vista Mario.
4: Vista Mario?
5: Sì, Vista Mario, che l'idea nasce da una truffa, praticamente è uno spettacolo scritto da me e da Francesco Albanese. E poi quest'anno tra una settimana porteremo nei locali invece io e Francesco Storie da Bere, che è il primo podcast comico itinerante.
4: Carinissimo, ho visto qualcosa sui social.
5: È un podcast comico itinerante, però renderemo partecipi anche le persone. Distribuiremo dei numeri, e durante la serata saranno estratti appunto dei numeri. E quindi, che ti posso dire, uscirà il numero 8, che sarà, che ne so, Fabiola Ciminella, e ovviamente avrà una storia da raccontare sicuramente
4: in live durante questa serata ai microfoni.
5: Sì.
4: Bellissimo. Quando parte?
5: Parte il 14 a Level Up a Portici, poi faremo Sant'Anastasia, Nocera.
4: Insomma, quindi avete più location,
5: sì,
4: non
5: itinerante.
4: È che in quella sera... Ah, itinerante, è vero, l'hai detto, mi sono distratta.
5: Vabbè, siamo qua da mezzogiorno, chissà che stai stanca.
4: Allora, ma anche senza fare colazione, perché sono sempre le 12 del giorno prima. No, io mangio, togliamo sta cosa da mezzo, mangio, mi nutro anche più volte al giorno, spuntini contro spuntini, carboidrati,
5: bene.
4: Tutto quanto, perché siamo una macchina. Tu mangi?
5: Io mangio. Purtroppo.
4: Bene?
5: Io mangio... male.
4: Non ti vedo.
5: Diciamo che sono 10 giorni, sto cercando di fare il bravo. Dai.
4: Da 10 giorni?
5: Sì, da 10 giorni, perché tra qualche giorno.
4: C'è la prova consumo.
5: No, compio 47 anni, Fabi. Quindi mi devo mantenere, perché già sto chi ne patologie, capito?
4: Dai capelli bianchi sei partito.
5: Sono partito dai capelli bianchi.
4: No, a parte questo, dici cose più serie.
5: Cose serie dei grandi.
4: Dei 46 anni. Allora, facciamo un tuffo indietro e torniamo alle tue radici e alla tua partenza.
5: Sì.
4: Che bambino era Mariano e che mondo avevi intorno?
5: Beh, la protezione sicuramente di una famiglia che non mi ha fatto mancare niente. Mio padre è impiegato nelle Ferrovie dello Stato, mia mamma è una casalinga paziente. E ho un bel ricordo della mia infanzia, perché quando io ero piccolo si portava la villeggiatura di 3 mesi, questo è il mio ricordo primo, che mio padre ci accompagnava, che ne so, a giugno ci veniva a prendere a settembre, quindi io ho questa idea di questi 3 mesi in vacanza.
4: Un tempo si potevano fare,
5: Si potevano fare, sì, perché la casa costava tipo 1 milione al mese. Quindi il mio primo ricordo mi viene in mente mi vengono in mente quest'estate qua.
4: Questa è la tua immagine, insomma, da bambina. Invece, se ci spostassimo sull'immagine, quella di Mariano che si avvicina a questo mondo, alla recitazione, al teatro e a quello che sei diventato poi oggi, qual è questo primo incontro che hai avuto?
5: Diciamo che nasce per un caso. Il corso di teatro nasce perché ero un bambino abbastanza irrequieto, e quindi mi approcciavo a diverse discipline che andavano dal basket al calcio, e quindi cercavo di trovare un orientamento. E mi iscrissi a questo corso di teatro. Poi successivamente mio padre voleva che io avessi un posto fisso, e io ho rinunciato a 3 posti fissi, nell'Enel, nei Vigili Urbani e nelle Ferrovie dello Stato. Nonostante fossi stato assunto, tra l'altro, per inseguire questo sogno di libertà più che altro. Tant'è che iniziai ad andare a girare nei villaggi. E poi da lì nacque questa opportunità di questi laboratori. E allora uno dei maestri, i grandi maestri, Aldo Giuffré, in uno di questi corsi di teatro fece una lezione e disse: datevi un tempo, se succede qualcosa continuate, altrimenti vi consiglio, cioè non inseguitelo poi per passione ma non per lavoro. Fortunatamente,
4: un ottimo consiglio ti diede.
5: Fortunatamente poi qualche cosina è successo e ad oggi riesco a vivere ancora di questo.
4: E invece il momento chiave, no? Quando hai deciso che realmente volevi inseguire questo mestiere, questa passione e questo amore per lo spettacolo? Ti ricordi qualcosa che ti ha fatto dire sì, ci provo davvero?
5: È successo una sera a Castel Sant'Elmo, che noi già giravamo con le kermesse di Made in Sud, no? Tanti comici, no? Kermesse appunto per...
4: Tu quando hai iniziato, Mariano? Scusa, oggi è 46.
5: Guarda, questa è una domanda che io non riesco mai a rispondere.
4: Quando, a che età avevi?
5: Diciamo, il mio primo approccio è stato nel 98, subito dopo il militare.
4: Ah, perché hai fatto prima il militare? Tutto quello che si doveva fare in quegli anni, nel posto fisso, il militare.
5: No, ho fatto il militare, mi sono congedato nel 98, nel 99 ho fatto il primo anno di villaggio, diciamo. Quindi sono parecchi anni. Perché sì, nel 99 la prima cosa.
4: E invece televisiva?
5: Televisiva mette in difficoltà. Nel 2009, nel 2008, 2009. Oggi siamo 2026, sono parecchi anni.
4: È una vita.
5: Parecchi anni.
4: E dicevamo, quindi cos'è che è stato? Una serata, mi dicevi?
5: Ah, praticamente
4: a Castel
5: Sant'Elmo, avevamo questa kermesse e io invitai mio padre a vedermi perché non credeva che io potessi fare questo. E invece l'esibizione andò benissimo, tanto che lui dopo l'esibizione disse: vabbè, non ti rompo più l'anima, insegui questo sogno, perché qualcuno ti ha applaudito, visto che sei andato bene. Quindi il fatto che lui si rassegnò mi diede poi il via totale a dedicarmi anima e corpo.
4: Che bello, bellissimo. E se ti guardi oggi, indietro.
5: Indietro oggi mi vedo nel parcheggio della
4: quanto ti chiederanno mai? Boh. Se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito, sì, si riconoscerebbe nell'uomo che sei adesso?
5: Ah, sì, penso di sì, tranquillamente. Sai, molto spesso si dice: no, io non rinnego niente, rifarei tutto quello che ho fatto. Io qualcosa la eviterei per poter fare altro.
4: E ti posso chiedere cosa?
5: Per esempio, a livello
4: oltre 50 euro il parcheggio che non vuoi pagare.
5: Praticamente a livello artistico cambierei delle scelte. Farei.
4: Ma tue stilistiche di personaggio?
5: Delle direzioni. A volte. Penso sia necessario fermarsi a volte. Noi eravamo ingabbiati da questo successo clamoroso e quindi non abbiamo dato peso ad altre cose, e forse a volte è meglio fermarsi perché poi se ti fermi te lo ritrovi dopo.
4: Magari coltivare qualcosa anche durante questo momento.
5: Sì, perché
4: di boom,
5: sai, io ho fatto tanta televisione che non rinnego, ho fatto tanti personaggi che non rinnego perché mi hanno dato anche una possibilità economica di stare bene e di vivere di questo. Però sai, poi tu quando cavalchi tanti personaggi fai fatica dopo a uscire con la tua identità, nel motivo per il quale io

0: Ma tu fai solo stronzate. In realtà, se sono rimaste qualcosa di divertente.
1: Però è anche bello staccarti un
0: però
1: po'.
0: Però anche bello staccarti, esatto. Perché poi vedi, fai capilla bianca, non può fare ancora più.
1: E quindi oggi Mariano Bruno, ecco, ha scelto sicuramente di raccontare più se stesso che quello, sì, che caratterizza i personaggi. Sì. Noi ci fermiamo un attimo, Mariano, torniamo tra pochissimo. Vi lascio ascoltare Clementino guardando la luna. E noi torniamo qua a Napoli Senza Confini. Vai. Dopo questo brano meraviglioso. A tra poco.

0: E siamo qui con Mariano Bruno a Napoli Senza Confini. Allora Mariano, come è andata la prima parte? Perché lui mi ha detto: Fabiola, se fai domande che non mi piacciono io mi fermo e non rispondo.
1: No, bene.
0: Diamo un giudizio.
1: Bene.
0: È andata bene. Allora adesso ci spostiamo.
1: Soprattutto poi come prima canzone Clementino mi fa tarregrare.
0: Ah, meno male. Allora, Napoli Express, poche fermate ma tutte le radici. Ti chiedo di scegliere un proverbio napoletano che ti rappresenta.
1: Ricetta o pappice vicino alla nuce, l'ammo tempo che ha disputtusa.
0: No, la conosco a memoria perché non so quante volte l'ho sentita.
1: Diciamo che è la più facile da dire.
0: Altrimenti siamo un po' più originali, Mariano.
1: No, io ti ho detto questo perché me lo ripeto
0: è
1: tutti i giorni.
0: È la tua essenza.
1: Ma a me lo dico.
0: Certo.
1: Cioè, io proprio pappice la noce so io. Perché è proprio l'obiettivo che mi do giorno dopo giorno.
0: Va bene questa, lasciamo questa. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Chi nasce tondo non può morire quadro, questa è anche un'altra. Non so se è napoletana, però
0: sì,
1: è un'altra che
0: sì,
1: mi viene
0: sì.
1: in mente.
0: Però quella è quella che ti rappresenta e che.
1: Sì,
0: che
1: perché come obiettivo mi do il fatto di raggiungere quello che mi sono imposto, diciamo.
0: Una tradizione napoletana che a casa.

0: tua non è mai mancata?
1: A mammarella. Hai visto la gente in difficoltà?
0: La raccontiamo perché non tutti la conoscono, ci ascoltano i giovani.
1: A mammarella è il carciofo grande che si mangia a Pasqua con l'olio e sale.
0: Maro, quante bucce metti la cosettino di parmigiano
1: nell'olio. No, parmigiano, quella è quella arrostita.
0: E questo com'è?
1: La mammarella è quella là che si fa bollita, è la più grande che si fa nel periodo pasquale.
0: Quindi è bella morbida,
1: è più morbida, soffice. La bagni nell'olio extravergine d'oliva paesano, possibilmente non molto.
0: Ah, perché tu te ne intendi, è vero, tu hai
1: sì.
0: Anche un...
1: Ho avuto diversi ristoranti, la cucina è la mia passione.
0: Ma perché non lo metti a fu chef, Maria?
1: Infatti è cambiato solo il finale, io sono passato da chef a scemo, hai capito?
0: No, ascolta, a proposito, no, senza scherzare, cucina è la tua, il tuo amore perché cucini, cioè ti metti ai fornelli o ti piace proprio
1: mi
0: il concept?
1: Allora, nel domestico io non lo faccio, però... Quando ero piccolo, diciamo, cucinavo, cioè sono stato vicino a una persona che mi ha fatto innamorare di questo. Cioè,
0: bello.
1: Andavo a scuola e quindi poi dopo andavo a lavorare e lavoravo in una cucina. Lì c'era uno chef, un signore, che mi ha fatto innamorare di questa della cucina in generale, del mondo ristorazione. Ed è per questo che poi negli anni ho avuto diverse attività di ristorazione.
0: Quindi ti troviamo sia in cucina che magari a fare public relation lì.
1: Ma guarda, io
0: zona.
1: Me lo dico, a me sai che cosa mi piacerebbe? Mi piacerebbe un bel rudere in campagna, 10 tavolini massimo, ma pure 6, e io che cucino e i miei amici che mi vengono a trovare, capito?
0: Bellissimo, come? Dai,
1: è
0: una bella...
1: La vita è una sola, te la godi, bella rilassata.
0: Questo
1: senza
0: ti sei dato anche, datti, come
1: danaro.
0: Ti diceva il tuo coach, datti un tempo. Che tempo ti hai dato a questa cosa? 60 anni?
1: Diciamo che l'ho messa anche in pratica, però sono stato poco fortunato perché...
0: Il Covid?
1: No, dovrei... Sarei dovuto essere da solo, non avere due figli, insomma è complicato.
0: Vabbè, aspettiamo un po', allora c'è tempo. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici?
1: Sicuramente un spaghetto a vongolo veloce. Anche lo zitto con il ragù, con la genovese, ce ne sono tanti.
0: Però lo spaghetto,
1: aglio e olio.
0: O la vongolina, che buonissimo.
1: Diciamo che in primis io prediligo la genovese. E ci resto male quando è bionda, a me piace scura.
0: Cioè col sughetto?
1: No, sai, la genovese è un'arte, bisogna saperla fare.
0: Infatti stai parlando con uno che...
1: Ma tu no, pensi che so poco sai cucinare?
0: No, non so capire. No, io non mi piace cucinare.
1: Ti piace
0: cioè,
1: mangiare?
0: No, mi piace fare in casa. Tu dici in casa, Fabio, cosa fa? Bene, pulizie.
1: Ah, pulizie, tu sei una maniaca delle pulizie.
0: Sì.
1: E quindi poi chiami il delivery.
0: No, cucino, so cucinare, sono anche brava, l'ho fatto, però se mi dovessi mettere lì a cucinare perché mi rilassa, perché molte
1: allora
0: persone lo fanno per terapia.
1: Ti faccio una domanda.
0: Vai.
1: Il piatto migliore che sai fare?
0: Ma anche una carbonara.
1: Ma voi
0: ci dobbiamo tenere a Napoli.
1: Fammi che domanda.
0: Pare che la carbonara è difficile.
1: Sarà
0: perché l'uovo
1: difficile.
0: Va fatto in un modo, la pancetta con un olio particolare,
1: capito,
0: poi si toglie.
1: Una cosa più particolare.
0: Guarda che difficile quella. Informati.
1: La proveremo.
0: Se no, che ne so, anche pasta al forno, sono bravo. La pasta al forno al sugo.
1: Papi, fa pasta al forno adesso, bravo forno. No, tu. Che ci vuole?
0: Mariano, dimmi una cosa se la so fare, vediamo.
1: Ma non lo so, ma che ne sai, per esempio, una bella pasta e patana fatta
0: sì,
1: doc.
0: Sì, ma per me non è difficile cucinare, perché...
1: Ti scocci, diciamo, prediligi la pulizia.
0: Sì, non mi appassiona, perché è statico. Invece la pulizia mi permette di
1: girovagare
0: per casa, tra un balletto e un altro, mi muovo. Se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, in un grande zaino per partire lontano da questa nostra città, cosa ti porteresti?
1: Il mare. Bene tu. Io ho lavorato in città senza mare. Chi non nasce in una città senza con il mare non può capire l'importanza del mare.
0: È vero.
1: Cioè il mare è una cosa importantissima, perché tu pure se vivi, che ti posso dire, in un quartiere lontano dal mare, ma Napoli che è l'Epolo, se vivi a Caserta tu ci metti 20 minuti per arrivare al mare, un quarto d'ora, e quando tu arrivi e vedi il mare. Io ho lavorato a Venezia, per esempio, no? Vabbè, lì c'è la laguna, ma Udine, Trento, cioè, non che si vive male, perché poi
0: attenzione,
1: anche quei posti sono belli, Però il mare ha un'importanza fondamentale, cioè tu arrivi a Via Partenope oppure a Posillipo, ti affacci sul mare e ti cambia l'umore.
0: C'è proprio un'altra cosa. Abbiamo una cartolina e una fotografia meravigliosa.
1: Ma il mare è il compagno della mente, cioè tu basta vedi il mare e inizi a viaggiare con la mente.
0: Quindi se ti chiedessi quando sei giù di morale o quando devi ricercarti, vai al mare.
1: Sì.
0: Per ritrovarti.
1: Sì, sì, sì, sì. Io lo faccio molto spesso.
0: No, io mi chiudo a casa invece. No, dipende, c'è cioè, chi sta chiuso, chi va, chi cerca, che ne so, risposte dal
1: io
0: mare. Ma ci vuole, cioè, siamo.
1: Io pure io sono molto rintanato nei miei poi periodi, no, mi piace molto la sedentarietà della casa, però tu vuoi mettere la bascia ci suppone bella, la piana che ti segue il mare, bella, bella cosa.
0: E allora fermiamoci un attimo, noi sogniamo.
1: Ma
0: ancora
1: la canzone?
0: Questa immagine, sì, ho scelto Pino Daniele.
1: Parlami mare, Pino Daniele.
0: Siamo proprio in linea con Omericana, e Omericana. Noi torniamo qui tra pochissimo, non scappare.

0: Americana, Pino Daniele, Omar Usò, la luce, l'amore per la nostra città e Mariano Bruno qui ai microfoni di Radio Live Napoli. Allora Mariano, adesso ci proiettiamo nel tuo presente e parliamo della tua identità oggi, se sei chi sei. Se non sei chi sei, tranquillamente va bene lo stesso. Oggi, senza pensarci troppo,
1: ma
0: chi
1: tu
0: sei
1: lo sai
0: in questo
1: che oggi
0: momento
1: è difficile
0: della tua...
1: sapere chi sei?
0: Mamma mia.
1: No, perché
0: no,
1: ci
0: no,
1: sono
0: ti credo.
1: Perché siamo influenzati da tante cose che stanno succedendo. Mm. Che tu perdi l'orientamento, cioè tu te lo saresti mai aspettato di vivere il Covid, per esempio. Io prima del Covid ero una persona, dopo il Covid, come tutti quanti, sono diventato un'altra persona. Per esempio, a livello generale, io penso che il Covid abbia portato troppo individualismo, perché ci ha abituati a stare in casa da soli e quindi guardare troppo a noi stessi, tant'è vero che i più piccoli anche, no? Non fanno più comunione, non si gioca più nei quartieri, è nato il ghosting oggi. Che l'ho scoperto mo, che tu scrivi a una persona e questa persona non ti risponde, oppure esci con una persona il giorno dopo scompare, cioè questa roba, allora tu puoi essere, puoi pensare anche chi sei, puoi anche saperlo, però ad oggi fai fatica poi a metterlo in pratica, perché a me succede, io sono uno preciso, io non riesco a capire come è possibile che tu scrivi a una persona e questa persona ti ghosti, non ti risponda.
0: Cioè, alla mancanza, è vero,
1: cioè,
0: è una roba...
1: oltre alla mancanza di educazione, ma è proprio per me una roba assurda. Che poi capita che magari lo rincontri dopo una settimana. Oh, scusa, io non ho visto.
0: Cioè, se come stai dicendo?
1: Non brilla. A meno che non c'hai una rubrica di WhatsApp con 400 contatti non letti.
0: Ma a parte se te lo sta dicendo, l'ha visto,
1: esatto,
0: uno, quindi
1: bravo.
0: Fai doppia figuraccia,
1: cioè,
0: in questo senso, però è vero, è un po',
1: quindi
0: è un
1: io farei
0: po' faticoso a livello umano, no?
1: Sì.
0: Sicuramente. Se invece ti...
1: Ma anche nei rapporti lavorativi. Cioè a me è capitato di chiudere cioè proprio a tavolino, ok, tutto chiaro, tutto abbiamo parlato, tutto a posto, dobbiamo solo partire, scomparono. Cioè.
0: Cosa sta succedendo?
1: Non lo so. Non lo so, quindi si fa fatica, almeno io faccio fatica a essere me stesso, che già di mio sono una persona che non ha peli sulla lingua, preferisco chiudere i rapporti ma parlarti in faccia. E questo soprattutto nell'ambiente artistico non va benissimo, perché è un ambiente fatto molto di buon viso a cattivo gioco, però io dico sempre per arrivare dove. Quindi io ho una strada...
0: Ma poi anche con gli anni, no? Penso che hai avuto questa... conquistato, no, tanta consapevolezza, soprattutto di chi sei, di quanto vali, no? Altrimenti non penseresti in questo modo.
1: Sì, io dico sempre,
0: cioè, non la penseresti a dire
1: guarda,
0: lo dico,
1: io dico sempre
0: punto.
1: Questo, io ho due figli, no? Il più grande c'ha 12 anni. Se io non gli avessi fatto conoscere Massimo Troisi, Totò, Pino Daniele, mio figlio non avrebbe mai saputo chi fossero.
0: Certo.
1: Perché chi fossero stati, soprattutto nel passato, perché oggi è cambiato tutto, loro. Allora io dico, tu puoi essere pure Napoleone Bonaparte, resti sul libro ma poi passi, voglio dire. Quindi l'obiettivo è inseguire il proprio obiettivo, però pensare sempre che non siamo eterni e quindi vivere, per me vivere con avere l'obiettivo che tutto poi un giorno passerà. Quindi non accanirsi sui soldi, sul successo, sul buon viso a cattivo gioco per ottenere. E spesso mi sento dire, vabbè, ma tu ne fai così, che io ti posso servire, ma servire a che cosa? Cioè, capito?
0: Certo, certo. No, questo ti fa anche onore, soprattutto ti riconosci in quanto persona sana.
1: Sì,
0: non è che sono io che lo dico, non sono nessuno, però... Penso questo sia un ragionamento di una persona sana, no? Rispetto a
1: un... Ho un sacco di limiti, ho un sacco di problemi, un sacco di paranoie, sicuramente non sono un santo, per qualcuno sarò un animale, un presuntuoso, però io cerco di prediligere la schiettezza.
0: E invece, a proposito di successo, no? Su questa parola così grande,
1: sì,
0: così strana, così forse particolare anche da definire, e fondamentalmente è... Ha sempre un prezzo, no?
1: Mm-hmm.
0: C'è stato un prezzo, e il tuo qual è stato, se c'è stato?
1: Per me il prezzo del successo è mantenerlo, perché mantenere il successo è una roba molto difficile. Noi abbiamo fatto tanti anni, quindi siamo rimasti impressi nelle mente e
0: nelle case,
1: e anche nei cuori delle persone. Quindi ce lo portiamo ancora appresso, e da quella scia io campo ancora. Però è difficile poi rimanere sempre su quella frequenza lì. Ci sono dei pro e dei contro, perché poi quando sei molto riconoscibile, molto famoso, certe cose... io diciamo non mi piace tanto quando mi viene detto tu sei sì famoso grazie a noi, capito? Perché da questa cosa poi si parte dal concetto di pretendere. E spesso mi capita, magari facciamoci una fotografia, magari ridono poco, cioè a volte non si capisce che dietro il personaggio c'è comunque
0: un essere umano,
1: ma magari stai scendendo e ti è appiccicato con tua moglie, di problemi, sei scassata la macchina, insomma.
0: No, si dà un po' per scontato.
1: Spesso
0: infatti...
1: ti prendi un po' jukebox, hai capito?
0: Esatto, com'è? Esatto. No, è la stessa cosa di un cantante che canta una canzone, di un attore recita una parte. Cioè, siamo esseri umani, poi ci impersonifichiamo.
1: Ma stesso
0: nel
1: io,
0: lavoro.
1: Ho avuto modo di incontrare personaggi per me miti, come, che ne so, Tony Servillo. Tanto tempo fa incontrai Salemme, che ero piccolino, e gli dissi... Ma cosa gli dicono tutti? Ah, lo sai, io faccio Fuori Nevica, faccio parte Cico, giustamente. Ma e io dissi a lui, mu fa una parte, mu fa una parte. Cioè, capite? Cioè, uno non è può vivere sembra fa parte.
0: Quindi, è anche scomodo, no? Per Danaldo, poi una...
1: D'altra parte è anche conveniente, è bello, perché poi sai, essendo riconosciuto... aderisci a tanti servizi.
0: Invece, parlando di riconoscimento, no? Ti senti capito fino in fondo per quello che fai oggi o ancora no?
1: Io oggi sono arrivato al punto di dire chi mi capi mi capisce, e infatti lo spettacolo che sto portando in giro è uno spettacolo improvvisato con un linguaggio un po' più spinto. Ovviamente questo divide, perché mi sono scocciato di...
0: dover piacere a tutti.
1: Di dover piacere a tutti e di mantenere questo rigore linguistico ipocrita, tra l'altro, perché poi... E quindi ho iniziato a intraprendere questo percorso di anche linguaggio diverso, talvolta anche un po' aggressivo, altre volte senza peli sulla lingua. E a molti, primis mio padre per esempio, mi critica che non gli piace.
0: Ah, pensavo che gli piaceva.
1: No, questo qua non me lo critica. Invece a me mi diverte, perché appunto perché divide. Quando si apre il sipario tu sei consapevole del fatto che chi c'è ti ha scelto.
0: Esatto, quindi. Esatto. No, mi piace questa cosa. E oggi ti senti quindi nel posto giusto della tua vita.
1: Per adesso
0: in questo
1: sì,
0: momento.
1: Mi piacerebbe, ti ripeto, fare un po' più di cinema, mi piacerebbe, anche se il cinema non vive un buon momento.
0: Però, non c'è mai un'età, Mariano.
1: No.
0: Ci sono tanti attori che sono qua a dire non ti preoccupare, arriverà il momento.
1: No,
0: però per ogni cosa, secondo me, c'è...
1: Ma la maturità artistica...
0: Esatto.
1: Sì. Non c'è età per la maturità artistica. Grandi artisti, vedi Mariano Riggillo, per esempio, lo stesso Carpentieri, hanno fatto cose...
0: In tarda età.
1: No,
0: in tarda
1: da
0: età.
1: Sempre fanno grandi cose, però... Poi anche esteticamente, in età avanzata, puoi interpretare dei ruoli che magari ti rendono, ti coronano una carriera.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto. Ci fermiamo un attimo, Mariano, e ti lascio ascoltare Nino D'Angelo. Come la vedi?
1: Beh, bella Nino D'Angelo.
0: Sei fan di Nino D'Angelo? Perché o si è fan...
1: Sono un compaesano.
0: E sei un compaesano. E ti ho dedicato Chissà se mo pienso.
1: E noi torniamo qui... Te l'ho detto mille volte.
0: Per un quiz. E Mariano, smettila, e torniamo qui.
2: La tua voce dentro me, i tuoi passi non ci sei, e a convencere ad un giorno senza te. La tua foto sul comò, la riguardo ancora un po',

0: i tuoi passi e non ci sei, e ma dormo in braccio notte senza te.
1: Chissà se mi pensa, bella, di Nino D'Angelo, e non vi dico le dediche che mi ha fatto al microfono, no, spenti, ma Nino Mariano Bruno.
2: No, non dire così, caro, creiamo false allusioni. No, Nino D'Angelo si presta, Nino D'Angelo è un poeta.
1: È straordinario, guarda, io l'ho apprezzato e l'ho conosciuto da più grandina, ti devo dire la verità, perché con il fatto della musica, che ballavo... Il mio genere è sempre stato soul, beh, pop, certo, R&B, pop, no? Quindi
2: poi sei diventata mamma adulta e quindi sei entrata più nel passionale, perché tuo figlio si accresce.
1: E poi ti dico, gli faccio una buona scuola musicale, quindi partendo da Nino D'Angelo, da Pino Daniele,
2: no, Nino D'Angelo
1: dalle nuove generazioni, devo dire la verità, da Carosone, quando era piccolino, a 2 anni, devo dire che insieme a lui sto imparando molte più cose di prima, è sempre così. Allora, entriamo nel vero o falso dedicato a te, Mariano, mi devi rispondere solo con vero o falso. Iniziamo. Hai iniziato a fare comicità imitando i professori a scuola?
2: Falso.
1: Prima di diventare famoso hai pensato davvero di lasciare il mondo dello spettacolo? Hai pensato qualche volta di lasciare il mondo dello spettacolo? Mai?
2: No.
1: Bravo, vedi, coerente. E non ti sei mai, non ti è mai venuto l'afflusciamento, no, di un pensiero?
2: No, l'ho solo affievolito con la ristorazione. Mi sono distratto in questo senso, perché poi da lì andavo a prendere spunto, mi distraevo. E questa è una cosa che mi ha insegnato un comico quando facevo Colorado.
1: Sì.
2: Perché lui, dopo che finiva la trasmissione televisiva, cambiava totalmente mestiere. Andava a fare il muratore. Perché lui diceva: io così mi allontano e sono più libero dai pensieri e da prendere idee. E io ho fatto questa dichiarazione, questo insegnamento, e quindi ho sempre approcciato alla ristorazione sotto vari punti di
1: vista. Bello, bravo. Può essere un ottimo consiglio anche a chi ci sta ascoltando, anche se non sono,
2: esempio,
1: comici.
2: Visto che ti piace le pulizie, rapida una di pulizia, ogni tanto te le va a mezzo, Fabio.
1: Ma io ti dico, guarda, non lo nego. Io quando torno a casa o quando mi sveglio, cioè io devo passare aspirapolvere fissa 5-6 volte al giorno, perché con un capello, un
2: sei
1: filo,
2: compulsiva,
1: un puntino. Ma mi danno fastidio il pavimento bianco, si vedono i punti. No, perché? Allora, io vengo dalla danza classica, quindi immaginati tu,
2: quindi
1: tutti
2: tu
1: i giorni a lavorare davanti allo specchio che ti guardi fissa perennemente il collo piede, la linea, la calza, il body, il filo di...
2: Allora Fabio, ascoltami, non diciamo dove abiti, io lo so, prima di tornare a casa...
1: No, però già ti fa capire la mia visione...
2: Passo un psicologo, quell'amico nostro...
1: Ma che stai dicendo?
2: Vaga scopo.
1: Ma io faccio sia... aspirapolvere che bagno, dipende, senti, io sono pulita.
2: Tu prima di scendere hai pulito?
1: Stamattina prestissimo, sì, l'aspirapolvere, stavo pensando.
2: Mo che torni la ripassi?
1: Ieri sera invece ho fatto un po' il bagno.
2: Mo che torni lo rifai?
1: Dipende se a terra com'è. Poi avendo un bimbo avendo un bimbo piccolo.
2: Ma sta solo in sta casa?
1: No.
2: Quindi si presume che la casa è pulita.
1: Sì.
2: Se ripassi l'aspirapolvere.
1: Ma dipende se si mangia un panino, una galletta, un biscottino, si va sul divano.
2: Ma lo volo creatura.
1: Ho capito, si sporca a terra, che dobbiamo fare?
2: Lo sai che gli anticorpi si fanno proprio mangiando da terra?
1: Lui ieri ha mangiato dal cofano della macchina, va bene, uguale.
2: Va benissimo.
1: Nada, che stai facendo? L'incastrato a testa.
2: Ma
1: sotto le patatine a terra nel cofano.
2: È come un cane. Io c'ho i cani nei capiti, tenendo gli anticorpi.
1: Allora, dopo questa parentesi
2: massima,
1: bellissima.
2: Troppo altati i bambini di oggi, diciamo.
1: Senti Maria,
2: noi scendavamo, ci mettevamo in mano un mock bello.
1: Senti, mio padre me lo dice sempre che devo fare, però io sono un po'. Se si deve sporcare, sta nella terra.
2: Senti, ma cagno colore il pavimento, no? Così ti rilassi un po'.
1: No, bianco, è bianco. Allora, torniamo a noi e andiamo sempre nel vero o falso.
2: Sì.
1: E ti chiedo, sul palco improvvisi più di quanto la gente immagini?
2: Vero.
1: Infatti hai fatto uno spettacolo a proposito di questo. Ti è mai capitato di dimenticare completamente una battuta durante uno spettacolo invece con copione,
2: l'altro
1: Mariano?
2: Ieri.
1: E che hai fatto? Ti sei divertito di più?
2: No, sono andato un attimo in paranoia, mi sento come arrepiglia. Poi ti calmi e dici vabbè, in un modo lo troviamo, infatti un modo lo trovi sempre, perché riparti sempre dal presupposto che il pubblico non conosce il copione, quindi non si rende conto che tu hai sbagliato. E questo mi è successo una volta a Made, perché Made lo sai bene, andavamo in diretta.
1: Poi c'era un tempo.
2: C'era un tempo e andavamo in diretta. Io sbagliai completamente l'esibizione. Mentre la sbagliavo, in testa mi dicevo: Madonna, Poi quando uscì, siccome era in diretta, il giorno dopo avevamo la reazione efficace del pubblico e molte persone, ah, ieri è stato straordinario, non me, oggi sbagliato. Perché poi ti fa capire questo, che la gente non sa quello che tu stai proponendo. Quindi
1: e poi
2: è inutile
1: magari
2: andare
1: pure sotto
2: paranoia.
1: Pressione, ecco, perché sì, quella è là la sotto pressione che esce il meglio di te.
2: Esatto. Esatto.
1: Invece, da piccolo volevi fare il calciatore più che il comico?
2: Falso.
1: Hai almeno una parrucca, un costume nascosto in macchina per emergenze artistiche?
2: Ua, amicuna, ua, stocchina. Anzi, ma ne ho persa una, chissà chi sta godendo.
1: È volata dal finestrino.
2: Io compro parrucche, io appena io trovo delle parrucche propositive e ben fatte le compro.
1: E ce l'hai una bionda platino?
2: Sì.
1: Ma voglio mettere, voglio provare. Mi fa un personaggio diverso.
2: Si può fare nei cavilli in terra? Sono biondi, si vedono. Passa la scopa.
1: Ma sì, vai. Ma sì, tanto ce l'abbiamo, se la dai, sono
2: appuntata. Ami più tuo figlio o la scopa, vero o falso? No, vabbè.
1: Quando la gente ti ferma per strada, spesso ti chiede di rifare un personaggio famoso.
2: Vero.
1: E tu cosa fai, Mariano?
2: E cosa faccio? Io ho avuto la fortuna e la sfortuna di fare... Io sono il più anziano di me, io sono quello che ha fatto più puntate e tra l'altro... Posso sicuramente dirlo, più personaggi. Ne ho fatti 18. Quindi uno mi chiede a Mucchi Casetto, una certa certa, una d'assassina, una da Muri Mamma, una da Uvanicona, non si capisce niente.
1: Però ti dà fastidio o ti mette a disagio questa cosa? Come vuoi fare?
2: Dipende
1: un po'?
2: Dal posto o e dal dipende conte... da come me lo chiedi. Dipende da...
1: Non è semplice, insomma. Adesso entriamo nel momento limited edition, tre round veloci e ti metto un po' alla prova.
2: Mi sentessi prima la canzone, no?
1: No, siamo dentro. Non ti distrarre. Napoli o film? Ti dico una frase e tu devi rispondere subito. Succede davvero a Napoli oppure sembra un film? Non ti scocciare, Mariano, la vedi la quello che devi fare dopo.
2: No, non mi sto scocciando, te lo giuro. No,
1: allora,
2: ho fatto la tosse.
1: Ti dico una frase. Tu devi
2: è più
1: rispondere.
2: Vero è un film.
1: Succede davvero a Napoli oppure sembra un film? Uno che parcheggia in terza fila e lascia.
2: Aspetta, posso dire una cosa? Sul fatto che spesso si dice queste cose si vedono solo a Napoli, ma meno male.
1: Sfatiamo questo mito, capiamolo. Uno che parcheggia in terza fila e lascia il numero, ma il telefono è spento.
2: Aspetta, qual è? Si vede solo a Napoli oppure?
1: Succede davvero a Napoli oppure sembra un film?
2: No, sembra un film.
1: Cioè, l'hai trovato che squillava il telefono?
2: No, è successo anche da altre parti, o no? E questa è la risposta giusta?
1: Sì.
2: Se no, solo a Napoli, o no? L'ho visto fare anche in altre città.
1: Ok.
2: Che poi uno pensa che è scostumato e stanno solo a Napoli.
1: Bravo, quindi sembra un film. Una discussione al bar che dura più di una relazione.
2: Solo a Napoli.
1: Il vicino che
2: fortunatamente
1: ti mamma mia, troppe, taglia il vicino che ti racconta tutta la sua vita mentre sta buttando la spazzatura.
2: Solo a Napoli. A nord non funziona così, ho lavorato a nord il vicino piuttosto chiamavo
1: quella domanda, cioè che li fatta, fai finta che non ho vero quel ciao buonasera.
2: Io nel mio quartiere c'è una signora, non posso dire il cognome, che è la mamma di un amico mio, che sta perennemente affacciata sul balcone e fa questo rumore. Tu ti alzi, chi non lo
1: testa,
2: sa sbaglia, alza la testa, io ormai vado dritto, alzi la testa e dici, senti Giuno, tu le ricinavo, se inizia a raccontarti delle cose dal primo piano, no perché primo, frattaio, l'ha fatta io.
1: Niente, è così. Round 2, personaggio improvviso, ti do una situazione e tu devi reagire come farebbe un tuo personaggio o semplicemente Mariano Bruno.
2: Okay.
1: Il GPS ti porta ai quartieri spagnoli e perde il segnale.
2: Signora Maria, signora, su qua in Amaghi, gentilmente si esce a destra o a sinistra perché se ne aiuta la linea.
1: Uno spettatore in prima fila ride 4 secondi dopo tutti gli altri.
2: Vabbè, questa la capita dopo, mi rendo conto perfettamente perché non sei l'ultimo.
1: Ma
2: è il primo che è successo.
1: È successo, succede. Ma come mai?
2: Come mai? Perché pensi una di cose.
1: Oppure gli arriva
2: tu. È quoziente intellettivo diverso.
1: Ah, dici?
2: L'ossigeno.
1: Allora, invece ti chiedono lo sconto pure dopo lo spettacolo.
2: Wow, fai sempre che stai dando, mamma mia, ti ha trattato sempre buono, mandali come vizi.
1: Un influencer invece vuole spiegarti come funziona la comicità oggi, un influencer.
2: Senti, perché non mi spiego come funzionano i follower, a prendere due follower. La comicità è un'altra cosa, viva mana.
1: Round 3, senza scampo ed è l'ultimo, la cosa più assurda sentita da un fan.
2: Ma qua si apre un mondo. Posso dire quella, quella fatta?
1: La fatta, fatta, fatta, sentita, fatta.
2: Una volta un bambino mi ha accoltellato con la pinna, ma nel vero senso della parola, sono dovuto correre all'ospedale.
1: Ma te non stai scherzando?
2: No, non sto scherzando. Praticamente dalla folla usciva sto bambino che si dimenava e voleva fare la foto e urlava. Dopo mi resi conto che aveva qualche problemino. Allora la fila era lunga, lui a un certo punto ha pensato bene di uscire dalla fila, fare una corsa. Te ricordi quelle penne nere gialle lunghe con la punta lunga? E mi ha detto proprio vicino a me, ta ta ta ta ta ta, e mi accoltellò, la maglia bianca, chi ne sangue? E la mamma dice vicino a me, vabbè, perdonalo, mamma, è un attimo ispirato. E succede, ma tante altre.
1: Questo è Mariano Bruno della
2: C'è un'intervista mia sui social, sì, che è andata molto virale in un podcast, che io sto facendo pigromen in un ristorante e arriva, vedevo che la gente iniziava a piangere, a dimenarsi. Pensavo stesse succedendo le mazzate, no? Invece mi giro e c'erano 10 carabinieri, erano venuti praticamente al resto sposo. E quindi lo sposo faceva obbligati, faceva una cortesia, faceva quando a Piccolomen ci piace a mio figlio. E io su da Piccolomen facevo, e questo ci si sa, assassino, no, assassino non dice, ti piace il superpotere? La gente gli andava, ma va scandonito, voglio bene, ma
1: c'è cos'era una sceneggiatura di un film?
2: No, veramente è successo, non posso dire il nome del ristorante, dopodiché l'ispettore mi guarda e fa, è venuto, sì, ok, mettete sotto muro, vanno a più o sposo, restano. E io lì dietro a inseguirla, scusa, ma a me mo chi mo parla? Questa è un'intervista, sai, andata molto virale, perché è veramente successa sta roba qua. Ma su
1: guarda,
2: questo,
1: non so se piangere o se ridere.
2: Su questo potremmo fare veramente una trasmissione intera. Cioè, sono successe tante di quelle cose.
1: Mamma mia, chi ti fa più paura, una critica online o una zia napoletana delusa?
2: Nessuno, tutte e due.
1: Peggio microfono spento o battuta che non fa ridere?
2: Ah, battuta che non fa ridere.
1: Un posto di Napoli che ti rappresenta?
2: Un posto nei quartieri spagnoli.
1: Invece un artista napoletano che rispetti?
2: Un po' tutti, non ce n'è uno in particolare.
1: Un tuo difetto?
2: Il mio difetto è che spesso che dico troppo le cose in faccia.
1: Pregio invece?
2: Il mio pregio è che sono molto disponibile.
1: Tra 5 anni ti vedi dove?
2: Tra 5 anni io mi auguro di vedermi in campagna, in Dano Rutolo, come ti ho detto prima.
1: E io te lo auguro, che è bellissimo.
2: Però mi auguro anche di...
1: E di fare anche il show live lì.
2: Di vivere
1: magari
2: ancora di questo lavoro. La cosa
1: bello,
2: più importante.
1: Mi piace tantissimo. Mariano, grazie per essere stato qui, per aver discusso tutto. E volevi sentire
2: la canzone.
1: Ora la mandiamo, però ti chiedo, il momento più identitario di Napoli senza confini, sì, di scegliere una parola napoletana senza tradurla che porteresti in giro per il mondo.
2: Malla ne mi chiede...
1: Dai!
2: Allora, serve sempre, nel bene e nel male.
1: Grazie mille Mariano Bruno per essere stato qui.
2: Grazie
1: mi
2: a
1: ha
2: te.
1: Fatto piacere rivederti.
2: Te,
1: ci rivedremo
2: me.
1: Sicuramente in giro tra palchi, eventi e programmi
2: ma
1: televisivi.
2: Ma forse anche
1: auguriamo
2: un negozio di elettrodomestici che stia cucinando a
1: aspirare. Allora, visto che richiedi una canzone,
2: sì,
1: ti lascio con Enzo Avitabile e noi salutiamo i nostri amici di Rai Radio Live Napoli.
2: Ciao amici, ascoltateci, scaricate l'app, se non la scaricate voi fatela scaricare ai vostri vicini, insomma sentite l'intervista, va bene, e soprattutto Radio Live Napoli.
1: Grazie, ciao a tutti, ciao,
2: ciao a tutti,
1: aiuto,
2: grazie, ciao, forza Napoli.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

È una notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova. È una notte di silenzi, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto, croci strette in mezzo ai denti, occhi grandi.

Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: ai sant bravos, n'avol duta tuorn, perquè ne sent la dor, ni sant un lior e gent, perquè sento sabor, pur quan non sabe.
1: E voglio cante te, fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghi più dolce.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre. Oggi a Diretta Live ospitiamo due artisti che da sempre raccontano il Sud in maniera assolutamente personale, autentica e visionaria. Patrizio Trampetti e Ienna Romano, che insieme ad Alfio Antico e a Amedeo Runga hanno realizzato Anime delle Due Sicilie, un progetto musicale intenso che supera l'idea tradizionale di album per trasformarsi in un vero e proprio percorso dentro l'identità mediterranea. Napoli e Sicilia si incontrano, si riconoscono, dialogano attraverso suoni, memorie e radici comuni. Nel disco convivono ritmi antichi, canti popolari, suggestioni teatrali, rock d'autore e sonorità mediterranee. La tradizione qui non viene trattata come qualcosa di immobile o nostalgico, ma come materia viva da reinterpretare e riportare nel presente con una nuova energia. Anime delle Due Sicilie guarda infatti al passato per interrogare il nostro tempo. Dentro i brani emergono temi come la memoria storica, il senso di appartenenza, le ferite del sud, le migrazioni, i conflitti, ma anche quella straordinaria capacità meridionale di trasformare la sofferenza in musica, racconto e bellezza. Canzoni come Non erano mille offrono una rilettura popolare e controcorrente della storia risorgimentale. Mentre Vite perse assume il tono di una riflessione intensa, universale e attualissima sulla tragedia della guerra. In A Sicilia senza ponti, il ponte diventa il simbolo di una distanza geografica e culturale che proprio la musica prova invece ad annullare. Il suono del disco è potente, quasi rituale. Le percussioni di Alfio Antico evocano atmosfere arcaiche, mentre il lavoro musicale di Ienna Romano accompagna tutto verso paesaggi sonori contemporanei, sospesi tra folk, sperimentazione e world music. Ne viene fuori quindi un'opera che evita ogni immagine stereotipata del Sud e restituisce invece un mondo complesso, poetico, inquieto e profondamente umano.

0: sotto sole di Marsala, mi mangio l'ossa con lo sale, cacangiano li baciuna, ma io non credo più a nessuno.
1: Buongiorno a tutti, oggi vi portiamo dentro un progetto che è un incontro di radici, di resistenza culturale contro l'indifferenza del presente, ma è soprattutto un progetto che trasforma le radici e la tradizione in qualcosa di estremamente moderno, estremamente vivo. Parliamo con due grandi colonne della musica partenopea, perché sono nativi della nostra terra, ma internazionale perché parlano in maniera universale a tutti i cuori, a tutte le anime. Parliamo proprio di Anime delle due Sicilie e sono con noi Patrizio Trampetti e Ienna Romano. Buongiorno e benvenuti.
2: Ciao, grazie.
1: Abbiamo aperto questa puntata proprio con il primo brano, Non erano mille, un brano importante in cui riparliamo del risorgimento in una veste completamente moderna, è una rivisitazione storica, ma non solo, in realtà lo rivoltate quasi come un calzino, l'importanza di ritrovare dei miti però rivederli con una chiave lucida e moderna di quello che è veramente stata anche la storia.
2: Sì, smitizziamo un po' il mito di Garibaldi, insomma, in maniera ironica, anche diciamo divertente, che non erano mille quelli che erano partiti, ma insomma erano molto di meno. Poi la storia, appunto, e comunque le letture che abbiamo fatto ci inducono a capire che, appunto, vicino a alcuni soldati raccolti lì in Sicilia, poi c'erano invece le truppe inglesi, c'era la massoneria europea, insomma era una situazione molto diversa da quella che poi abbiamo letto sui libri di storia.
1: È bello perché visto attraverso lo sguardo proprio di un ragazzo che in realtà non ne sa quasi niente di questo Garibaldi, di questi mille, l'unica cosa di cui è certo che non erano mille.
3: Sì, ci siamo immaginati questo attracco dei mille a Marsala con questo ragazzo che vede questi soldati alquanto scombinati, diciamo, e dice: per carità, io sono ignorante, però una cosa certa è che sono proprio sicuro che non erano mille. Quindi su questo incipit della partenza della canzone poi si sviluppano una serie di immagini, perché poi è Alfio che canta in siciliano l'inizio, la prima strofa, poi entra Patrizio che sottolinea invece il napoletano, smitizza, come diceva lui prima, Garibaldi, rendendolo quasi una figura tra virgolette comica,
1: bacchettistica, cioè scardina completamente l'eroe romantico che unisce l'Italia, insomma, che dice... poi sappiamo che è un'unione da cui, cioè, soprattutto il regno delle sue due Sicilie viene mortificato.
3: Sì, dice tra l'altro, quest'uomo che di mattina fuma il sigaro, mangia ricotta con cicoli e tutto il resto. E poi vabbè, la cosa interessante è che poi magari a un certo punto viene anche sottolineato, Patrizio dice questa cosa, io non so nemmeno se esiste, se è veramente esistito Garibaldi, quindi si mette anche in dubbio la mitologia di questo personaggio.
1: Ma che senso ha parlare oggi di regno delle due Sicilie, di due Sicilie?
2: Beh, veramente non ce ne sta neanche più una, diciamo, ha senso in senso storico, perché il regno di Napoli, il regno delle due Sicilie era il regno più grande prima dell'unità d'Italia, quindi diciamo che noi non abbiamo mai saputo niente, perché oltretutto siamo nati un secolo e più dopo l'unità d'Italia, la cosiddetta unità d'Italia, e nei libri di storia all'elementare, alle medie, imparavamo solo il nome di Cavour, Vittorio Emanuele, Mazzini, Garibaldi, ma dei Borboni non sapevamo nulla, ancora oggi insomma sappiamo poco. Ora, non per difendere i Borboni, non siamo neoborbonici, però dare un'identità culturale al regno delle due Sicilie ci sembrava doveroso e stimolante. Infatti il disco è cantato in siciliano e napoletano.
1: E anche un po' in portoghese, ci
2: e
1: sarà anche un brano che
2: sì,
1: è un po' in portoghese.
2: Se ne parliamo dopo.
1: E questo, Ienna, l'hai scritto proprio tu questo brano, non solo come gli arrangiamenti ma anche il testo. Com'è nato?
3: Oh, stavamo facendo questo tour l'estate scorsa e suonavamo a Catania e accennai a Patrizio, ad Alfio, ad Amedeo questa idea di partenza di questo brano, e poi in una notte dopo che abbiamo suonato è venuto fuori tutto il pezzo, la mattina l'abbiamo ascoltato, diciamo che è stato anche il pezzo che poi ha dato il là all'idea di fare tutto il disco.

de governo. Capítulo e vi lo digo sempre di nuovo. L'arme che criate di segrete non portano bene, non è?

0: comandare tutto il mondo.
1: E questo invece era Vite Perse, un brano bellissimo, personalmente forse il più intenso, anche se tutti sono veramente straordinari, però l'ho sentito particolarmente. E proprio dicevamo, è questo brano in cui ci sono più voci, più lingue, perché c'è anche la collaborazione dell'artista brasiliana Natalia Sales, quindi è un brano scritto napoletano, siciliano e portoghese. E qui invece il testo è tuo, Patrizio, come...
2: Ma sai, è una canzone molto particolare, non solo parla di un argomento purtroppo attualissimo, ancora in corso e chissà per quanto, cioè delle vite perse nelle guerre.
1: Che alla fine sono solo dei numeri.
2: Dice a un certo punto, per noi sono solo dei numeri, sono pagine di giornali, non sono abbracci carnali. Diciamo, la particolarità del testo sta anche che si mescolano parole moderne di un linguaggio duro a parole di una canzone napoletana classica. Per esempio, a un certo punto il napoletano dice il lucere e lampare, perché è una frase tipica di una canzone napoletana, ma sono droni a mare. Insomma, droni a mare è tutto un programma, nel senso che è poetico ma drammatico allo stesso tempo. Ne sentiamo parlare tutti i giorni, no? Di questi droni che ammazzano, che sono usate nelle guerre. Oppure, appunto, dice queste cose, sono pagine di giornale, non sono abbracci carnali. Abbracci carnali è un'altra tipica frase delle canzoni classiche napoletane. E poi tutto il resto. Gennaro, per esempio, fa una parte un po' rappata e cantata in cui dice lo stesso.
1: Nel senso che forse questo è il testo che parla più di world music, perché non solo c'è una commissione di generi, di lingue,
3: sì,
1: ma anche il ritmo.
3: È partita dal fatto che comunque se si va molto a fondo, nemmeno più di tanto, ci si rende conto che ci sono guerre in tutte le parti del mondo, e poi il risultato è sempre lo stesso, come diceva Brecht, non ci sono né vincitori né vinti, quelli che pagano sono appunto la povera gente, quindi abbiamo cercato di rendere quanto più universale anche dal punto di vista di linguaggio.
1: Proprio dell'arrangiamento.
3: Sì, anche l'arrangiamento, ci sono molti richiami prog, ma anche la musica araba, quindi diciamo, poi l'inserimento del portoghese cantato da Natalia, quindi si può dire che sia del disco forse il brano che più abbraccia vari colori multietnici, diciamo.
1: La vostra scrittura ha sempre una forte tensione etica, secondo voi la musica può ancora illuminare e comunque gettare uno sguardo lucido, far capire anche l'importanza di quello che stiamo vivendo, che lo sopportiamo anche molto passivamente, senza una vera coscienza critica?
2: Sì, ma sicuramente, anche perché è difficile avere una coscienza critica sulle guerre, sulle morti di innocenti. Ma sai, la musica ha sempre avuto una grande forza emotiva, almeno da Dylan negli anni 60, che appunto parlava di questi argomenti, e oggi penso che sia sempre importante parlarne. Questo brano poi c'ha la particolarità, è cantato in napoletano, portoghese e siciliano, cioè Alfio fa una chiosa in cui alla fine dice non esiste, insomma questo è veramente indicativo dell'attualità proprio di questi giorni, questi e quelli a venire, speriamo ancora per poco tempo, ma dice non esiste un uomo che può comandare tutta la terra, forse è retorico però insomma rende l'idea.
1: Però è vero, e infatti non l'ho detto all'inizio, o invece lo ribadiamo adesso, l'ho detto soltanto nell'introduzione, che questo album è realizzato da Patrizio Trampetti, Gennaro Mano, che abbiamo il piacere di avere qui oggi con noi in studio, ma vede anche la partecipazione di Alfio Antico, anche soprannominato il dio del tamburo, che ha portato proprio queste radici siciliane, queste tradizioni che vengono proprio dall'elemento popolare tradizionale siciliano, dalla parlata dei pastori, questa oralità che si trasmette di generazione in generazione, però rivisitata in chiave moderna con questi ritmi che sono poi ritmi del sangue, ma anche diventano anche ritmi urbani, e poi da Amedeo Ronga, che è contrabbassista di grandissima sensibilità che tutti conosciamo. Quindi
3: la scelta è stata precisa anche nella realizzazione del disco, infatti non abbiamo usato batterie, abbiamo sfruttato tutta la parte ritmica sfruttando appunto i tamburi costruiti da Alfio, che sono di varie misure, di varie colori musicali, e quindi diciamo quello che abbiamo cercato di fare è di creare un sound che poi riportato nei live fosse simile al disco. Questa è una cosa che molte volte non succede, perché magari registrare un disco si pensa di inserire vari strumenti che poi magari dal vivo non si usano, invece questo è un disco che c'ha un suono compatto come se fosse un live.
4: Mi Talio è sogno vivo, niscio senza portafoglio.

0: diretta live.
1: E questa invece era A Sicilia senza ponti, testo di Jenna, rivisitato da Alfio Antico in siciliano. Il titolo però so che ha tutta una storia particolare che vorrei che tu ci raccontassi.
2: È una frase stravolata dal testo della canzone e in realtà si pensava a un altro titolo, poi Patrizio ha insistito per l'attualità proprio della frase. Infatti, cioè, ormai si parla da anni di questo ponte che deve essere costruito per la Sicilia. E quindi diciamo abbiamo fatto nel nostro piccolo un'operazione quasi di marketing, perché poi incuriosisce mettere un titolo di questo tipo, anche se è una canzone d'amore, è un uomo che parla col suo cuore e quindi questo cuore che può portare ovunque come fatto di sensibilità, può portare anche alla Sicilia senza che ci sia bisogno di
1: un ponte. In realtà sono dei limiti fisici che sono imposti, però con sì, la fantasia e con il cuore veramente uno può spiazzare.
3: Sì, perché poi dice anche all'America senza bastimento, vabbè, questo
1: alla luna senza scale,
3: è alla luna senza scale, appunto in siciliano che non si capisce perché il siciliano è strettissimo, invece all'America senza bastimento si capisce. E anche questa è un'immagine romantica, perché se pensiamo a tutta l'immigrazione degli inizi del Novecento, cioè i bastimenti però chiaramente ci stanno più.
1: Infatti non dimentichiamoci che siamo stati noi i primi, diciamo, emigranti. Adesso parliamo degli altri che arrivano da noi, però noi lo siamo stati per lunghi anni.
3: Siamo stati tutto il Novecento. Andava col bastimento, un bastimento che partiva oltretutto da Napoli per le Americhe. E poi mi piaceva questa frase che appunto era così attuale, così.
1: In realtà sei stato
3: divisoria.
1: Tu che hai scelto questo titolo.
3: Sì, l'ho scelto perché mi sembrava una frase divisoria e molto attuale. Insomma, dire A Sicilia senza ponti diventa un po' una canzone politica, anche se non lo è.
1: Infatti, parlare d'amore a volte può essere anche parlare di politica, perché comunque parlare di passioni e
3: sì.
1: di purezza, insomma, politica nel senso greco del termine, di polis.

0: probabilmente tante problematiche non insorgerebbero.
1: Calcolando che la politica è soprattutto comunicazione, anche se oggi è cambiato questo tipo di comunicazione, forse sì, ci sarebbe. Sotto questo aspetto c'è attinenza tra l'amore e la politica.
0: È molto bello anche questo, appunto, riportare la tradizione, il dialetto, però con dei ritmi che tu hai aiutato a realizzare moderni.
1: Vabbè, non è stato difficoltoso dal punto di vista tecnico per quanto riguarda i due dialetti, quello napoletano e quello siciliano, perché entrambi hanno una caratteristica e poi quella simile a quella dell'inglese, che ci sono molte parole tronche, il che ti dà di per sé un senso ritmico diverso rispetto all'italiano, che ogni parola finisce con una vocale, quindi per questo poi la canzone italiana è intesa in un certo modo è più una canzone melodica, perché poi queste vocali finali poi hanno dato anche la spinta ai cantanti di voce con questi acuti e queste vocali spinte. Invece i dialetti o anche l'inglese sono molto più ritmiche come lingua.
2: Poi sia il siciliano che il napoletano spesso usa l'endecasillabo, quindi le 11 sillabe
0: che proprio
2: che danno, sì,
0: la poesia.
2: Anche nella tamburriata c'è questo, no? Quindi da questa spinta ritmica, anche se un brano semmai non è ritmico ma è melodico, però nell'arrangiamento, nell'andamento del brano, insomma, si arriva anche a questo.

0: e parlavamo di amore, di sentimenti, di cuore, e questo era proprio Sentimento, sempre in siciliano. Il testo è di Alfio Antico, la musica di Ienna, che è qui con noi. Si parla di amore e voler bene. A volte si capisce che il voler bene è più importante dell'amore stesso e della passione, quello che poi alla fine resiste a tutto.
1: Il concetto del testo di Alfio è questo, e soprattutto per il fatto che comunque, come dicevi, l'amore può finire, magari quello che resta comunque è il bene per la persona amata, e anche se poi un amore che finisce in malo modo, poi col tempo, magari per varie ragioni, si può arrivare a conservare i momenti belli e quindi il bene che c'è stato tra due persone.
0: Anche perché col tempo, non so, le cose brutte piano piano si dimenticano. Il nostro cervello è fatto in modo tale che uno conservi solo le cose belle, no? Piano piano i dolori si stemperano e rimane il bene che veramente c'è stato,
1: sì,
0: almeno
1: anche,
0: più delle volte.
1: Sì, spesso si riesce anche a perdonare, anche se forse a volte è giusto perdonare, ma è anche giusto non dimenticare cosa si è perdonato. In questo pezzo c'è l'unione appunto di questa visione dell'amore in un certo tipo, del bene, e lo abbiamo giocato in due lingue anche questo brano. Lui fa appunto le strofe in siciliano, io in napoletano, e poi c'è questo suite finale in cui abbiamo dato spazio proprio ai tamburi di Alfio. A un certo punto il pezzo diventa molto frenetico, ballabile, per poi ritornare in una chiusa molto leggera.
2: Invece l'incipit a me ha dato il bene più forte dell'amore, a me ha dato un riferimento biblico, penso.
0: Sì?
2: Mi ricordo che feci uno spettacolo dove c'erano delle frasi bibliche degli apostoli, e questo il bene più forte dell'amore, insomma, era proprio un incipit biblico.
0: Comunque sicuramente è più forte della passione, nel senso che la passione
2: finisce.
0: È forte, non solo finisce, può anche non finire, però no. Secondo me contiene sempre una certa possessività. Il voler bene, anche il voler bene dell'altro, è qualcosa in cui l'amore viene sublimato da tutti gli elementi negativi e diventa il bene per l'altra persona, che io penso che sia la forma poi di amore più alta che ci sia.
2: Beh, certo, perché sì, certo, la passione, diciamo, mettiamola insieme all'amore, no? L'amore, la passione.
0: Sì.
2: È un tutt'uno. Invece il bene è qualcosa che va al di là di tutto questo, anche perché il bene lo puoi avere anche per un animale, insomma, non vorrei deviare il discorso, insomma, il bene appunto
0: è un concetto più universale,
2: universale.
0: In realtà
2: certo.
0: L'amore, a volte l'amore e passione è sempre un discorso a due,
2: sì,
0: il
2: sì.
0: Bene è qualcosa,
2: sì,
0: che
2: ti ripeto, io l'ho trovato
0: tutti.
2: Molto vicino a questa, cioè mi ha dato proprio questa sensazione di ricordo biblico.
1: Un pensiero democratico cristiano, quello dico. No, per quanto riguarda il bene nella coppia, forse rispetto all'amore, se vuoi bene una persona, magari per il bene che vuoi riesci anche a rinunciare per il bene dell'altro. Magari invece l'amore è la fase più di conquista, forse in caso estremo di possesso, come dicevi tu. Quando si vuole bene invece si riesce anche a rinunciare per il bene dell'altro.
2: C'è un racconto di Sartre in cui c'è una coppia e lui è impotente e niente, rimangono insieme perché la donna dice: ma io a questa persona gli voglio bene, quindi rimango con questa persona anche se non c'è un amore carnale che mi soddisfa.
0: E a volte bisogna anche accettare dei compromessi, però la cosa che è più importante per noi è quella persona, in tutto ciò che è. Voi che siete dei cantautori, quindi avete parlato spesso nei vostri brani del sociale, di discorsi più o meno politici, e invece quanto l'amore ispira poi la vostra visione artistica del mondo?
2: Ma per quanto mi riguarda abbastanza, anche se poi io non scrivo testi d'amore.
0: Come mai?
2: L'amore così, nel senso che ne so, ti amo, cosa, non è che mi esce proprio ti amo. Ma per esempio ho scritto una canzone d'amore che si chiama La mia amica più isterica, che non ho mai pubblicato.
0: E sarebbe appunto... ora, vorremmo ascoltarla, siamo curiosissimi.
2: Che dice: la mia amica più isterica porta una corda al collo per far della sua vita un altaleno o un ballo. Ecco, per esempio, questa è una frase d'amore che però è celata da una frase un po' ermetica. D'altronde, vabbè, non è che se io scrivo, sono il solo che scrive cose ermetiche, insomma, ci stanno.
0: Ma forse è un po' anche nel tuo carattere, tu alla fine sei un po' schivo
2: sì,
0: sui
2: molto,
0: tuoi
2: molto.
0: Sentimenti personali.
2: Sì, sì, sì, no, questo sì. quindi mi appartiene, però l'amore, diciamo, lo esplicito, insomma, con delle metafore, ecco, mi piace di più.
0: Invece tu, Iena, hai scritto anche un libro, Il lanciatore di donne. Che rapporto hai con i tuoi sentimenti, con la scrittura, con le emozioni, con il parlare d'amore?
1: Vabbè, di solito l'amore inteso come sofferenza d'amore è quello più presente in molte canzoni. Poi vabbè, io amo molto quello là più istintivo, il modo di scrivere, quello là che mi lega pure appunto all'amore per Piero Ciampi, che scriveva proprio della sua vita, dei suoi rapporti.
0: Infatti tu hai vinto anche il premio Ciampi nel 99, se non sbaglio.
1: Sì, sì. E lui scriveva di quello che erano il suo rapporto di coppia. In più c'era questa componente che lui era un grande bevitore, quindi immagina un uomo che continuamente ha lasciato la moglie perché prometteva di non bere più, ma ci ricadeva continuamente. Quindi su questa base lui scriveva canzoni per riuscire a riconquistare la sua donna. È chiaro che comunque quando sei ben in amore ti può uscire solo una canzone come Felicità. come diceva?
0: Albano e Romina.
1: Panino, vino, come diceva? Non mi ricordo bene.
0: Mangiare un panino con...
1: E quindi, diciamo,
0: un bicchiere quello, di vino con un panino,
1: quello,
0: non lo so.
1: Quello, diciamo, è il lato più gioioso dell'amore, però diciamo la gran parte delle canzoni d'amore parlano di pene d'amore.
0: E forse quando si fa sentire in maniera proprio più urgente, che punge dentro.
1: Sì, è quasi un impregato.
0: E tu hai mai utilizzato le canzoni d'amore per riconquistare una donna?
1: Diceva un mio amico che scrive canzoni, dice, poi alla fine le donne per lo più servono a scrivere canzoni.
0: Questa è un po' maschilista, come
1: sì, infatti questo amico poi non fa di mestiere il cantante, scrive solo canzoni per tante donne che ha avuto, diciamo.
3: Ma chi è?
1: Gaetano.
0: Il cognome non lo diciamo.

0: E questo invece era In tempo e guerra, la storia di una donna che aspetta il suo uomo partito per la guerra, nel frattempo si innamora di un altro, un bambino, però è un brano di tante storie che sono realmente accadute, però intriso di senso di vergogna, senso del peccato, giudizio. Quanto secondo voi ancora oggi il giudizio altrui conta e quanto è limitante della propria individualità? Qui in realtà avere un bambino è un atto d'amore. Invece molto spesso c'è il giudizio altrui, il giudizio del paese, degli altri che guardano con un occhio cattivo. E quanto ancora adesso oggi il giudizio ci limita o ci fa sentire questo senso del peccato in qualcosa che è assolutamente naturale?
1: Per quanto riguarda la canzone, è una storia vera. Era un'amica di mia nonna che col marito partito per la guerra, succede questa storia con un altro uomo. Lei cerca di nasconderlo, ma poi diciamo il fatto che ne resta incinta porta a conoscenza di tutti di questa cosa. E quello che dicevi, quello che chiedevi, forse si è allargato anche in altre cose per i giovani. Magari è più semplice avere un rapporto, liberarsi magari, oppure lasciare un uomo rispetto a prima. Ma forse i giovani soffrono del giudizio degli altri sotto molti altri aspetti, sulla propria sessualità magari che non è quella nei canoni. Quindi abbiamo assistito più volte a ragazzi che si sono tolti la vita perché giudicati sotto questo aspetto, perché derisi. Quindi diciamo, in una società come la nostra, dove anche tutto è molto più presente agli occhi di tutti per il fatto che i ragazzi usano i social, quasi non si riesce a nascondere niente della propria esistenza, quindi è facile cadere in situazioni in cui si è ripresi mentre si dice qualcosa o si fa qualcosa. Questo rende tutti molto più sospettosi e soprattutto fragili, perché poi il giudizio degli altri viene amplificato con questo mezzo che è il telefono, che ormai è un mezzo che serve a ben poco per telefonare. Cioè, forse una delle cose che si fa di meno oggi sul telefono è telefonare. Si guarda un po' tutto come se si guardasse dal buco delle persiane, e quindi tutti si sentono un po' osservati e cercano anche, d'altro canto, di farsi notare, di apparire. Quindi apparire è diventato forse uno dei concetti più importanti per i giovani.
0: Faccia apparire a volte costruendosi delle personalità anche fittizie, immaginarie,
2: fasulle.
0: Qui sembra tutto bello, le foto in cui appunto sui social, in cui uno ride, si diverte, festeggia, poi in realtà a volte c'è molta solitudine, questa convivialità esposta non esiste davvero. Tu che rapporto hai, Patrizio, con i social?
3: Niente, nessuno.
0: È bello, nel senso che...
3: Per esempio il Facebook che c'è, insomma, mette qualche notizia di lavoro, Iennà lo usa lui al posto mio. Infatti ogni tanto arriva a Coci Patrì, ma ultimamente arriva pure una notizia brutta, che è morto un mio amico.
0: Mi dispiace.
3: Io non lo sapevo, ma l'ha detta lui, quindi io ho zero rapporto con i social e questo voglio avere.
0: Ma secondo te esiste ancora il senso di vergogna rispetto
3: alle cose? Ma io penso che oggi la società di oggi, insomma, diciamo, è più permissiva, quindi il senso di vergogna sì, può anche esistere, però insomma stiamo parlando in questa canzone invece di un fatto accaduto nel 45-46, no? Alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Era un'altra società in un paesino, quindi era veramente terribile allora. Era un'altra società, ma anche la mia quando ero ragazzino, insomma, la vergogna di essere incinta, eccetera, era tosta. Insomma.
0: Qui c'è anche addirittura la voglia anche di perdere la vita a un certo punto, perché è una storia reale, ci raccontavi.
1: Sì, in realtà è successo di più, nel senso che siccome la mamma di questa donna era emigrata in Sud America, mandava dei soldi alla figlia perché aveva già altri due bambini, e a un certo punto qualcuno fa arrivare la notizia alla mamma che la figlia è rimasta incinta di un altro uomo, perché la mamma non manda più soldi. E quindi le amiche di questa donna vanno dal parroco del paese, non so in che modo gli fanno scrivere una lettera che poi in realtà non è veritiera, in cui il parroco scrive che sono tutte dicerie, e la mamma ricomincia a mandare soldi a questa donna. Quindi diciamo, alla fine il concetto della cattiveria che sprigiona un certo tipo di sentimento, diciamo, molto ristretto del piccolo centro, del piccolo paese, è rapportabile poi all'universo. Voglio dire, c'è sempre qualcosa, qualcuno che ti giudica per qualcosa senza capirne realmente il nesso. E infatti c'è una frase nella canzone che dice: la gente sporca tutti i colori dell'amore. E quindi diciamo quello è un po' il concetto di tutta la storia.

0: Dice piessiche, piessiche, pira pure la tua.
1: Signora bella vanità ca, e meglio c'è che sentendo si fa.

0: E questo invece era Sonno Fuggente, sempre tratto dall'album Anime delle Due Sicilie. E in realtà nella lingua napoletana sonno vuol dire due cose, sia il sonno
1: che il sogno.
0: Sì. E questo è molto bello perché c'è proprio questa voglia di questa dimensione onirica a cui non si riesce a rinunciare, e anzi attraverso il sogno uno può realizzare tante cose anche quando la realtà diventa difficile, cioè attraverso il sogno si può trovare, non so, forse conforto.
1: Sì, certo, ma già appunto l'incipit della canzone Sonno Fuggente, un sogno o un sonno che fugge, non si capisce se è un sonno ho un sogno che fugge. E Fuggente poi si lega molto alla tradizione napoletana, perché i Fuggenti sono quelle persone che i lunedì in albis vanno vestiti di bianco a Santa Anastasia, alla Madonna dell'Arco. Quindi vuol dire anche quello, perché nel testo dice: corri con questa camicia da fuori, corri fino a stancarti, anche se perdi la roba d'oro non te ne fregare, perché tanto è un sogno, solamente un sogno che fugge, che scappa, non è la realtà.
0: È bello questo, che alla fine si dà più valore ai propri ideali, ai propri sogni, che non alle cose materiali,
1: sì.
0: Anche alle ricchezze, cioè lui vuol rinunciare alle ricchezze pur di inseguire i suoi sogni.
1: Sì. Nel testo lo dice proprio, dice: getto tutta roba d'oro, il ranaro mi faccio muro, butto tutta la roba d'oro e i soldi buttali faccio al muro, vicino al muro.
0: Tu ti ritieni un sognatore?
1: Fin troppo. Non sono un sognatore, non so se positivo o meno, insomma sono un sognatore.
0: Sicuramente hai avuto grandi successi, appunto sei stato per anni la colonna portante anche della nuova compagnia di canto popolare con De Simone, poi hai deciso appunto di avere dal 1984 una tua carriera da solista, ma io vorrei sapere cos'è stata la tua ricerca artistica, cioè quanto la passione per l'arte pura in sé ha condizionato poi anche la tua vita. Mi sembri sempre, almeno è la mia impressione, so che sei una persona che sempre cercato più l'arte e i contenuti rispetto al successo spicciolo o alla tra virgolette popolarità.
1: Sì, ma perché sono così di carattere, cioè tutto questo mi ha portato, diciamo, a questo emblema poetico, ma alla fine perché sono incapace di essere di vendermi. C'ho un grande pudore verso appunto i soldi, chiedere soldi, che ne so, oppure convincere una persona a cacciare dei soldi per un progetto. Insomma, c'è un carattere di un certo tipo per cui rimango appunto, come dicevo prima, un sognatore. Non so se mi è convenuto o meno, però questo è. Pensa che io anni fa, scrivendo questi testi particolari, fui chiamato da un cantante napoletano, vabbè, non faccio il nome, per carità, un grande artista, e che mi chiama per scrivere dei testi. Dopo 2 o 3 giorni mi disse: ma Patrizio, tu scrivi dei testi troppo commerciali. E io pensai: ma io non li so scrivere i testi troppo commerciali, vabbè, questo mi dice sta cosa. E infatti non collaboravamo più, senza litigare, logicamente. E quindi io vorrei essere pupo, che ne so, omogol, insomma, nella sua grandezza, però insomma riesco a scrivere solo dei testi di un certo tipo.
0: Vabbè, anche bellissimi, famosissimi, tipo Un giorno credi, Festa di piazza.
1: Un giorno credi, ma la stanno rivalutando, ma esce un libro, è uscito un libro. Pensa su Un giorno credi, che ha scritto un giornalista. E quindi
0: oggi la riscriveresti?
1: Ah, non lo so, no, non penso. Vabbè, quella sono le follie della giovinezza. L'ho scritta in un momento talmente, che poi un momento anche banale, era legato a qualcosa di affettivo, penso. Però l'importante è scrivere delle cose che poi la gente interpreta come vuole, quindi dico una cosa retorica e scontata, diciamo, l'importante è arrivare al cuore della gente, lo dicono in molti, dico pure io.

0: E questo era Senza Vele, un brano bellissimo. Di solito la vela è rappresentata come viaggio, come momento di stacco dalla realtà. Però a me è sembrato quasi un controsenso col testo stesso della canzone, che invece parla proprio di immaginazione. Quindi un viaggio più mentale, di immaginazione, di fantasia, che però ti aiuta a raggiungere tutto. Puoi raggiungere il cielo senza scale, puoi raggiungere tutto quello che vuoi con la libertà del pensiero.
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: forse la dimensione più autentica, in cui nessuno è costretto da nulla e nessuno ci può togliere.
1: Sì, sì, la libertà del pensiero. Io veramente mi sono ispirato a un film di Orson Welles, in cui Orson Welles recita in questo, non so se il titolo è proprio Il processo, che è preso da Kafka, dove il protagonista, mentre sta così, bello e buono, a casa sua, apre la porta e si trova in un tribunale per essere giudicato. E quindi da questo ho pensato di dire, ho visto naviganti senza vele per mare senza le vele. E insomma, dico tutte frasi che sono kafkiane, hanno un senso relativo, un senso di immaginazione, come dicevi tu prima. Insomma, questa è la storia di questo testo, che dall'inizio alla fine, tra il non senso e l'immaginazione, vuole spiegare una situazione che è reale, che invece non esiste. La musica invece, ce ne parla Gennaro, perché c'è una bella citazione di musica quasi da Villanella antica, dove lui si è immaginato questo testo, che è un testo surreale, in un contesto antico.
2: In realtà mi piaceva l'idea di lasciare libero il canto, perché poi la cosa è partita dalla melodia. Infatti il pezzo, a differenza di molte cose che si registrano nella musica contemporanea, moderna, è estremamente senza tempo, cioè nel senso che non c'è un metronomo, un click, c'è un'enorme libertà nell'interpretazione, che poi è tipica della canzone napoletana. Una volta si lasciavano liberi i cantanti di fare le corone sui finali di alcune frasi, quindi tutta l'orchestra aspettava questa parola terminata dal cantante per riattaccare con un po' il concetto. Questo ho fatto cantare Patrizio, e quindi poi dopo è stato fatto l'arrangiamento su tutto il brano, quindi lasciando piena libertà di interpretazione, e il risultato ne è venuto fuori quello della spontaneità, che è una cosa che purtroppo in musica si sta molto perdendo, per il fatto che si suona poco ormai con gli strumenti in mano, e quindi si fa molto uso di elettronica, di
0: suonare, cioè usare veramente gli strumenti. Io vedo che molti utilizzano sempre il computer.
2: Ma è cambiato anche l'approccio di chi decide di fare il cantante o il cantautore, se si può chiamare ancora così. Cioè, quando abbiamo iniziato noi, anche se siamo di generazioni diverse, a distanza di anni, se volevi fare il cantautore dovevi come minimo comprare una chitarra, imparare a fare qualche giro armonico e avere un minimo di voce, d'essere intonato per fare delle cose. Oggi invece puoi anche comporre musiche se non sai suonare, puoi anche cantare se non sei intonato, ci sono altre attrezzature che ti permettono di farlo. Però diventa tutto poi legato a un altro discorso, perché non c'è un lavoro di studio. Quindi il pensiero di chi fa musica oggi è soprattutto di fare un pezzo che possa piacere agli altri, perché comunque non vai a scardinare certi meccanismi della musica. Tutti sarebbero più facilitati con i mezzi che ci sono. Io ricordo che per tirare fuori un assolo di chitarra dovevi prendere con la cassetta, andare avanti e indietro 3.000 volte per riascoltare. Oggi magari, se vuoi fare una cosa del genere, c'è la possibilità dei tutorial che ti fanno vedere il pezzo a una velocità più lenta, ti fanno vedere come mettono le mani. Eppure non ci sono tanti musicisti che amano suonare come prima.
0: Anime delle due Sicilie, come avete scoperto di essere proprio voi due, Patrizio Trampetti e Gennaro Manu, due anime affini?
1: Le anime affini si scoprono da sole, insomma, è stato un caso. Noi penso ci siamo conosciuti alla presentazione di un libro su Mia Martini, giusto?
2: Sì.
1: A Portalba, da Guida. E niente, abbiamo detto vediamoci, sentiamoci, ci siamo scoperti.
2: La colpa è stata un po' di un altro amico nostro, che è Lino Vairetti, che ci ha fatto conoscere, e quindi da lì poi veramente siamo andati a comprare una chitarra per Patrizio, che mi chiese: mi accompagni a comprare una chitarra? E da lì poi è nata l'idea di fare una collaborazione. Poi mi è capitato di produrre anche altri suoi dischi, quindi la cosa è andata avanti fino a questo progetto, che poi invece vede coinvolto non solo noi due, ma appunto Affiantico e Amedeo Runga.
0: Questo è un disco anche di resistenza. Siete partiti dalla storia, proprio dalle radici e da un concetto universale, per arrivare anche con Senza Vele a un discorso sempre più intimo e personale. Quindi è un viaggio un po' all'incontrario. A cosa resistete oggi?
2: No, mi sento di dire, non so se Patrizia è d'accordo, che è un disco, nonostante abbia conservato, diciamo, il background di ognuno di noi, specie quello di Patrizio e di Alfredo per quanto riguarda la musica popolare, è un disco molto contemporaneo, perché anche le argomentazioni, a parte l'ironia del primo brano, poi sono argomentazioni molto contemporanee, e quindi, diciamo, per questo motivo ritengo che sia un disco che possa essere ascoltato in vari posti del mondo, da vari gusti musicali, di chi ascolta musica di ogni genere. È un disco più che di resistenza, oserei dire, senza un'etichetta precisa, di questo siamo contenti.
0: Infatti, sia dal punto di vista delle sonorità, in cui appunto si mescola la tradizione al rock prog, quasi anche psichedelico in certi momenti, anche il racconto, la storia fatta dai grandi personaggi, ma fatta soprattutto dalle emozioni e dai singoli, quindi anche una rivisitazione di tutto quello che è il nostro quotidiano da allora fino a oggi. Alla fine gli uomini sono fatti di emozioni, e questo rende il discorso assolutamente universale.
1: Sì, sicuramente dalle emozioni e poi anche dall'amicizia, perché siamo quattro amici, veramente ci dividiamo tutte le cose, anche quando facciamo i concerti pigliamo tutti la stessa paga, finalmente. Noi che abbiamo sempre sofferto, almeno io forse più di Gennaro, ho sofferto la sudditanza di stare con persone che pigliavano, ma non per un fatto di invidia, per carità, che però c'era sempre una gerarchia artistica, quando invece l'arte non è fatta di gerarchia, ma di collaborazione, di amicizia, di condividere le cose che senti e che metti sul palcoscenico per quanto riguarda uno spettacolo musicale o teatrale.
0: Dove avete registrato questo disco?
2: Io ho uno studio di registrazione da anni, diciamo che quasi in parallelo al fatto che volevo suonare mi sono subito organizzato per registrare quello che suonavo, quindi da casa mia poi ho preso un'ex fabbrica di confezioni e ne ho fatto uno studio di registrazione dove ho i miei strumenti, i miei modi di registrare, i microfoni particolari, e quindi cerchiamo comunque in ogni caso di tirare fuori prodotti suonati soprattutto con strumenti veri.
0: E quanto vi siete divertiti a fare questo disco? Patrizio parlava prima di, soprattutto è un atto anche di amicizia, quattro anime che si sono incontrate e hanno trovato questo progetto.
1: Perché Alfio lo conosco tipo da 40 anni, lo so, abbiamo fatto pure delle tournée all'estero, dove Alfio è un grandissimo cuoco, cucinava lui in Belgio, in Olanda, dove non si potevano mangiare tutti i giorni hamburger eccetera, quindi è un'amicizia di tanti anni fa, anche con Amedeo,
0: che nasce quindi anche dalla convivialità, proprio dalla tavola, dal cibo.
1: Sì. E infatti vedi, la canzone per esempio non erano mille, è uscita proprio mentre stavamo lì a Catania per fare un concerto. A gennaio gli venne questa bella idea, ma non mi ricordo perché uscì questo Non erano mille.
2: L'idea mi fu data dal fatto che stavamo andando a suonare in Sicilia, quindi immaginai sto sbarco poi invece fatto dai famosi mille, e mi piaceva l'idea di rendere poi ironico il fatto che si è arrivati alla conclusione poi storica che effettivamente non erano poi questi mille precise. Mi piaceva l'idea che uno di loro, uno dei siciliani, dice, guarda, sono sicuro, non erano molti di meno, cioè, e da qui è partito tutto l'incipit del pezzo.
1: E questo mi dispiace un po', la canta molto più Alfio di me, perché chiaramente la storia comincia con un ragazzo siciliano che si imbarca per la spedizione dei mille, perché mi piaceva proprio cantarla tutto quanto io, però insomma giustamente ho cantato solo un pezzetto.
0: Vabbè, essendo amici hai lasciato un po'
1: siamo
0: spazio
1: amici
0: a tutti, quindi insomma non c'è stata
1: rivalità,
0: una supremazia o rivalità. Avete già dei progetti,
1: sì,
0: dei live?
1: Lo portiamo in giro, sì, ci abbiamo dei live
2: da questo mese,
1: verso la fine di maggio, quest'estate pure, lo portiamo in giro.
0: E per seguirvi sulle vostre pagine social, allora tu hai detto, Patrizio,
1: no,
0: che sei
1: Gennaro,
0: poco social, quindi
1: sì,
0: bisogna andare da Yenna.
2: Sì. No, però ognuno ha la sua pagina su Facebook, su Instagram, quindi basta seguire uno di noi per avere notizie su tutti e quattro, diciamo, di quello che stiamo facendo per questo progetto. Siamo pure contenti perché ci sono già molte belle recensioni al disco, tra l'altro gente che ci ha scritto perché piace molto quello che abbiamo fatto, e questo ti dà comunque nuova linfa per fare sia i concerti in un certo modo, sia per mettere giù altre idee.
0: Sicuramente, ma io penso che tutto quello che voi esce dalle vostre mani, dalle vostre penne, dai vostri strumenti abbia sempre un riscontro di cuore, perché riuscite a parlare un linguaggio da veri cantautori, da chi fa veramente la musica col cuore, da chi ci crede e vuole trasmettere veramente dei messaggi, e avete la capacità di farli arrivare sempre.
1: Grazie, troppo
0: e io
1: buona.
0: Questo penso che non sia facile per tutti oggigiorno, in cui appunto parlavamo prima di computer, e molto spesso anche i testi si producono così con l'intelligenza artificiale, mentre comunque si vede quando una cosa è fatta con le emozioni, ma anche con una grande professionalità che nasce dalla tradizione, dall'esperienza, dallo studio, da tutto quello che avete fatto in tutti questi anni.
1: Sì, no, io volevo concludere, appunto è uscito questo libro Un giorno Crisi, questa canzone scritta con Edoardo Bennato, la copertina è proprio il primo bozzetto che io scrissi a penna, quindi c'è proprio la verità sulla copertina di questo libro. E appunto, come dicevi tu, è un approccio alla musica, alla canzone, alla poesia, proprio artigianale, di cuore. Poi se scriviamo delle cose brutte, vabbè, insomma, se scriviamo delle cose belle,
0: direi
1: ancora
0: che,
1: meglio.
0: Che... dire cose brutte è assolutamente fuori luogo nel vostro caso, anzi parla di grande poesia e di grande scrittura. A proposito di scrittura, per caso hai in pentola anche qualche libro? Perché so che tu scrivi anche poesie, scrivi libri, c'è qualcosa?
2: No, in realtà abbiamo fatto insieme con Patrizio Henry De Luca il primo lavoro editoriale con un libro scritto con tre racconti alcuni anni fa. Da lì poi mi era stato proposto da un'altra casa editrice di fare un libro, un romanzo, ma ho detto il romanzo è tutta un'altra cosa. Io, la cosa più vicina alla forma canzone, penso, per me possa essere i racconti brevi. E ti dico che gli editori sono sempre un po' restii a pubblicare un libro di racconti, come quelli anche di poesie, però loro hanno accettato questa cosa e quindi era nato questo libro di racconti brevi legati alla canzone. Sì, forse siamo stati i primi in Italia con Edizione Spartaco a creare questa formula con un racconto e il QR code per ascoltare subito la canzone legata poi l'hanno fatto in parecchi, hanno cominciato a fare questa cosa. E niente, vabbè, c'ho un'idea di una cosa, però non ne parlo perché non so nemmeno se la farò. Magari Se dovesse uscire nei prossimi 10 anni ti faccio
0: ne sapere. Parleremo allora. Anime delle due Sicilie, perché la storia può essere rivista dalla parte dei semplici, dalla parte del popolo, insomma non sempre c'è una capacità di riscrivere la storia parlando soprattutto di emozioni, delle contraddizioni, ma soprattutto di quello che sono i sentimenti, quello che è l'immaginazione, la poesia, la fantasia che anima ciascuno di noi e probabilmente animato anche i grandi rivoluzionari e i grandi protagonisti della storia, perché credo che ogni grande gesta parta sempre da un sogno e dall'immaginazione. Quindi io credo che in questo disco ci sia un concentrato di tutto questo, soprattutto la grande capacità di tornare a sognare e a credere nelle proprie emozioni, e forse grazie a questo e grazie alla musica si può ancora fare tanto per cambiare la storia.
1: E speriamo che questo non sia un, come la canzone, un sogno che fugge, fuggente, ma che sia un sogno che appunto ha molta più praticità nella vita di tutti i giorni e che serve anche ai ragazzi. Pensare che sognare, imparare poi uno strumento, imparare a cantare, può essere un sogno ma anche una professione, anche una realizzazione nella vita, come è stato per noi.
0: E noi lo auguriamo a tutti quanti e vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con noi e di tutto quello che ci avete raccontato.
1: Grazie,
0: e di questo disco che è veramente un regalo, un grande regalo che fate a tutti noi.
2: Grazie a te, grazie a te perché crei ancora questi momenti, questi programmi che sono rivoluzionari, perché nessuno sarebbe così pazzo da dare tanto spazio per un disco in questo modo, ma è giusto che ci sia e meno male che c'è.
3: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
0: E anche oggi la nostra puntata di Diretta Live è giunta al termine. Un saluto da Francesca Silvestre. Vi ricordo che Rai Radio Live Napoli si ascolta sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, su tutte le radio DAB, sul digitale terrestre al canale 708, sulle TV satellitari e su tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound. Auguro a tutti una splendida giornata.
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

0: Corrado, Don Martino, non scordate. Il mio consorte sbocca delle bocche. Se voi sentite questa lingua è. Non so che fare a due, vado con. A forza vuoi parlare, la possono sparare. Questo se il fatto è quando a Nucerina ci mette il dedo a rindere lo sguardo, ve lo fa diventare un palloncino. Tu violino dice che è chitarra, tu muore se non parlo, statta zitta, non voglia mai uccidere Don Martino. Sapesse che la moglie lo tradisce, tu certamente non la passa lisce. Vuoi in galera e parla che già fa, sì, dicello che la moglie rovo la sa, va? Voi non ti fidete nei tre cicci in bocca, sa? Giù cesse. Hai visto mascalzo che hai fatto? Non lo credete, questo è un assassino. Vincenzo che si è fatto un ritratto e ce l'ha dato al caro suo cugino. A forza vuoi parlare, da bozza non sparare. Quella signora vostra è troppo ansista e noi facciamo bene a non parlare. Del resto poi quella era una barrista e voi non me la viveva a sposare. Adesso fate fate, state calmo e non sentite mai a mio marito. Che lo può dire? Ho fatto lo sergente. Ma quello è stato pure col tenente. Vuoi in galera e parla che ci fa? E in cielo come un pieravo sparava? Eh no? Stavolta già per lei? Eh sì, qualcosa pure la devo dire. Già che ci siamo, caro Don Martino, qualche cosetta anche io la devo dire. Voi siete stato un debole, un cretino. Se vi parli io vi faccio inorridire. Stavolta già per là, sì, no, pozzi schiattare. Qua tutto il mondo sapeva le cofettie che senza scorna ha fatto vostra moglie. E voi non li dovreste mai le orecchie. Ed ora vi trovate a mia tembroglie. Qua se sapeste pure mia marita ha fatto pazza, va signora vostra. Ma io che non sono scemo con ma lui, me li schiaffai sotto a tutti e due. E del resto poi vi dico la verità, quello l'ha fatto senza ci pensare. La colpa è vostra, che stavo di chi? Uscitevi e c'è muscia, Don Martino.
1: Facite piano piano, se non mi faccio male, io tengo una paura che non ci sta l'eguale. In quanto alla siringa, vi prego con dolcezza, usate introducendola assai delicatezza.
2: Signor, state tranquilla, perché vi preoccupate? Io quando ve rinfilo, voi non ve ne adunate. Ho un metodo sicuro, è una specialità. La ficcherò in un attimo con grande abilità.
1: Dottor, dottor, aspettate, un altro momento ancora, io non vorrei vederla, una cacciata fuori, mettetevela dietro, ecco, così benone, è meglio che non la guarda, mi fa troppa impressione.
2: E aprite un po' la bocca, ancora, aprite ancora, voi la dovete aprire, carissima signora, e poi statevi fermo, levate un po' sti mani, se no vi stiamo qua, signore, tirate in mano.
1: Io mi faccio una cosa, la tengo spalancata, però mi raccomando, sto troppo emozionata.
2: Mannaggia morta, apritela signora, sto coso mi è rimasto mezza rita e mezza fuori. Voilà, voilà, tutto è finito. Beh, signor, io mi sono spicciato, eh.
1: Dottor, dottor.
2: Dici.
1: Il liquido c'è entrato?
2: Sicuramente, ormai è a destinazione.
1: Mi sono sentita fuori.
2: Ah, ma questa è un'impressione.
1: Mi sono sentita scorrere vicino alle gengive.
2: Ma io non so perché vi ascolto. Voi dicite cose prive di logica, di senso, di ogni fondamento.
1: Dato.
2: Che è successo?
1: Io più non me la sento. E le labbra sono durzate. Non sento più la bocca. No? Non me la toccate, vi prego.
2: E chi va a tocca? Si sa, questo è l'effetto del liquido iniettato. Dopo un pochino passa.
1: Allora mi c'è entrato.
2: Ma sicuro, ma sbrighiamoci, lo vamo a stumolare.
1: Dottor, dottor, vi prego, vogliate pazientare? Non mi sento disposto, sto freddo, sto agghiacciato. Che la freve cangere, voi giuro mi è passato.
2: Signor, io ve l'avviso, qua se termina l'effetto, quando voleva a molo, vi ha ballato minuetta.
1: Però io ho già stringere quei mani qua a fare.
2: Ma perché?
1: Per il dolore.
2: Ma stringete quello che vi pare, ma che posso dire? Dolore, dolore. Qua dolore non se ne sente.
1: Qualcosa l'ha già stringere.
2: E stringete, un accidente, la punta del bracciolo, la sedia, o fazzoletta, la veste, un sultanino, la stoffa, lo corpetto, lo pere da pulire, o marmoro, lo cumò.
1: Ah, quello che devo stringere, dottor, io già lo so. Perciò sono prontissima. Lo amo stumolare, eh? So tutta quanta vostra. Andiamo a incominciare.
2: Mannaggia, sangue sperce, chi va a sporto?
1: Dottor, mi meraviglia, non sta male a sporto.
2: Oh, signor, state davvero rovinare.
1: Voi me l'avete detto, stringete che vi pare.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

voglio bene assai assai assai assai e non te lascia mai mai mai mai mai. Prenottona mia, prenottona mia, stiva lilla un coppo musso russo russo non mi fanno ragionare. Prenottona mia, prenottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci avimma sposa. Tu non sei chiatta, non sei chiattina, tu sei chiattissima, forfosissima. Sembri una bambola speciale, che pesa un quintale, che pesa un quintale, ma io ti voglio bene assai, assai, assai, assai, e non te lascio mai, mai, mai, mai, mai. Prenottona mia, prenottona mia, stiva lilla un coppo musso, si sono fatto lungo e grosso, tu t'avessi fatta. Prenottona mia, prenottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci avimma scusa.

fiamme come bussano, tu dici perché bussano, per forza una pulsante. Ci amiamo.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli è una città che ha imparato a salvarsi con l'ironia. Qui la risata non è leggerezza, è forza, è dignità, è un modo antico per restare umani, anche quando la vita si fa complicata. Tra vicoli che sembrano palcoscenici e balconi pieni di storie, nascono artisti capaci di trasformare la quotidianità nelle emozioni, il dolore, sorriso, il popolo in racconto. E ci sono voci, facce, anime che portano a Napoli addosso senza mai smettere di appartenerle davvero. Artisti che entrano nelle case con semplicità, ma restano nella memoria, perché parlano la lingua più difficile, quella dell'autenticità. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, qui presente, e oggi preparatevi perché il nostro ospite è uno di quelli che riesce in un'impresa rarissima: far ridere senza mai essere banali. Dimmi un po' se ti ho presentato bene. Allora, non vedo l'ora di farvelo conoscere, presentarlo, anzi, e noi ci conosciamo da un bel po', abbiamo condiviso anche programmi televisivi insieme, spettacoli, eventi e quant'altro. Mariano Bruno! Perché mi cerca in qualsiasi modo di farmi ridere.
3: Ma che bella presentazione!
2: Come stai?
3: Bene. A chi dobbiamo salutare? I radioascoltatori?
2: Sì, tutti di coloro, Radio Live Napoli.
3: Radio Live Napoli, tutti coloro che scaricheranno l'app e sentiranno questa intervista.
2: Assolutamente,
3: cioè,
2: sì.
3: Cioè mia mamma e mio padre.
2: Tua mamma insieme, e tuo padre, però già due meglio di nessuno. Devo dire la verità. Poi la cosa bella che resta anche lì la tua puntata, perché abbiamo la sezione podcast.
3: Ah, bene.
2: Quindi vai in podcast Napoli Senza Confini. Poi ovviamente ci sono altri programmi, perché ognuno di noi, ogni talent al suo programma radiofonico, ti vai a scegliere quello tuo, quello che vuoi, che preferisci, e te lo selezioni. Allora, conosciamo meglio
3: tra
2: Mariano.
3: L'altro io sto qui da mezzogiorno, quindi ho sentito anche altre interviste che hai fatto
2: da mezzogiorno di ieri. Mo sono le 7 del mattino. Brava. Perché noi andiamo in onda alle 7 e alle 12. Vedi? Allora, conosciamo meglio Mariano.
3: Sì, ti sei proprio preparato, cioè c'è delle
2: tutto,
3: cose scritte.
2: Ah, ok. Allora, Mariano Bruno è uno dei volti più amati della comicità, confermi?
3: No.
2: No, non confermi, però lo diciamo, perché
3: lo dici,
2: è così. Classe 79, Mariano.
3: Chi l'hai?
2: Non sei 79.
3: Vabbè, sì, capelli.
2: Confermo. Hai iniziato, Mariano, il tuo percorso al Teatro Totò, cioè hai studiato, non lo sapevo, per conquistare il grande pubblico, grazie poi al programma televisivo, insomma, amatissimo, di cui anche io ho partecipato, di cui anche tu avevi partecipato, Made in Sud.
3: Yes. Prima ancora di Made, però, dobbiamo fare un appunto.
2: Vai.
3: Anzi, in contemporanea, diciamo. Sì. Mi approcciavo a Made con i laboratori, con l'inizio della trasmissione, quindi le prime sezioni regionali. E nel 2009 ho fatto Colorado.
2: Ah, e com'è andata quella?
3: Stanno chiamando, Fabi?
2: No, non è il mio, no. Non è il mio, forse il tuo, perché tu sei un maleducato e non metti USA Aereo.
3: Ah,
2: ecco.
3: USA Aereo, giusto?
2: Dai, scherzo. È stata un'avventura comunque quella televisiva, durata un po' di anni.
3: Una
2: e quindi
3: bella
2: Colorado
3: avventura.
2: È stato prima di Made in Sud.
3: 2009, diciamo, ci approcciavamo all'inizio di Made, tant'è che poi l'allora autore di Colorado mi vide in un laboratorio di Made.
2: Vedi, anche questo è il bello, siamo sotto un po', è un grande palcoscenico il nostro mondo, per cui
3: la vita
2: anche
3: è un palcoscenico. Chi lo diceva?
2: Fellini.
3: No, tuo padre.
2: Mio padre. E allora, dopodiché hai dato vita a molti personaggi diventati praticamente protagonisti di Made in Sud, perché c'era Pigromen, Lupin, la mucca di Caserta. Io mi ricordo questa mucca di Caserta e tanti altri. Ma dove li prendevi queste idee? Cioè, come ti venivano più che altro? Ora, visto che abbiamo questa confidenza, sono anche più grandina, che magari prima non avevo il coraggio di chiederti, perché poi un comico, un artista, un attore, devo dire che mette su e dà vita a questi personaggi che sono davvero proprio raccontici da dove come sono nati, cioè la mucca di Caserta, dove è nata?
3: Vuoi sapere
2: come
3: è nata la mucca,
2: cioè,
3: di
2: come
3: Caserta?
2: Nasce un personaggio e poi
3: in
2: andiamo
3: generale
2: sui
3: come
2: dettagli.
3: Nasce un personaggio è soggettivo. I miei personaggi sono nati sempre, il mio riferimento è sempre stato Carlo Verdone, il quale prendeva la comicità che portava in televisione o sul palco dalla strada, e quindi diciamo ho sempre cercato di prendere dalla strada. Così la mucca di Caserta, perché
2: frequentavi gli agriturismi?
3: No, ci fu un periodo,
2: famosi.
3: No, ci fu un periodo che i cinesi vendevano questi pigiami immacolati.
2: Okay, sì.
3: Tu sai bene che i cinesi, quando c'è una moda, tutti gli store, c'è la moda delle pantofole, tutti gli store,
2: animalier, è vero, peluche contro peluche.
3: In quel periodo vendivano questi tre modelli di pigiama: mucca, ghepardo e a zebra. Però quella che andava per la maggiore era la mucca. E nel mio quartiere, diciamo così, ho assistito a un litigio tra due donne.
2: No, vabbè.
3: Di primo mattino. Ah. E una delle due aveva questa tutina mucca ed era pure bella in carne. E quindi vedendola dissi: perché non diamo voce a una mucca? E la chiamai mucca di Caserta.
2: Bellissimo.
3: Perché? Perché la mucca di Caserta nasce all'inizio come denuncia per tutte queste bestiame che vive praticamente nella terra dei fuochi, in alcuni posti, diciamo così, inquinati. All'inizio non fu tanto ben accettata, perché si pensava uno sfottò che io diceva mucca di Caserta, però in realtà poi dopo è risultato uno dei personaggi più richiesti e apprezzati.
2: Più richiesti e apprezzatissimi.
3: Le famose sporcature che molti ritengono banali, ma in un contesto comico servono molto.
2: E infatti quello che si dice di te è proprio che la tua comicità, tu sempre confermi, perché oggi si chiama conferma questa. E è proprio, no, nasce proprio da quello che accade, no, nella vita quotidiana, da quello che vedi, di che rubi dal tuo quartiere, e dall'osservare appunto la realtà di tutti i giorni, no? E nel corso della tua carriera hai lavorato anche da attore. Ti senti attore, posso utilizzare? Perché alcuni mi dicono artista e mi rispondono: ma non mi sento artista.
3: No, no, mi sento...
2: no, non mi sei. Che cosa fai?
3: Vorrei sentirmi ancora di più attore. Mi piacerebbe molto di più anche interpretare qualche ruolo drammatico, che ho avuto la possibilità di farlo in piccoli momenti, non ultimo in un cortometraggio del grandissimo Biagio Manna, che mi ha scelto come
2: Biagio,
3: attore drammatico.
2: Lo conosco, bravissimo.
3: Diciamo una parte non drammatica, ma una parte di un papà di uno spacciatore, quindi che va oltre la comicità. Quindi mi piacerebbe sentirmi molto più attore, anche perché spesso fanno la domanda, ma tu, no, a me in generale, tra televisione, teatro e cinema, cosa ti piacerebbe fare? Io dico sempre il cinema, perché è il mio habitat preferito, anche seppur l'ho frequentato di meno rispetto a tutte e tre categorie.
2: Esattamente. E come attore, ecco, hai partecipato al Principe Abusivo, Colpi di Fortuna, Gomorroide e Un Pugno di Amici.
3: Anche Ci Devo Pensare.
2: E anche Ci Devo Pensare. Ciao Francesco Albanese. Insomma, siamo una tribù. Siamo una tribù di amici che ogni tanto si rincontrano, si raccontano. E oggi invece continui tra teatro e spettacoli live.
3: Sì.
2: E mi parlavi proprio poco fa, anche a microfoni spenti, del tuo teatro. No? Raccontami un po' di questa... di Mariano, no?
3: La mia seconda passione è sempre stata la ristorazione, quindi qualche anno fa in uno dei miei ristoranti ho incontrato questa famiglia che è proprietaria di questo cinema a Nocera, una monosala che abbiamo trasformato anche in teatro, e quindi da lì facciamo delle rassegne teatrali. Per quanto riguarda invece il mio percorso, è da qualche anno che porto in scena questo spettacolo che si chiama Senza Copione, che è uno spettacolo di 2 ore di improvvisazione totale, appunto per questo si chiama Senza Copione. E poi dall'anno scorso ho messo...
2: E dimmi la verità, c'è veramente il non copione?
3: Sì, è tutto proprio senza copione.
2: Cioè ti fai un'idea, è una cosa che ti sei imposto, ti fai un'idea qualche minuto
3: prima? Diciamo che è una
2: prima.
3: Cosa che è nata per gioco.
2: Come sfida?
3: No, perché stavo alla ricerca di un copione, però non mi veniva niente da poter... Perché sai, poi a un certo punto i monologhisti hanno iniziato a dire tutti quanti bene o male la stessa cosa, ma non per copia, perché gli argomenti quelli sono. E quindi non mi usciva niente. e feci questo manifesto così, senza copione, lo pubblicai, e da quella pubblicazione poi iniziarono a chiamarmi alcuni teatri, e poi da due teatri sono passati a 18. Poi ho abbandonato per un po' questo tipo di spettacolo, mettendo su una compagnia, e quindi dall'anno scorso stiamo girando anche con questa commedia che si chiama Mendesi appartamento Vista Mario.
2: Vista Mario?
3: Sì, Vista Mario, che l'idea nasce da una truffa, praticamente è uno spettacolo scritto da me e da Francesco Albanese, e poi quest'anno tra una settimana porteremo nei locali invece, io e Francesco, Storie da bere, che è il primo podcast comico itinerante.
2: Carinissimo, ho visto qualcosa sui social.
3: È un podcast comico itinerante, però renderemo partecipi anche le persone, distribuiremo dei numeri, e durante la serata saranno estratti appunto dei numeri, e quindi, che ti posso dire, uscirà il numero 8, che sarà, che ne so, Fabiola Ciminella, e ovviamente avrà una storia da raccontare sicuramente
2: in live durante questa serata ai microfoni.
3: Sì.
2: Bellissimo, quando parte?
3: Parte il 14 a Level Up a Portici, poi faremo Santa Anastasia, Nocera.
2: Insomma, quindi avete più location,
3: sì,
2: non
3: itinerante.
2: È che in quella sera... Ah, itinerante, è vero, l'hai detto, mi sono distratta.
3: Vabbè, siamo qua da mezzogiorno, chissà che sei stanca.
2: Allora, ma anche senza fare colazione, perché sono sempre le 12 del giorno prima. No, io mangio, togliamo sta cosa da mezzo, mangio, mi nutro anche più volte al giorno, spuntini contro spuntini, carboidrati,
3: bene.
2: Tutto quanto, perché siamo una macchina. Tu mangi?
3: Io mangio. Purtroppo.
2: Bene?
3: Io mangio male.
2: Non ti vedo...
3: Diciamo che sono 10 giorni, sto cercando di fare il bravo, dai.
2: Da 10 giorni?
3: Sì, da 10 giorni, perché tra qualche giorno...
2: C'è la prova consumo, dici la verità.
3: Compio 47 anni, Fabi. Quindi mi devo mantenere, perché già sto chi ne patologie, capito?
2: Dai capelli bianchi sei partito.
3: Sono partito dai capelli bianchi.
2: No, a parte questo, dici cose più serie.
3: Cose serie dei grandi.
2: Dei 46 anni. Allora, facciamo un tuffo indietro e torniamo alle tue radici e alla tua partenza.
3: Sì.
2: Che bambino era Mariano e che mondo avevi intorno?
3: La protezione sicuramente di una famiglia che non mi ha fatto mancare niente. Mio padre è impiegato nelle ferrovie dello Stato, mia mamma una casalinga paziente, e ho un bel ricordo della mia infanzia, perché quando io ero piccolo si portava la villeggiatura di 3 mesi, questo è il mio ricordo primo, che mio padre ci accompagnava, che ne so, a giugno ci veniva a prendere a settembre, quindi io ho quest'idea di questi 3 mesi in vacanza.
2: Si potevano fare,
3: Si potevano fare, sì. Perché la casa costava tipo 1 milione al mese. Quindi il mio primo ricordo mi viene in mente mi vengono in mente quest'estate qua.
2: Questa è la tua immagine, insomma, da bambina. Invece, se ci spostassimo sull'immagine, quella di Mariano che si avvicina a questo mondo, alla recitazione, al teatro e a quello che sei diventato poi oggi, qual è questo primo incontro che hai avuto?
3: Diciamo che nasce per un caso. Il corso di teatro nasce perché ero un bambino abbastanza irrequieto, e quindi mi approcciavo a diverse discipline che andavano dal basket al calcio, e quindi cercavo di trovare un orientamento, e mi iscrissi a questo corso di teatro. Poi successivamente mio padre voleva che io avessi un posto fisso, e io ho rinunciato a 3 posti fissi, nell'Enel, nei Vigili Urbani e nelle Ferrovie dello Stato. Nonostante fossi stato assunto, tra l'altro, per inseguire questo sogno di libertà più che altro. Tant'è che iniziai ad andare a girare nei villaggi, e poi da lì nacque questa opportunità di questi laboratori. E allora uno dei maestri, i grandi maestri, Aldo Giuffré, in uno di questi corsi di teatro fece una lezione e disse: datevi un tempo, se succede qualcosa continuate, altrimenti vi consiglio, cioè non inseguitelo poi per passione ma non per lavoro. Fortunatamente,
2: un ottimo consiglio ti diede.
3: Fortunatamente poi qualche cosina è successo, e ad oggi riesco a vivere ancora di questo.
2: E invece il momento chiave, no? Quando hai deciso che realmente volevi inseguire questo mestiere, questa passione e questo amore per lo spettacolo? Ti ricordi qualcosa che ti ha fatto dire sì, ci provo davvero?
3: È successo una sera a Castel Sant'Elmo, che noi già giravamo con le kermesse di Made in Sud, no? Tanti comici, no? Kermesse appunto per...
2: Tu quando hai iniziato, Mariano? Scusa, oggi è 46.
3: Guarda, questa è una domanda che io non riesco mai a rispondere.
2: Quando, che età avevi?
3: Diciamo, il mio primo approccio è stato nel 98, subito dopo il militare.
2: Ah, perché hai fatto prima il militare, proprio tutto quello che si doveva fare in quegli anni, nel posto fisso, il militare.
3: No, ho fatto il militare, mi sono congedato nel 98, nel 99 ho fatto il primo anno di villaggio, diciamo. Quindi sono parecchi anni. Perché sì, nel 99 la prima cosa.
2: Invece televisiva?
3: Televisiva mette in difficoltà.
2: Avevi
3: nel 2009, nel 2008, 2009. Oggi siamo 2026, sono parecchi anni.
2: È una vita.
3: Parecchi anni.
2: E dicevamo, quindi cos'è che è stato? Una sera, una serata, mi dicevi?
3: Ah, praticamente...
2: A Castel
3: Sant'Elmo avevamo questa kermesse e io invitai mio padre a vedermi perché non credeva che io potessi fare questo e invece l'esibizione andò benissimo, tanto che lui dopo l'esibizione disse: vabbè, non ti rompo più l'anima, insegui questo sogno, perché qualcuno ti ha applaudito, visto che sei andato bene. Quindi il fatto che lui si rassegnò mi diede poi il via totale a dedicarmi anima e corpo.
2: Che bello, bellissimo. E se ti guardi oggi, indietro.
3: Indietro oggi mi vedo nel parcheggio della
2: quanto ti chiederanno mai? Boh. Se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito, sì, si riconoscerebbe nell'uomo che sei adesso?
3: Ah, sì, penso di sì, tranquillamente. Sai, molto spesso si dice: no, io non rinnego niente, rifarei tutto quello che ho fatto. Io qualcosa la eviterei per poter fare altro.
2: E ti posso chiedere cosa?
3: Per esempio, a livello
2: oltre 50 euro il parcheggio che non vuoi pagare.
3: Praticamente a livello artistico cambierei delle scelte. Farei.
2: Ma tue stilistiche di personaggio?
3: Delle direzioni. A volte. Penso sia necessario fermarsi a volte. Noi eravamo ingabbiati da questo successo clamoroso e quindi non abbiamo dato peso ad altre cose e forse a volte è meglio fermarsi perché poi se ti fermi te lo ritrovi dopo.
2: Magari coltivare qualcosa anche durante questo momento.
3: Sì, perché
2: di boom,
3: sai, io ho fatto tanta
2: dopo.
3: Televisione che non rinnego, ho fatto tanti personaggi che non rinnego perché mi hanno dato anche una possibilità economica di stare bene e di vivere di questo. Però sai, poi tu quando cavalchi tanti personaggi fai fatica dopo a uscire con la tua identità. Ed è il motivo per il quale io da 4-5 anni a questa parte porto in giro solo monologhi. Però ovviamente la gente si ricorda come Piccolo, una mucca caserta, certe.
2: E questo ti fa piacere?
3: Mi fa piacere perché è ancora impresso nella loro mente e quindi molte persone all'epoca dicevano: ma tu fai solo stronzate. In realtà se sono rimaste qualcosa di divertente.
2: Però è anche bello staccarti un po'.
3: Però è anche bello staccarti, esatto. Perché poi vedi, fai capilla bianca, non può fare ancora Piccolo.
2: E quindi oggi Mariano Bruno, ecco, ha scelto sicuramente di raccontare più se stesso che quello che caratterizza i personaggi. Sì. Noi ci fermiamo un attimo, Mariano, torniamo tra pochissimo. Vi lascio ascoltare Clementino guardando la luna e noi torniamo qua a Napoli senza confini. Bye. Dopo questo brano meraviglioso, a tra poco.

0: E siamo qui con Mariano Bruno a Napoli Senza Confini. Allora Mariano, com'è andata la prima parte? Perché lui mi ha detto: Fabiola, se fai domande che non mi piacciono io mi fermo e non rispondo.
1: No, bene.
0: Diamo un giudizio.
1: Bene.
0: È andata bene. Allora adesso
1: guarda,
0: ci spostiamo.
1: Tutto poi come prima canzone Clementino mi fatta arrecriare.
0: Ah, meno male. Allora, Napoli Express, poche fermate ma tutte le radici. Ti chiedo di scegliere un proverbio napoletano che ti rappresenta.
1: Ricetta o pappi ci vicinano nuce, l'ammo tempo che ti sportusa.
0: No, la conosco a memoria perché non so quante volte l'ho sentita.
1: Diciamo che è la più facile da dire.
0: Altrimenti siamo un po' più originali, Mariano.
1: No, io ti ho detto questo perché me lo ripeto
0: è
1: tutti
0: la tua
1: i giorni.
0: Essenza.
1: Ma a me lo dico.
0: E certo.
1: Cioè, io proprio pappi c'ha la noce so io. Perché è proprio l'obiettivo che mi do giorno dopo giorno.
0: Va bene questa, lasciamo questa. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Chi nasce tu non un mammo di quadro, questa è anche un'altra. Non so se è napoletana, però è un'altra
0: che mi viene
1: in mente.
0: Però quella è quella che ti rappresenta e che.
1: Sì,
0: che
1: perché come obiettivo mi do il fatto di raggiungere quello che mi sono imposto, diciamo.
0: Una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: A mammarella. Hai visto? Ci sei in difficoltà.
0: La raccontiamo perché non tutti la conoscono. Ci ascoltano i giovani.
1: A mammarella è il carciofo grande che si mangia a Pasqua con l'olio e sale.
0: Maro, quante bucci metti la cosettino di parmigiano
1: nell'olio? No, parmigiano, quella è quella arrostita.
0: E questo com'è?
1: A mammarella è quella là che si fa bollita, è la più grande che si fa nel periodo pasquale.
0: Quindi è bella morbida.
1: È più morbida. La bagni nell'olio, extravergine d'oliva paesano possibilmente, non molto.
0: Ah, perché tu te ne intendi, è vero, tu hai anche un...
1: Ho avuto diversi ristoranti, la cucina è la mia passione.
0: Ma perché non lo metti a fo chef, Maria?
1: Infatti è cambiato solo il finale, io sono passato da chef a scemo, hai capito?
0: No, ascolta, a proposito, no, senza scherzare, cucina è il tuo amore perché cucini, cioè ti metti ai fornelli o ti piace proprio il concept?
1: Allora, nel domestico io non lo faccio, però... Quando ero piccolo, diciamo, cucinavo, cioè sono stato vicino a una persona che mi ha fatto innamorare di questo. Cioè,
0: bello.
1: Andavo a scuola e quindi poi dopo andavo a lavorare e lavoravo in una cucina. Lì c'era uno chef, un signore, che mi ha fatto innamorare di questa della cucina in generale, del mondo ristorazione. Ed è per questo che poi negli anni ho avuto diverse attività di ristorazione.
0: Quindi ti troviamo sia in cucina che magari a fare public relation lì.
1: Ma guarda, io
0: zona.
1: Me lo dico, a me sai che cosa mi piacerebbe? Mi piacerebbe un bel rudere in campagna, 10 tavolini massimo, ma pure 6, e io che cucino e i miei amici che mi vengono a trovare, capito?
0: Bellissimo, dai, è una bella...
1: La vita è una sola, te la godi bella rilassata.
0: Questo
1: senza
0: ti sei dato anche, datti, come
1: danaro.
0: Ti diceva il tuo coach, datti un tempo. Che tempo ti hai dato a questa cosa? 60
1: io,
0: anni?
1: Diciamo che l'ho messa anche in pratica, però sono stato proprio fortunato perché...
0: Il Covid?
1: No, dovrei, sarei dovuto essere da solo, non avere due figli, insomma è complicato.
0: E vabbè, aspettiamo un po', allora c'è tempo. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici?
1: Ah, sicuramente lo spaghetto a vongolo veloce. Anche lo zitto con il ragù, con la genovese, ce ne sono tanti.
0: Però lo spaghetto,
1: aglio olio.
0: Con la vongolina, che buonissimo.
1: Diciamo che in primis io prediligo la genovese. E ci resto male quando è bionda, a me piace scura.
0: Cioè, col sughetto?
1: No, sai, la genovese è un'arte, bisogna saperla fare.
0: Infatti, stai parlando con uno che...
1: Ma tu pensi che poco sai cucinare?
0: No, non so capire. No, io non mi piace cucinare.
1: Ti piace mangiare?
0: No, mi piace fare in casa. Tu dici in casa, fa più la cosa fa... Bene, pulizie.
1: Ah, pulizie, tu sei una maniaca delle pulizie.
0: Sì.
1: E quindi poi chiami il delivery.
0: No, cucino, so cucinare, sono anche brava, l'ho fatto. Però se mi dovessi mettere lì a cucinare perché mi rilassa, perché molte
1: allora
0: persone lo fanno per terapia.
1: Ti faccio una domanda,
0: Vai.
1: Il piatto migliore che sai fare?
0: Ma anche una carbonara.
1: Ma voi
0: ci dobbiamo tenere a Napoli.
1: Fammi che domande.
0: Pare che la carbonara è difficile.
1: Sarà
0: perché l'uovo va fatto in un modo, la pancetta con un olio particolare.
1: Ho capito, ma
0: poi si toglie.
1: Una cosa più particolare.
0: Guarda che difficile quella.

0: Informati.
1: La proveremo.
0: Se no, che ne so, anche pasta al forno, sono brava. La pasta al forno al sugo.
1: Papi, fa pasta al forno adesso, bravo forno. No, tu. Che ci vuole? Che ci vuole?
0: Mariano, dimmi una cosa, se la so fare, vediamo.
1: Ma non lo so, ma che ne sai, per esempio, una bella pasta e patana fatta al doc.
0: Sì, ma per me non è difficile cucinare, perché...
1: Ti scocci, diciamo, prediligi la pulizia.
0: Sì, non mi appassiona, perché è statico. Invece la pulizia mi permette di girovagare per casa, tra un balletto e un altro, mi muovo. Se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, in un grande zaino per partire lontano da questa nostra città, cosa ti porteresti?
1: Il mare.
0: Il mare?
1: Bene tu. Io ho lavorato in città senza mare. Chi non nasce in una città senza con il mare non può capire l'importanza del mare.
0: È vero.
1: Cioè, il mare è una cosa importantissima, perché tu, pure se vivi, che ti posso dire, in un quartiere lontano dal mare, ma Napoli che è l'epolo, è. Pure se vivi a Caserta, tu ci metti 20 minuti per arrivare al mare, un quarto d'ora, e quando tu arrivi e vedi il mare. Io ho lavorato a Venezia, per esempio, no? Vabbè, lì c'è la laguna, ma Udine, Trento, cioè, non che si vive male, perché poi anche quei posti sono belli. Però il mare ha un'importanza fondamentale, cioè tu arrivi a Via Partenope oppure a Posillipo e ti affacci sul mare e ti cambia l'umore.
0: C'è proprio un'altra botta, abbiamo una cartolina e una fotografia meravigliosa.
1: Ma il mare è il compagno della mente, cioè tu basta che vedi il mare e inizi a viaggiare con la mente.
0: Quindi se ti chiedessi quando sei giù di morale o quando devi ricercarti, è il mare.
1: Sì.
0: Per ritrovarti.
1: Sì, sì, sì, sì. Io lo faccio molto spesso.
0: No, io mi chiudo a casa invece. No, dipende, c'è chi sta chiuso, chi va, chi cerca, che ne so, risposte dal
1: io
0: mare. Ma ci vuole, cioè, siamo.
1: Io pure io sono molto rintanato nei miei poi periodi, no, mi piace molto la sedentarietà della casa. Però tu vuoi mettere la bascia ci suppone, bella, va piana che ti segua il mare, bella, bella cosa.
0: E allora fermiamoci un attimo e noi sogniamo.
1: Ma
0: ancora
1: la canzone?
0: Questa immagine, sì, ho scelto Pino Daniele.
1: Parlami mare, Pino Daniele.
0: Siamo proprio in linea con Omericana e noi torniamo qui tra pochissimo, non scappare.

0: americana, Pino Daniele, Omaru Sola, Lucio, l'amore per la nostra città e Mariano Bruno qui ai microfoni di Radio Live Napoli. Allora Mariano, adesso ci proiettiamo nel tuo presente e parliamo della tua identità oggi, se sei chi sei. Se non sei chi sei, tranquillamente va bene lo stesso. Oggi, senza pensarci troppo,
1: ma
0: chi
1: tu
0: sei
1: lo sai
0: in questo
1: che oggi
0: momento
1: è difficile
0: della tua...
1: sapere chi sei?
0: Mamma mia.
1: No, perché
0: no,
1: ci
0: no,
1: sono
0: ti
1: del...
0: credo.
1: Perché siamo influenzati da tante cose che stanno succedendo. Mm. Che tu perdi l'orientamento, cioè tu te lo saresti mai aspettato di vivere il Covid, per esempio. Io prima del Covid ero una persona, dopo il Covid, come tutti quanti, sono diventato un'altra persona. Per esempio, a livello generale, io penso che il Covid abbia portato troppo individualismo, perché ci ha abituati a stare in casa da soli e quindi guardare troppo a noi stessi. Tant'è vero che i più piccoli anche, no? Non fanno più comunione, non si gioca più nei quartieri. È nato il ghosting oggi. Che l'ho scoperto mo, che tu scrivi a una persona, questa persona non ti risponde, oppure esci con una persona il giorno dopo scompare, cioè questa roba. Allora tu puoi essere, puoi pensare anche chi sei, puoi anche saperlo, però ad oggi fai fatica poi a metterlo in pratica, perché a me succede, io sono uno preciso, io non riesco a capire com'è possibile che tu scrivi a una persona e questa persona ti costi, non ti risponda.
0: Cioè, alla mancanza, è vero,
1: cioè,
0: roba...
1: oltre alla mancanza di educazione, ma è proprio per me una roba assurda. Che poi capita che magari lo incontri dopo una settimana. Oh, scusa, io non ho visto.
0: Cioè,
1: come
0: stai
1: dicendo? A meno che non c'hai una rubrica di WhatsApp con 400 contatti non letti.
0: Ma a parte se te lo sta dicendo, l'ha visto,
1: esatto,
0: uno, quindi
1: bravo.
0: Fai doppia figuraccia,
1: cioè,
0: in questo senso. Però è vero, è un po',
1: quindi
0: è un
1: fare
0: po' faticoso
1: oggi.
0: A livello umano, no?
1: Sì.
0: Sicuramente. Se invece ti...
1: Ma anche nei rapporti lavorativi. Cioè a me è capitato di chiudere cioè proprio a tavolino, ok, tutto chiaro, tutto abbiamo parlato, tutto a posto, dobbiamo solo partire, scomparono. Cioè,
0: cosa sta succedendo?
1: Non lo so. Non lo so, quindi si fa fatica, almeno io faccio fatica a essere me stesso, che già di mio sono una persona che non ha peli sulla lingua, preferisco chiudere i rapporti ma parlarti in faccia. E questo soprattutto nell'ambiente artistico non va benissimo, perché è un ambiente fatto molto di buon viso al cattivo gioco, però io dico sempre per arrivare dove. Quindi io ho una strada...
0: Ma poi anche con gli anni, no? Penso che hai avuto questa... conquistato, no, tanta consapevolezza, soprattutto di chi sei, di quanto vali, no? Altrimenti non penseresti in questo modo.
1: Sì, io dico sempre,
0: cioè, non la penseresti a dire
1: guarda,
0: lo dico,
1: io dico sempre questo, io ho due figli, no? Il più grande c'ha 12 anni. Se io non gli avessi fatto conoscere Massimo Troisi, Totò, Pino Daniele, mio figlio non avrebbe mai saputo chi fossero.
0: Certo.
1: Perché chi fossero stati, soprattutto nel passato, perché oggi è cambiato tutto, loro. Allora io dico, tu puoi essere pure Napoleone Bonaparte, resti sul libro ma poi passi, voglio dire. Quindi l'obiettivo è inseguire il proprio obiettivo, però pensare sempre che non siamo eterni e quindi vivere, per me vivere con avere l'obiettivo che tutto poi un giorno passerà. Quindi non accanirsi sui soldi, sul successo, sul buon viso a cattivo gioco per ottenere. Spesso mi sento dire, vabbè, padrone, tu ne fai così, che io ti posso servire, ma servire a che cosa? Cioè, capito?
0: Certo, certo. Questa... No, questo ti fa anche onore, soprattutto ti riconosci in quanto persona sana.
1: Sì,
0: non è che sono io che
1: limiti,
0: lo dico, non sono nessuno, però... Penso questo sia un ragionamento di una persona sana, no? Rispetto a
1: ho un sacco di limiti, un sacco di problemi, un sacco di paranoie. Sicuramente non sono un santo, per qualcuno sarò un animale, un presuntuoso. Però io cerco di prediligere la schiettezza.
0: E invece, a proposito di successo, no? Su questa parola così grande,
1: sì,
0: così strana, così forse particolare anche da definire. E fondamentalmente ha sempre un prezzo, no?
1: Mm-hmm.
0: C'è stato un prezzo, e il tuo qual è stato, se c'è stato?
1: Per me il prezzo del successo è mantenerlo, perché mantenere il successo è una roba molto difficile. Noi abbiamo fatto tanti anni, quindi siamo rimasti impressi nelle mente,
0: nelle case,
1: nelle
0: mente, poi,
1: e anche nei cuori delle persone. Quindi ce lo portiamo ancora appresso, e da quella scia io campo ancora. Però è difficile poi rimanere sempre su quella frequenza lì. Ci sono dei pro e dei contro, perché poi quando sei molto riconoscibile, molto famoso, certe cose... io diciamo non mi piace tanto quando mi viene detto tu sei sì famoso grazie a noi, capito? Perché da questa cosa poi si parte dal concetto di pretendere. E spesso mi capita, magari facciamoci una fotografia, magari ridono poco, cioè a volte non si capisce che dietro il personaggio c'è comunque
0: un essere umano.
1: Ma magari stai scendendo e ti è appiccicato con tua moglie, di problemi, sei scassata la macchina, insomma.
0: No, si dà un po' per scontato.
1: Spesso
0: infatti...
1: ti prendi un po' il jukebox, hai capito?
0: Esatto, esatto. No, è la stessa cosa di un cantante che canta una canzone, di un attore recita una parte. Cioè, siamo esseri umani, poi ci impersonifichiamo.
1: Ma stesso
0: nel
1: io ho avuto modo di incontrare personaggi per me miti, come, che ne so, Tony Servillo. Tanto tempo fa incontrai Salemme, che ero piccolino, e gli dissi, ma cosa gli dicono tutti? Ah, lo sai, io faccio Fuori Nevica, faccio parte Cico, giustamente. Ma e io dissi a lui, mo fa una parte, mo fa una parte. Cioè, capite? Cioè, uno non è che può vivere sembra a flipparti.
0: Quindi... è anche scomodo, no? Poi
1: d'altra parte è anche conveniente, è bello, perché poi sai, essendo riconosciuto... aderisci a tanti servizi.
0: Invece, parlando di riconoscimento, no? Ti senti capito fino in fondo per quello che fai oggi o ancora no?
1: Io oggi sono arrivato al punto di dire chi muo capi mi capisce. E infatti lo spettacolo che sto portando in giro è uno spettacolo improvvisato con un linguaggio un po' più spinto. Ovviamente questo divide, perché mi sono scocciato di
0: dover piacere a tutti,
1: di dover piacere a tutti e di mantenere questo rigore linguistico ipocrita, tra l'altro, perché poi e quindi ho iniziato a intraprendere questo percorso di anche linguaggio diverso, a volte anche un po' aggressivo, altre volte senza piedi sulla lingua. E a molti, primis mio padre per esempio, mi critica che non gli piace.
0: Ah, pensavo che gli piaceva.
1: No, questo qua non me lo critica. Invece a me mi diverte, perché appunto perché divide. Quando si apre il sipario tu sei consapevole del fatto che chi c'è ti ha scelto.
0: Esatto, quindi. Esatto. No, mi piace questa cosa. E oggi ti senti quindi nel posto giusto della tua vita.
1: Per adesso
0: in questo
1: sì,
0: momento.
1: Mi piacerebbe, ti ripeto, fare un po' più di cinema, mi piacerebbe, anche se il cinema non vive un buon momento.
0: Però, non c'è mai un'età, Mariano.
1: No.
0: Ci sono tanti attori che sono qua a dire non ti preoccupare, arriverà il momento.
1: No,
0: però per ogni cosa, secondo me, c'è
1: ma la maturità
0: c'è un
1: artistica,
0: momento.
1: Esatto. Sì. Non c'è età per la maturità artistica. Grandi artisti, vedi Mariano Riggillo, per esempio, lo stesso Carpentieri, hanno fatto cose...
0: In tarda età.
1: No,
0: in tarda
1: da
0: età.
1: Sempre fanno grandi cose, però... Poi anche esteticamente in età avanzata puoi interpretare dei ruoli che magari ti rendono, ti coronano una carriera.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto. Ci fermiamo un attimo, Mariano, e ti lascio ascoltare Nino D'Angelo. Come lo vedi?
1: Beh, bella Nino D'Angelo.
0: Sei fan di Nino D'Angelo? Perché o si è fan...
1: Sono un compaesano.
0: E sei un compaesano. E ti ho dedicato Chissà se mo pienso. E noi torniamo qui...
1: Te l'ho detto mille volte.
0: Per un quiz. E Mariano, smettila, e torniamo qui.
2: La tua voce dentro me, i tuoi passi non ci sei, e a convencere ad un giorno senza idee. La tua foto sul comò, la riguardo ancora un po',

0: i tuoi passi e non ci sei, e ma dormo in braccio notte senza te.
1: Chissà se mo pienza bella, di Nino D'Angelo, e non vi dico le dediche che mi ha fatto a microfono spenti, ma Mariano Bruno.
2: No, non dire così, caro, creiamo false allusioni. No, Nino D'Angelo si presta, Nino D'Angelo è un poeta.
1: È straordinario, guarda, io l'ho apprezzato e l'ho conosciuto da più grandina, devo dire la verità, perché con il fatto della musica, che ballavo... Il mio genere è sempre stato soul, pop, R&B, pop, no? Quindi
2: poi sei diventata mamma adulta e quindi sei entrata più nel passionale, perché tuo figlio inizia a crescere.
1: E poi ti dico, gli faccio una buona scuola musicale, quindi partendo da Nino D'Angelo, da Pino Daniele, dalle nuove generazioni, devo dire la verità, da Carosone, quando era piccolino, a 2 anni, devo dire che insieme a lui sto imparando molte più cose di prima, è sempre così. Allora entriamo nel vero o falso dedicato a te, Mariano. Mi devi rispondere solo con vero o falso. Iniziamo. Hai iniziato a fare comicità imitando i professori a scuola?
2: Falso.
1: Prima di diventare famoso hai pensato davvero di lasciare il mondo dello spettacolo? Hai pensato qualche volta di lasciare il mondo dello
2: falso.
1: Spettacolo? Mai?
2: No.
1: Bravo, vedi, coerente. E non ti sei mai, non ti è mai venuto l'afflusciamento pensiero?
2: No, l'ho solo affievolito con la ristorazione. Mi sono distratto in questo senso perché poi da lì andavo a prendere spunto, mi distraevo. E questa è una cosa che mi ha insegnato un comico quando facevo Colorado.
1: Sì.
2: Perché lui, dopo che finiva la trasmissione televisiva, cambiava totalmente mestiere. Andava a fare il muratore. Perché lui diceva, io così mi allontano e sono più libero dai pensieri e da prendere idee. E io ho fatto mia questa dichiarazione, questo insegnamento, e quindi ho sempre approcciato alla ristorazione sotto vari punti di
1: bello,
2: vista.
1: Bello, bravo. Può essere un ottimo consiglio anche a chi ci sta ascoltando, anche se non sono comici.
2: Visto che ti piacciono i polizia, rapidano di te polizia, ogni tanto te leva a mezzo.
1: Ma io ti dico, guarda, non lo nego. Io quando torno a casa o quando mi sveglio, cioè io devo passare aspirapolvere fissa 5-6 volte al giorno, perché con un capello, un filo, un puntino. Ma mi danno fastidio il pavimento bianco, si vedono i punti. No, perché allora io vengo dalla danza classica. Quindi immaginati tu,
2: quindi
1: tutti
2: tu
1: i giorni a lavorare davanti allo specchio che ti guardi fissa perennemente il collo piede, la linea, la calza, il body, il filo di...
2: Allora Fabio, ascoltami, non roba. Diciamo dove abiti, io lo so. Prima di tornare a casa...
1: No, però già ti fa capire la mia visione...
2: Passo proprio psicologo, quell'amico nostro.
1: Ma che stai dicendo?
2: Vaga scopo.
1: Ma io faccio sia... spirapolvere che bagno, dipende, senti, io sono pulita.
2: Tu prima di scendere hai pulito?
1: Stamattina prestissimo. Sì, l'aspirapolvere, stavo pensando.
2: Mo che torni la ripassi.
1: Ieri sera invece ho fatto un po' il bagno.
2: Mo che torni lo rifai?
1: Dipende se a terra com'è. Poi avendo un bimbo piccolo.
2: Ma sta solo in sta casa?
1: No.
2: Quindi si presume che la casa è pulita.
1: Sì.
2: Se ripassi l'aspirapolvere.
1: Ma dipende se si mangia convulsiva. Un panino, una galletta, un biscottino, si va sul divano.
2: Ma lo volo creatura.
1: Ho capito, si sporca a terra, che dobbiamo fare?
2: Lo sai che gli anticorpi si fanno proprio mangiando da terra?
1: Lui ieri ha mangiato dal cofano della macchina, va bene, uguale.
2: Va benissimo.
1: Nada, che stai facendo? L'incastrato a testa sotto le patatine a terra sul
2: bella.
1: Nel cofano.
2: È come un cane. Io c'ho i cani nei capiti e negli anticorpi.
1: Allora, dopo questa parentesi
2: massima.
1: Bellissima.
2: Troppo alta di bambini di oggi, diciamo.
1: Senti Maria,
2: noi scendavamo, ci mettevamo in mano un mucco bello.
1: Senti, mio padre me lo dice sempre che devo fare, però io sono un po' e un po'. Se si deve sporcare, sta nella terra.
2: Senti, ma cagno con loro pavimento, no? Così ti rilassi un po'.
1: No, no, bianco, è bianco. Allora, torniamo a noi e andiamo sempre nel vero o falso.
2: Sì.
1: E ti chiedo: sul palco improvvisi più di quanto la gente immagini?
2: Vero.
1: Infatti hai fatto uno spettacolo a proposito di questo. Ti è mai capitato di dimenticare completamente una battuta durante uno spettacolo invece con copione,
2: l'altro
1: Mariano?
2: Ieri.
1: E che hai fatto? Ti sei divertito di più?
2: No, sono andato un attimo in paranoia. Poi ti calmi e dici vabbè, in un modo lo troviamo. Infatti un modo lo trovi sempre, perché riparti sempre dal presupposto che il pubblico non conosce il copione, quindi non si rende conto che tu hai sbagliato. E questo mi è successo una volta a Made, perché Made lo sai bene, andavamo in diretta.
1: Poi c'era un tempo
2: e andavamo in diretta. Io sbagliai completamente l'esibizione. mentre la sbagliavo in testa mi dice: Madonna mia. Poi quando uscì, siccome era in diretta, il giorno dopo avevamo la reazione efficace del pubblico e molte persone: ma ieri è stata straordinaria, stavo me, oggi sbagliato. Perché poi ti fa capire questo, che la gente non sa quello che tu stai proponendo. Quindi
1: e poi
2: è inutile
1: magari
2: andare
1: pure sotto pressione, ecco, perché
2: sì,
1: quella è là la
2: sotto pressione,
1: che esce il meglio di te. Esatto. Invece, da piccolo volevi fare il calciatore più che il comico?
2: Falso.
1: Hai almeno una parrucca, un costume nascosto in macchina per emergenze artistiche?
2: Qua amicuna, qua stocchina. Anzi, ma ne ho persa una, chissà chi sta godendo.
1: È volata dal finestrino.
2: Io compro parrucche, io appena io trovo delle parrucche propositive e ben fatte le compro.
1: E ce l'hai una bionda platino?
2: Sì.
1: Ma voglio mettere, voglio provare. Mi fa un personaggio diverso.
2: Si può fare nei cavi Langander? Sono biondi, si vedono. Passa la scopa.
1: Ma sì, ma vai. Sì, tanto ce l'abbiamo, se la dai, sono
2: appuntata. Ami più tuo figlio o la scopa, vero o falso? No, vabbè.
1: Quando la gente ti ferma per strada, spesso ti chiede di rifare un personaggio famoso.
2: Vero.
1: E tu cosa fai, Mariano?
2: E cosa faccio? Io ho avuto la fortuna e la sfortuna di fare... Io sono il più anziano di me, insomma. Io sono quello che ha fatto più puntate e tra l'altro... Posso sicuramente dirlo, più personaggi. Ne ho fatti 18. Quindi uno
1: cavolo.
2: Mi chiede a Mucchi Casetto, una certa certa, una da assassina, una da muri mamma, una da uvanicona, non si capisce niente.
1: Però ti dà fastidio o ti mette a disagio questa cosa? Come vuoi fare?
2: Dipende
1: un po'...
2: dal posto.
1: O
2: e
1: dal
2: dipende
1: conte...
2: da come me lo chiedi. Dipende da...
1: Non è semplice, insomma. Adesso entriamo nel momento Limited Edition, tre round veloci e ti metto un po' alla prova.
2: Mi sentessi prima la canzone, no?
1: No, siamo dentro. Non ti distrarre. Napoli o film? Ti dico una frase, tu devi rispondere subito. Succede davvero a Napoli oppure sembra un film? Non ti scocciare, Mariano, la vedi là, quello che devi fare dopo.
2: No, non mi sto scocciando, te lo giuro. No,
1: allora,
2: ho fatto la tosse.
1: Ti dico una frase. Tu devi rispondere.
2: È più vero un film?
1: Succede davvero a Napoli oppure sembra un film? Uno che parcheggia in terza fila e lascia.
2: Aspetta, posso dire una cosa? Sul fatto che spesso si dice queste cose si vedono solo a Napoli, ma meno male.
1: Sfatiamo questo mito,
2: ma
1: capiamolo. Uno che parcheggia in terza fila e lascia il numero, ma il telefono è spento.
2: Aspetta, qual è? Si vede solo a Napoli oppure?
1: Succede davvero a Napoli oppure un film? Sembra un film.
2: No, sembra un film.
1: Cioè, l'hai trovato che squillava il telefono?
2: No, è successo anche da altre parti, o no? E questa è la risposta giusta?
1: Sì.
2: Se no, solo a Napoli, o no? L'ho visto fare anche in altre città.
1: Ok.
2: Che poi uno pensa che è scostumato e stanno solo a Napoli.
1: Bravo, quindi sembra un film. Una discussione al bar che dura più di una relazione.
2: Solo a Napoli.
1: Il vicino che
2: fortunatamente
1: ti mamma mia, troppo, e taglia il vicino che ti racconta tutta la sua vita mentre sta buttando la spazzatura.
2: Solo a Napoli. Al nord non funziona così. Ho lavorato al nord il vicino piuttosto chiamavo
1: quella domanda, cioè che li fatto, fai finta che non ho vero. Quel ciao buonasera,
2: io nel mio quartiere c'ho una signora, non posso dire il cognome, che è la mamma di un amico mio, che sta perennemente affacciato al balcone e fa questo rumore. Tu ti alzi, chi
1: alzi
2: non lo
1: testa.
2: Sa sbaglia, alza la testa, io ormai vado dritto, alzi la testa e dici: sì, no, tu le ricinavo, se inizi a raccontarti delle cose dal primo piano. No, perché primo frattaio l'ha fatta io.
1: Niente, è così. Round 2, personaggio improvviso. Ti do una situazione e tu devi reagire come farebbe un tuo personaggio o semplicemente Mariano Bruno.
2: Okay.
1: Il GPS ti porta ai quartieri spagnoli e perde il segnale.
2: Signora Maria, signora, su qua in macchina, gentilmente si esce a destra o a sinistra perché se ne aiuta la linea.
1: Uno spettatore in prima fila ride 4 secondi dopo tutti gli altri.
2: Vabbè, questa la capita dopo, mi rendo conto perfettamente, perché non sei l'ultimo, ma è il primo che è successo.
1: È successo,
2: sì.
1: Succede, ma come mai?
2: Come mai? Perché pensano di cose.
1: Oppure gli arriva
2: tu. È quoziente intellettivo diverso.
1: Ah, dici?
2: Ossigeno.
1: Allora, invece ti chiedono lo sconto pure dopo lo spettacolo.
2: Wow, fai sempre che stai dando, mamma mia, ti ha trattato sempre buono, mandali come vizi.
1: Un influencer invece vuole spiegarti come funziona la comicità oggi, un influencer.
2: Senti, perché non mi spiego come funzionano i follower, a prendere 2 follower, la comicità è un'altra cosa, viva mano.
1: Round 3,
2: sì.
1: Senza scampo ed è l'ultimo, la cosa più assurda sentita da un fan.
2: Ma qua si apre un mondo. Posso dire quella fatta?
1: La peggiore fatta.
2: Una volta un bambino mi ha accoltellato con la pinna, ma nel vero senso parola, sono dovuto correre all'ospedale.
1: Mariano, ma stai scherzando?
2: No, non sto scherzando. Praticamente dalla folla usciva sto bambino che si dimenava e voleva fare la foto e urlava. Dopo mi resi conto che aveva qualche problemino. Allora la fila era lunga, lui a un certo punto ha pensato bene di uscire dalla fila, fare una corsa. Te ricordi quelle penne nere gialle lunghe con la punta lunga? E mi ha detto proprio vicino a me, ta, ta, ta, ta, ta, ta, e mi accoltellò, la maglia bianca, chi ne sangue? E la mamma dice vicino a me, vabbè, perdonalo, mamma, è un attimo ispirato. E succede, ma tante altre.
1: Questo è Mariano Bruno, della
2: c'è un'intervista mia sui social, sì, che è andata molto virale in un podcast, che io sto facendo pigroman in un ristorante e arriva, vedevo che la gente iniziava a piangere, a dimenarsi, pensavo stesse succedendo le mazzate, no? Invece mi giro e c'erano 10 carabinieri, erano venuti praticamente al restaurant. E quindi ho sposo, facevo brigate, facevo una cortesia, facevo quando a Piccolomene ci piace a mio figlio. E io su da Piccolomene facevo, e questo ci si sa, assassino, no, assassino non dice. Ti piace il superpotere? La gente che andiamo, ma va scandonito, voglio bene, ma
1: cos'era una sceneggiatura di un film?
2: No, veramente è successo, non posso dire il nome del ristorante, dopodiché l'ispettore mi guarda e fa, è finito, sì, ok, mettete sotto muro. Vanno a piuma o sposo, restano. E io lì dietro a inseguirla, dico, scusa, ma a me mo chi mi parla? Questa è un'intervista, sai, è andata molto virale, perché è veramente successa questa roba qua. Ma
1: non so se piangere o se ridere.
2: Su questo potremmo fare veramente una trasmissione intera. Cioè, sono successe tante di quelle cose.
1: Mamma mia, chi ti fa più paura, una critica online o una zia napoletana delusa?
2: Nessuno, tutti e due.
1: Peggio microfono spento o battuta che non fa ridere?
2: Battuta che non fa ridere.
1: Un posto di Napoli che ti rappresenta?
2: Un posto nei quartieri spagnoli.
1: Invece un artista napoletano che rispetti?
2: Un po' tutti, non ce n'è uno in particolare.
1: Un tuo difetto?
2: Il mio difetto è che spesso che dico troppo le cose in faccia.
1: Pregio invece?
2: Il mio pregio è che sono molto disponibile.
1: Tra 5 anni ti vedi dove?
2: Tra 5 anni io mi auguro di vedermi in campagna in Danu Rutolo, come ti ho detto prima.
1: E io te lo auguro, che è bellissimo.
2: Però mi auguro anche di...
1: E di fare anche show live lì.
2: Di vivere magari ancora di questo lavoro. La cosa
1: bello,
2: più importante.
1: Mi piace tantissimo. Mariano, grazie per essere stato qui, per aver risposto a tutto. Ora la mandiamo, però ti chiedo, il momento più identitario di Napoli Senza Confini, sì, di scegliere una parola napoletana senza tradurla che porteresti in giro per il mondo.
2: Ma la nemichina...
1: Dai!
2: Allora, serve sempre, nel bene e nel male.
1: Grazie mille Mariano Bruno per essere stato qui.
2: Grazie,
1: mi
2: a
1: ha
2: te.
1: Fatto piacere rivederti.
2: Te,
1: ci rivedremo sicuramente in giro tra palchi, eventi e programmi
2: ma
1: televisivi.
2: Ma forse anche un negozio di elettrodomestici che si accuccia a aspirare.
1: Visto che aspiriamo. Allora, visto che richiedi una canzone,
2: sì,
1: ti lascio con Enzo Avitabile a Quiz e noi salutiamo i nostri amici di Rai Radio Live Napoli.
2: Ciao amici, ascoltateci, scaricate l'app, se non la scaricate voi fatela scaricare ai vostri vicini, insomma sentite l'intervista, va bene, e soprattutto Radio Live Napoli.
1: Grazie, ciao a tutti, ciao
2: a tutti, grazie, ciao, forza Napoli.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Quanto inchiostro mi rimane per descrivere un momento. Ci vuole un sacco di attenzione a non capire.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Bravo, bellissimo, emozione grandissima, complimenti, veramente. Anch'io, caro Alfredo da Campobasso, vorrei ricambiare e ho scelto una delle, secondo me, una delle più belle dell'inizio della tua carriera, che è la splendida Doce Doce.
1: Grazie. Bello.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Casule i cerchi, forse nemmeno quattro, costano quanti alla macchina. Volessero sempre più sordo, un sordo porta sordo, una botta porta un'altra botta, non porta i sordi.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

La sigla in questo caso non dà il via semplicemente a una nuova puntata di questo programma, ma proprio a una nuova settimana, perché oggi è lunedì 18 maggio 2026 e inizia ufficialmente una nuova settimana di Round Nipples insieme a me, Silvio Martino. Siete naturalmente sempre sui canali digitali di Rai Red Drive Napoli, quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati. Come state innanzitutto? Come avete passato quest'ultimo weekend? Vi diamo la carica giusta per iniziare col piede giusto appunto questa nuova settimana. Parliamo come sempre di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli, ci sono le varie rubriche che compongono un po' le nostre giornate e le nostre puntate, e vi ricordo che ci sentiamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast che potete comodamente ascoltare dall'applicazione o dal sito internet RaiPlay Sound. Allora oggi ascoltiamo e commentiamo insieme tante release da Napoli e dintorni della scorsa settimana, in particolar modo di venerdì scorso, che non abbiamo approfondito nella puntata di venerdì perché c'è stata l'intervista ad Annibale che potete recuperare in podcast. Vediamo come hanno debuttato in classifica tutti questi progetti e commentiamo le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Insomma, tanta roba. Ovviamente partiamo anche col percorso musicale di questa puntata e lo facciamo con un singolo che forse abbiamo ascoltato un po' di volte negli ultimi giorni, tra feste, eventi, manifestazioni, aperitivi di questo periodo, e cioè Ossessione di Samurai J.

Passano i giorni e io continuo a chiedermi: ma che sta combinando il signor Gennaro da Mugnano di Napoli? Abbiamo ascoltato Ossessione di Samurai J, la canzone che continua a dominare le classifiche italiane e napoletane e che sicuramente sarà tra le protagoniste delle hit estive 2026. A proposito di Gennaro, di Samurai J e del signor Amatore, questo venerdì uscirà proprio il nuovo album di Samurai che si chiama Amatore, che prende spunto ispirazione dal suo cognome, ma come ha spiegato anche in diverse storie su Instagram ha diversi significati, no? Perché significa anche colui che ama, in questo caso Samurai, che ama la musica e ama le sensazioni e le esperienze che vive attraverso la musica. Ovviamente ascolteremo e commenteremo insieme quel progetto, così come facciamo per tutte le release da Napoli e dintorni. E partiamo proprio da questo, perché sono usciti diversi progetti molto interessanti nelle ultime ore, negli ultimi giorni, soprattutto venerdì scorso. È tornato ad esempio Tullio De Piscopo, che ha rilasciato un nuovo EP nelle piattaforme digitale di streaming che si chiama Miranda e che contiene 4 brani. Il primo è la title track, appunto, che si chiama Miranda, che dura quasi 6 minuti e mezzo. Il secondo brano è la radio version di Miranda, che dura poco meno di 3 minuti. Poi c'è Andamento Lento 2026 Remastered, che ha fatto ovviamente insieme alle DH7 durante la serata delle cover del venerdì di questo Sanremo 2026, una bellissima interpretazione che ha dimostrato il fatto che il groove napoletano scorre anche nei ragazzi della nuova generazione. E questo EP si chiude con l'instrumental version, appunto, di Miranda, quindi si può dire che è quasi un EP monotematico, no? Che ruota intorno al brano Miranda, che è il fulcro di questa canzone, che dà il titolo all'intero EP. È uscito anche dall'Urban un nuovo singolo di MV Killa che si chiama Napola, un brano che, come abbiamo detto, arriva in un periodo particolare per il signor Marcello, così come è chiamato da Jueler e ai concerti, perché arriva 3 anni dall'ultimo album che ha rilasciato, e cioè Fede nel 2023, e arriva a diversi mesi dall'ultimo singolo, un brano che era una club rap hit, e cioè Che Se Fa. Ascoltiamo questo nuovo brano insieme e poi lo

0: infatti nel brano MV Killa mescola il suo flow molto street con atmosfere che richiamano il reggae, tant'è vero che c'è un campionamento all'interno di ritornello di World of Reggae di Ino Camozze, una scelta che crea insomma un ponte interessante tra Napoli e Kingston, due realtà che sembrano geograficamente lontane ma in realtà sono accomunate da culture nate dalla strada, dall'orgoglio, dalla voglia di riscatto. Ci sono dei messaggi interessanti all'interno di questo singolo, infatti Marcello insieme ai ragazzi dell'SLF si battono contro la violenza nelle strade di Napoli, in questo caso alla fine della seconda strofa Marcello fa un appello a pensarci due volte prima di premere il grilletto, poi nel ritornello e nelle strofe insomma fotografa una situazione che a Napoli è tragica ed è molto sentita. Nel ritornello però c'è questo claim che funziona quasi come uno slogan, no? I songhe Napoli, un modo per dire che certe radici te le porti ovunque tu vada. Spostandoci un po' dall'urban rap al cantautorato, sempre nella scena napoletana, venerdì scorso è uscito il primo album, il disco d'esordio della cantautrice Ness. Questo album si chiama A Sud che sta vite, dedicheremo un approfondimento a questo progetto. Nel frattempo ne ascoltiamo un estratto. Ness, Mi arrendo adesso.
1: Mi arrendo.

Napola abbiamo completato noi, l'ultima barra di questo nuovo singolo di Envy Killa, un brano che già dal titolo è una dichiarazione di identità. Napola non è soltanto Napoli scritta in modo stilizzato, ma è quasi un simbolo, un modo per trasformare la città in un manifesto personale e musicale. Infatti

Questo era Mi arrendo adesso, il brano che apre il percorso musicale dell'album di Ness, Sud che stavidi, il suo album d'esordio rilasciato venerdì scorso, che approfondiremo, nonché una delle ultime release da Napoli della settimana scorsa. Quindi tra poco ci spostiamo da Napoli ai dintorni, approfondiremo, commenteremo insieme altri tanti progetti che sono usciti. Nel frattempo ascoltiamo un brano estratto dall'ultimo album di Nerissima Serpe, che riprende una grande hit di Vasco Rossi, Ridere di te.

Nerissima ha voluto omaggiare uno dei suoi idoli, Vasco Rossi, rifacendo Ridere di te in versione 2026, contenuto all'interno del suo ultimo album che si chiama appunto Nerissima, rilasciato un paio di settimane fa, che abbiamo trovato anche la settimana scorsa tra le classifiche Fimi degli album più venduti in Italia. Classifiche che ricommenteremo, aggiornate naturalmente, più tardi nella puntata di oggi. Nel frattempo ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli per quanto riguarda le release di questi giorni e parliamo di importanti progetti che sono stati droppati. Sicuramente il progetto che ha debuttato meglio nelle piattaforme digitali è stato il nuovo singolo di Tiziano Ferro in collaborazione con Lazza, e cioè la seconda parte, il remix di Perdono, un brano che festeggia quest'anno 25 anni di successi, ma che già all'epoca della sua uscita era una canzone proiettata insomma nel futuro della musica italiana. Tiziano ha raccontato che quando nel 2001 presentava questo brano Perdono alle etichette in cerca di contratto, nessuno gli voleva firmare quel tipo di sound, no? Perché era troppo R&B per quel tempo. Oggi invece è felice insomma di aver aperto una strada e di aver dato il via ad un nuovo genere musicale nel nostro paese, un genere che secondo me ricopre ancora un ruolo troppo poco centrale rispetto a quello che ricopre nelle scene musicali internazionali. Ad esempio negli Stati Uniti l'R&B ha un ruolo centrale nella musica, mentre in Italia vedo che il suo peso non riesce ad incidere così tanto ancora nelle classifiche. Il rap ad esempio, attraverso diversi artisti, è riuscito a sdoganare certi messaggi, certi suoni, a portarli in cima, come vediamo ogni giorno, ogni settimana, alle classifiche italiane e napoletane. Servirà secondo me ancora un po' di tempo per l'R&B. Comunque Tiziano per questo remix di Perdono ha scelto Lazza e, come ha commentato sui suoi profili social, è stato veramente contento di aver collaborato con il rapper di Milano. Riascoltiamo Perdono, Tiziano Ferro e Lazza.

25 anni dopo, Tiziano Ferro e Lazza con Perdono. Si può chiamare una Perdono parte 2 o un Perdono remix, perché il titolo di questo brano è scritto proprio per Perdono, no? Come se fosse appunto la seconda parte di questo singolo, una canzone che sarà inclusa all'interno della Deluxe Edition dell'ultimo album di Tiziano, che conterrà non solo questo singolo ma anche il brano in collaborazione con Giorgia Superstar e altri 5 brani, di cui 3 collaborazioni inedite. Comunque, parlando di Lazza, Tiziano Ferro ha speso delle bellissime parole per lui, ha detto che è un bravissimo rapper, ma è stato colpito anche dalla sua cultura musicale, uno che all'occorrenza sa suonare anche Mozart, mentre Lazza ha detto che mai avrebbe immaginato di essere coprotagonista in questa nuova versione del singolo, un brano che insomma è stato generazionale e che conoscono un po' tutti. Complimenti a Tiziano Ferro e Lazza, questo singolo ha debuttato in classifica benissimo, accumulando quasi 300.000 streaming dalla release di venerdì scorso. Sempre venerdì è uscito un nuovo singolo di un producer molto interessante, noi siamo fan proprio di questo producer e dei suoi producer album, e cioè Mace, che venerdì ha droppato un nuovo singolo che si chiama Cattive Abitudini in collaborazione con Salmo e con La Pesce, che ascoltiamo. Mace.

0: E con questo siamo a due singoli nel giro di poche settimane. Si avvicina sempre di più, possiamo pensare, il nuovo producer album di Mace. Abbiamo ascoltato Cattive Abitudini in collaborazione con Salmo e con la Pesce su Rai Radio Drive Napoli, un brano che arriva dopo il rap onirico e introspettivo del precedente singolo, e cioè Levitating High, che tra l'altro aveva anche la collaborazione di Papa V. Ecco, Mace è tornato con questo secondo brano estratto al nuovo progetto, un progetto che è stato spoilerato in anteprima alla data sold out dell'Unico all'Arena il 30 aprile, appunto poche settimane fa, e dalla combinazione tra Salmo e con la Pesce è nato appunto Cattive Abitudini. L'ho appena ascoltato su una produzione calda dal groove energetico e irresistibile. Mace ha messo in scena un brano che combina ironia e un sottotesto più profondo, grazie insomma al mix esplosivo delle strofe di Salmo molto taglienti e le atmosfere quasi da sogno del ritornello di Con la Pesce. Sicuramente si candida a Tormentone dell'estate 2026, un'altra canzone che guarda caso esce in questo periodo e guarda con un occhio verso i mesi caldi dell'anno. Comunque tra qualche settimana, prima che finisca questa nuova stagione, noi faremo la nostra personale classifica delle hit estive, quindi mi raccomando, non perdetevi le prossime puntate, ci mettiamo d'accordo riguardo la hit di quest'estate 2026 definitiva. Comunque complimenti a Mace e naturalmente anche a Salmo e con la Pesce. Attendiamo questo nuovo producer album di Mace, che insomma ha sempre sorpreso i suoi fan, soprattutto con Obe e con Maya. Sempre venerdì scorso sono usciti tanti altri singoli, come un nuovo brano di Rosa Chemical che si chiama Mamma Mia. Anche i Pinguini Tattici Nucleari sono tornati con un nuovo singolo che si chiama Sorry Scusa Lo Siento. Anche Irama è tornato con un singolo, Cabana, dalle vibe insomma parecchio estive, poi ne parleremo. È uscito un nuovo brano di Ermal Meta, un nuovo singolo di Elisa, un nuovo singolo di Tacci Nazari che si chiama Pezzi Atomici, e durante la settimana scorsa è uscito anche un nuovo brano di Ernia, e cioè l'undicesimo capitolo della sua saga di singoli Lewandowski, presente in praticamente tutti i progetti che Ernia fa da un po' di anni a questa parte. Tra poco parliamo di album rilasciati, approfondiamo anche il nuovo disco di Willy Peyote. Ascoltiamo prima un po' di Napolitan Jazz, un po' di Walter Ricci, Malassaio.
1: Ma pareva quest'amore era un'eterna primavera, questa bella bocca d'oiera sincera.

Parega ocho maguro de gumena cara. Oggi preparo l'orgoglio in d'aiuto di sigara. Io sono felice tu già, tanto ci prevalo male, non puoi cercare mana.

18 maggio di Around Naples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ascoltato e commentato insieme tante release da Napoli e dintorni di questi ultimi giorni, soprattutto di venerdì scorso. Abbiamo parlato del nuovo singolo di MV Killa che si chiama Napoli, del nuovo progetto di Tullio Di Piscopo. Abbiamo parlato brevemente del nuovo album di Ness che approfondiremo, del nuovo singolo di Tiziano Ferro e Lazza di Mace e tanto altro. Ora parliamo di progetti un po' più grandi che sono stati rilasciati, e cioè di album. In particolar modo approfondiamo brevemente il nuovo album di Willy Peyote che si chiama Anatomia di uno scanto prolungato. Complimenti a Willy per l'inventiva e per la fantasia in merito al titolo di questo progetto. Un album composto da 11 canzoni, anticipato da un singolo che è Burrasca e con tre collaborazioni: Brunori Sassi nel quinto brano che si chiama Mi Arrendo, Noemi nel sesto brano che si chiama Che Caldo Fa Testaccio, e c'è Yekesa nel penultimo brano, e cioè il decimo della tracklist, che si chiama Airbnb. Già dal titolo di questo disco si capisce l'atmosfera del progetto, un'immagine forte, quasi cinematografica, che racconta un po' il periodo storico in cui sembra che tutto stia crollando, ma senza arrivare davvero all'impatto finale, no? Lo stesso Willy ha definito il titolo un ossimoro, che è perfetto per descrivere le contraddizioni del presente. Dentro all'album ritroviamo tutto quello che ha reso Willy una voce unica nel panorama italiano, quindi ironia, critica sociale, osservazione politica, ma anche tanti momenti più intimi e personali. È un album che alterna una sorta di rabbia ma lucida a una leggerezza un po' malinconica senza perdere il suo equilibrio. Devo dire la verità, con l'uscita di Burrasca, il primo brano che ha anticipato appunto l'intero progetto, credevo che l'album sarebbe stato un po' più cantautorale e meno hip hop, meno rap. Ecco, sono stato smentito immediatamente dal primo singolo che si chiama In cerca di uno schianto, che è proprio una manata rap nel perfetto stile di Willy Peyote, quasi come se mi avesse voluto dire non ti preoccupare Silvio, tranquillo che continuo a rappare, e così ha fatto. E allora ascoltiamo un singolo estratto da Anatomia di uno scanto prolungato, Willy Peyote con Kodak.

0: anche senza di te.
1: Un singolo estratto da Anatomia di uno schianto prolungato, l'ultimo nuovo album di Willy Peyote, rilasciato venerdì scorso. Abbiamo ascoltato Kodak su Rai Radio Rave Napoli, un brano che è debuttato anche particolarmente bene nelle piattaforme di streaming, sta a quasi 40.000 stream da quando è stato rilasciato, e tra l'altro è stato anche anticipato da diversi passaggi radiofonici in giro, quindi Willy ha voluto utilizzare, ecco, il mezzo radiofonico per spoilerare questo brano in anteprima, mezzo radiofonico che si è utilizzato anche e soprattutto da Liberato negli ultimi giorni con Radio Liberato. Ne abbiamo parlato insieme, abbiamo approfondito questo progetto nella puntata di lunedì della settimana scorsa, esattamente una settimana fa. Ovviamente, us sapete, trovate tutte le precedenti puntate di questo programma in formato podcast su RaiPlay Sound. Bene, oltre all'album di Willy Peyote sono usciti tanti altri progetti grandi la settimana scorsa, come il nuovo album di Max Gazzè, come il nuovo disco di Flaco G dalla trap che si chiama The Godfather, che tra l'altro contiene anche un featuring con Emi Schilla, reduce da 2-3 date sold out che ha fatto a Milano per festeggiare la cultura hip hop e la sua carriera discografica. E poi sempre venerdì è uscito il primo EP di un rapper palermitano che si chiama Mated, questo EP si chiama proprio Palermitano, un progetto che contiene una collaborazione con CJ. Ecco, sia Mated che CJ rappresentano due nuove voci del panorama rap siciliano che stanno ottenendo sempre più successo nella scena musicale italiana e stanno facendo sempre più spazio appunto nella scena urban italiana. Proseguiamo con la musica e poi commentiamo le classifiche filmi degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia.
2: Raramente si chiede soltanto una mano a chi può non dapota. Raramente si prende coraggio per un primo passo e chissà dove va. Sicuramente in un attimo salgono mille capate già.

Signori, è giunto quel momento della settimana di Around Naples, il momento in cui ci dedichiamo alle classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti in Italia. Quindi commentiamo queste due classifiche, vediamo new entries e differenze con la settimana precedente. Partiamo dalla classifica FIMI degli album più venduti della scorsa settimana in Italia. Diverse new entry e diversi progetti che salgono molto in classifica, come Thriller di Michael Jackson, che sale dal 30° al 20° posto per questo lunedì, sempre anche grazie all'effetto del grande successo del biopic nelle sale, di cui continueremo a parlare nella puntata di domani. Scende di 14 posizioni Nerissima di Nerissima Serpe, dal 2° al 16° posto. È sempre stabile in classifica invece Dio lo sa, 2° di Emanuele al 15°, Number Ones di Michael Jackson al 14° posto. Debutta al 13°, Non è solo Swag, l'album di Disgace che abbiamo commentato martedì scorso, un disco molto apprezzato, un concept album e un album molto coerente sia dal punto di vista tematico che musicale, quindi complimenti a Disgacia. Debutta al 12° posto invece Primo Amore, il nuovo album di Mannarino. All'11° c'è La Bella Vita di Arti 5, poi Comuni Mortali di Achille Lauro. Al 9° Solito Cinema di Giuli. All'8° The Bitter Almas Photos di Bad Bunny. Al 7° Disincanto di Madame. Al 5° c'è sempre l'album delle colonne sonore del biopic Michael. Al 4° posto Tutta Vita Sempre di Olly. Al 3° Tutto è Possibile di Joelier. Al 2° posto c'è Vangelo di Shiva, che dopo 5 settimane perde il primato, perde la prima posizione, perché al 1° posto debutta Santissimo, il nuovo album di Saif, molto apprezzato ma anche un po' criticato per il concept magari poco rispettato da Saif. Noi ne abbiamo già parlato, abbiamo detto che è un album pieno di hit ma che forse potevano essere gestiti meglio un paio di passaggi di tracklist. Ne ascoltiamo un estratto, Saif, Salsa Magrelli.

0: Israel. Ma balliamo all'indietro, salsa male.
1: Festeggiamo il primo posto di Santissimo di Saif nelle classifiche FIMI degli album più venduti della scorsa settimana in Italia, ascoltando un brano estratto proprio da questo progetto, una delle tante hit presenti all'interno di Santissimo, e cioè Salsa Maghreb. Passiamo dalla classifica degli album alla classifica dei singoli, anche qui diverse differenze rispetto alla settimana scorsa. Innanzitutto scende di 4 posizioni Beauty and the Beat, Justin Bieber e Nicki Minaj, dal 6° posto al 10°. Comunque continua, insomma, il trend positivo per questo singolo e per tutta la discografia di Justin dopo la performance che ha fatto al Coachella quest'anno. Al 9° posto c'è Babyface di Shiva Kidyugi, all'8° Billie Jean di Michael Jackson, al 7° Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Deri, al 6° Canzone d'amore di Emanuele, che sale di 2 posizioni rispetto alla settimana scorsa, poi Tu mi piaci tanto di Saif, poi La testa gira di Fred De Palma, Nitta e Demi Schilla, al 3° c'è Obsessed di Shiva e Anna, al 2° Bad Bad Bad di Shiva e Juliet, mentre al 1° posto da 12 settimane di fila c'è Ossessione, sempre del signor Gennaro D'Amugnano di Napoli, che non ascoltiamo perché con questa canzone abbiamo aperto la puntata di oggi, ma posso già dirvi di stare tranquilli, non vi preoccupate, perché ne parleremo anche nei prossimi episodi e nei prossimi appuntamenti di questo programma, perché sta continuando a rompere record su record. Complimenti ovviamente sempre a Samurai e a Vito Salamanca per aver composto questa hit. Al posto di Ossessione ascoltiamo una hit presente all'interno di Tutto è possibile di Emanuele, al 6° posto Juliet, Canzone d'amore. Tu sei...

Mancano pochi minuti alle 16, siamo giunti alla fine anche dell'ora di oggi, lunedì 18 maggio di Around the Naples insieme a me Silvio Martino. Oggi puntata intensa, abbiamo ascoltato e commentato tante release musicali della settimana scorsa, in particolar modo abbiamo parlato del nuovo progetto di Tullio De Piscopo, abbiamo commentato il nuovo singolo di MVKill a Napoli, abbiamo parlato brevemente del nuovo album di Ness che approfondiremo nelle prossime puntate, poi dai dintorni di Napoli invece abbiamo approfondito Perdono di Tiziano Ferro e Lazza, il nuovo singolo di Mace, Cattive Abitudini con Salmo e con la Pesce, il nuovo album di Willy Peyote, altre release, abbiamo visto come hanno debuttato un po' di progetti nelle classifiche e poi abbiamo commentato le classifiche e film degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22 e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast che potete comodamente ascoltare quando volete dall'applicazione o dal sito internet RaiPlay Sound. Around the Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a tutti.

0: Iodio D, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Bombasti me. Un aeroplano, un monumento, venite qua. Voi chiedete in un momento. Ci convinc-

0: Cavoli, quanta premura!
1: Stavo vedendo se c'era un articolo che mi interessava.
0: C'ho un bel film senza censura.
1: Vabbè, ma so chi li svedei sono?
0: Ci sta es tut annura.
1: Oh, interessante fatti, ah, e poi?
0: È un egre.
1: Oh!
0: È un egre da tortura.
1: E che cosa sadica? E che prezzo?

0: Radio Live Napoli.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre. Oggi a Diretta Live ospitiamo due artisti che da sempre raccontano il Sud in maniera assolutamente personale, autentica e visionaria. Patrizio Trampetti e Ienna Romano, che insieme ad Alfio Antico e Amedeo Ronga hanno realizzato Anime delle Due Sicilie, un progetto musicale intenso che supera l'idea tradizionale di album per trasformarsi in un vero e proprio percorso dentro l'identità mediterranea. Napoli e Sicilia si incontrano, si riconoscono, dialogano attraverso suoni, memorie e radici comuni. Nel disco convivono ritmi antichi, canti popolari, suggestioni teatrali, rock d'autore e sonorità mediterranee. La tradizione qui non viene trattata come qualcosa di immobile o nostalgico, ma come materia viva da reinterpretare e riportare nel presente con una nuova energia. Anime delle Due Sicilie guarda infatti al passato per interrogare il nostro tempo. Dentro i brani emergono temi come la memoria storica, il senso di appartenenza, le ferite del sud, le migrazioni, i conflitti, ma anche quella straordinaria capacità meridionale di trasformare la sofferenza in musica, racconto e bellezza. Canzoni come Non erano mille offrono una rilettura popolare e controcorrente della storia risorgimentale. Mentre Vite perse assume il tono di una riflessione intensa, universale e attualissima sulla tragedia della guerra. In A Sicilia senza ponti, il ponte diventa il simbolo di una distanza geografica e culturale che proprio la musica prova invece ad annullare. Il suono del disco è potente, quasi rituale. Le percussioni di Alfio Antico evocano atmosfere arcaiche, mentre il lavoro musicale di Ienna Romano accompagna tutto verso paesaggi sonori contemporanei sospesi tra folk, sperimentazione e world music. Ne viene fuori quindi un'opera che evita ogni immagine stereotipata del Sud e restituisce invece un mondo complesso, poetico, inquieto e profondamente umano.

0: Sto sole di Marsala, mi mangio l'ossa col sale, cacangiano le paciuna, ma io non credo più a nessuno.
1: Buongiorno a tutti, oggi vi portiamo dentro un progetto che è un incontro di radici, di resistenza culturale contro l'indifferenza del presente, ma è soprattutto un progetto che trasforma le radici e la tradizione in qualcosa di estremamente moderno, estremamente vivo. Parliamo con due grandi colonne della musica partenopea, perché sono nativi della nostra terra, ma internazionale perché parlano in maniera universale a tutti i cuori, a tutte le anime. Parliamo proprio di anime delle due Sicilie e sono con noi Patrizio Trampetti e Ienna Romano. Buongiorno e benvenuti.
2: Ciao, grazie.
1: Abbiamo aperto questa puntata proprio con il primo brano, Non erano mille, un brano importante in cui riparliamo del risorgimento in una veste completamente moderna, è una rivisitazione storica, ma non solo, in realtà lo rivoltate quasi come un calzino, l'importanza di ritrovare dei miti però rivederli con una chiave lucida e moderna di quello che è veramente stata anche la storia.
2: Sì, smitizziamo un po' il mito di Garibaldi, insomma, in maniera ironica, anche diciamo divertente, che non erano mille quelli che erano partiti, ma insomma erano molto di meno. Poi la storia, appunto, e comunque le letture che abbiamo fatto ci inducono a capire che, appunto, vicino a alcuni soldati raccolti lì in Sicilia, poi c'erano invece le truppe inglesi, c'era la massoneria europea, insomma era una situazione molto diversa da quella che poi abbiamo letto sui libri di storia.
1: È bello perché visto attraverso lo sguardo proprio di un ragazzo che in realtà non ne sa quasi niente di questo Garibaldi, di questi mille, l'unica cosa di cui è certo che non erano mille.
3: Sì, ci siamo immaginati questo attracco dei mille a Marsala con questo ragazzo che vede questi soldati alquanto scombinati, diciamo, e dice: per carità, io sono ignorante, però una cosa certa è che sono proprio sicuro che non erano mille. Quindi su questo incipit della partenza della canzone poi si sviluppano una serie di immagini, perché poi è Alfio che canta in siciliano l'inizio, la prima strofa, poi entra Patrizio che sottolinea invece il napoletano, smitizza, come diceva lui prima, Garibaldi, rendendolo quasi una figura tra virgolette comica,
1: bacchettistica, cioè scardina completamente l'eroe romantico che unisce l'Italia, insomma, sì. Che dice... poi sappiamo che è un'unione da cui, cioè, soprattutto il regno delle sue due Sicilie viene mortificato.
3: Sì, dice tra l'altro quest'uomo che di mattina fuma il sigaro, mangia ricotta con cicoli e tutto il resto. E poi vabbè, la cosa interessante è che poi magari a un certo punto viene anche sottolineato, Patrizio dice questa cosa, io non so nemmeno se esiste, se è veramente esistito Garibaldi, quindi si mette anche in dubbio la mitologia di questo personaggio.
1: Ma che senso ha parlare oggi di regno delle due Sicilie, di due Sicilie?
2: Beh, veramente non ce ne sta neanche più una, diciamo, ha senso in senso storico, perché il regno di Napoli, il regno delle due Sicilie era il regno più grande prima dell'unità d'Italia, quindi diciamo che noi non abbiamo mai saputo niente, perché oltretutto siamo nati un secolo e più dopo l'unità d'Italia, la cosiddetta unità d'Italia, e nei libri di storia all'elementare, alle medie, imparavamo solo il nome di Cavour, Vittorio Emanuele, Mazzini, Garibaldi, ma dei Borboni non sapevamo nulla, ancora oggi insomma sappiamo poco. Ora, non per difendere i Borboni, non siamo neoborbonici, però dare un'identità culturale al regno delle due Sicilie ci sembrava doveroso e stimolante, infatti il disco è cantato in siciliano e napoletano.
1: E anche un po' in portoghese, ci sarà anche un brano che è un po' in portoghese.
2: Ne parliamo dopo.
1: E questo, Ienna, l'hai scritto proprio tu questo brano, non solo come gli arrangiamenti ma anche il testo. Com'è nato?
3: Oh, stavamo facendo questo tour l'estate scorsa e suonavamo a Catania e accennai a Patrizio, ad Alfio e ad Amedeo questa idea di partenza di questo brano, e poi in una notte dopo che abbiamo suonato è venuto fuori tutto il pezzo, la mattina l'abbiamo ascoltato, diciamo che è stato anche il pezzo che poi ha dato il là all'idea di fare tutto il disco.

sapitolo e ve lo dico sempre di nuovo. L'arme che create di segrete non portano bene, non è?

0: comandare tutto il mondo.
1: E questo invece era Vite Perse, un brano bellissimo, personalmente forse il più intenso, anche se tutti sono veramente straordinari, però l'ho sentito particolarmente. E proprio, dicevamo, è questo brano in cui ci sono più voci, più lingue, perché c'è anche la collaborazione dell'artista brasiliana Natalia Sales, quindi è un brano scritto napoletano, siciliano e portoghese. E qui invece il testo è tuo, Patrizio, come...
2: Ma sai, è una canzone molto particolare, non solo parla di un argomento purtroppo attualissimo, ancora in corso e chissà per quanto, cioè delle vite perse nelle guerre.
1: Che alla fine sono solo dei numeri.
2: Dice a un certo punto, per noi sono solo dei numeri, sono pagine di giornali, non sono abbracci carnali. Diciamo, la particolarità del testo sta anche che si mescolano parole moderne di un linguaggio duro a parole di una canzone napoletana classica. Per esempio, a un certo punto il napoletano dice il lucere e lampare, perché è una frase tipica di una canzone napoletana, ma sono droni a mare. Insomma, droni a mare è tutto un programma, nel senso che è poetico ma drammatico allo stesso tempo. Ne sentiamo parlare tutti i giorni, no? Di questi droni che ammazzano, che sono usate nelle guerre. Oppure, appunto, dice queste cose, sono pagine di giornale, non sono abbracci carnali. Abbracci carnali è un'altra tipica frase delle canzoni classiche napoletane. E poi tutto il resto. Gennaro, per esempio, fa una parte un po' rappata e cantata in cui dice lo stesso.
1: Nel senso che forse questo è il testo che parla più di world music, perché solo c'è una commistione di generi, di lingue,
3: sì,
1: ma anche il ritmo.
3: È partita dal fatto che comunque se si va molto a fondo, nemmeno più di tanto, ci si rende conto che ci sono guerre in tutte le parti del mondo, e poi il risultato è sempre lo stesso, come diceva Brecht, non ci sono né vincitori né vinti, quelli che pagano sono appunto la povera gente. Quindi abbiamo cercato di rendere quanto più universale, anche dal punto di vista di linguaggio,
1: proprio dell'arrangiamento.
3: Sì, anche l'arrangiamento, ci sono molti richiami prog, ma anche la musica araba, quindi diciamo, poi l'inserimento del portoghese cantato da Natalia. Quindi si può dire che sia del disco forse il brano che più abbraccia vari colori multietnici, diciamo.
1: La vostra scrittura ha sempre una forte tensione etica. Secondo voi la musica può ancora illuminare e comunque gettare uno sguardo lucido, far capire anche l'importanza di quello che stiamo vivendo, che lo sopportiamo anche molto passivamente, senza una vera coscienza critica?
2: Sì, sì, ma sicuramente, anche perché è difficile avere una coscienza critica sulle guerre, sulle morti di innocenti. Ma sai, la musica ha sempre avuto una grande forza emotiva, almeno da Dylan negli anni 60, che appunto parlava di questi argomenti, e a oggi penso che sia sempre importante parlarne. Questo brano poi c'ha la particolarità, è cantato in napoletano, portoghese e siciliano. Cioè Alfio fa una chiosa in cui alla fine dice non esiste, insomma, questo è veramente indicativo dell'attualità proprio di questi giorni, questi e quelli avvenire, speriamo ancora per poco tempo, ma dice non esiste un uomo che può comandare tutta la terra. Forse è retorico, però insomma rende l'idea.
1: Però è vero, e infatti non l'ho detto all'inizio, o invece lo ribadiamo adesso, l'ho detto soltanto nell'introduzione, che questo album è realizzato da Patrizio Trampetti, Jenna Romano, che abbiamo il piacere di avere qui oggi con noi in studio, ma vede anche la partecipazione di Alfio Antico, anche soprannominato il dio del tamburo, che ha portato proprio queste radici siciliane, queste tradizioni che vengono proprio dall'elemento popolare tradizionale siciliano, dalla parlata dei pastori, questa oralità che si trasmette di generazione in generazione, però rivisitata in chiave moderna con questi ritmi che sono poi ritmi del sangue, ma anche diventano anche ritmi urbani, e poi da Amedeo Ronga, che è contrabbassista di grandissima sensibilità che tutti conosciamo. Quindi
3: la scelta è stata precisa anche nella realizzazione del disco, infatti non abbiamo usato batterie, abbiamo sfruttato tutta la parte ritmica sfruttando appunto i tamburi costruiti da Alfio, che sono di varie misure, di varie colori musicali, e quindi diciamo quello che abbiamo cercato di fare è di creare un sound che poi riportato nei live fosse simile al disco. Questa è una cosa che molte volte non succede, perché magari registrare un disco si pensa di inserire vari strumenti che poi magari dal vivo non si usano, invece questo è un disco che c'ha un suono compatto come se fosse un live.
4: Mi vita lì è sogno vivo, niscio senza portafoglio.

0: diretta live.
1: E questa invece era A Sicilia senza ponti, testo di Jenna, rivisitato da Alfio Antico in siciliano. Il titolo però so che ha tutta una storia particolare che vorrei che tu ci raccontassi.
2: È una frase stravolata dal testo della canzone e in realtà si pensava a un altro titolo, poi Patrizio ha insistito per l'attualità proprio della frase. Infatti, cioè, ormai si parla da anni di questo ponte che deve essere costruito per la Sicilia. E quindi diciamo abbiamo fatto nel nostro piccolo un'operazione quasi di marketing, perché poi incuriosisce mettere un titolo di questo tipo, anche se è una canzone d'amore, è un uomo che parla col suo cuore e quindi questo cuore che può portare ovunque come fatto di sensibilità, può portare anche alla Sicilia senza che ci sia bisogno di
1: un ponte. In realtà sono dei limiti fisici che sono imposti, però con sì, la fantasia e con il cuore veramente uno può spiazzare.
3: Sì, perché quella... poi dice anche all'America senza bastimento, vabbè, questo
1: alla luna senza scale,
3: è alla luna senza scale, appunto in siciliano che non si capisce perché il siciliano è strettissimo, invece all'America senza bastimento si capisce. E anche questo è un'immagine romantica, perché se pensiamo a tutta l'immigrazione degli inizi del Novecento, cioè i bastimenti però chiaramente non ci stanno più.
1: Infatti non dimentichiamoci che siamo stati noi i primi, diciamo, emigranti. Adesso parliamo degli altri che arrivano da noi, però noi lo siamo stati per lunghi anni.
3: Lo siamo stati tutto il Novecento. Andava col bastimento, un bastimento che partiva oltretutto da Napoli per le Americhe. E poi mi piaceva questa frase che appunto era così attuale, così.
1: In realtà sei stato
3: divisoria.
1: Tu che hai scelto questo titolo.
3: Sì, sì, l'ho scelto perché mi sembrava una frase divisoria e molto attuale, insomma. Dire A Sicilia senza ponti diventa un po' una canzone politica, anche se non lo è.
1: Infatti, parlare d'amore a volte può essere anche parlare di politica, perché comunque parlare di passioni e di purezza, insomma, politica nel senso greco del termine, di polis, non di politica nel senso di adesso di partiti.
2: Diciamo che spesso in amore non ci si capisce come non ci si capisce in politica, forse questa è un'attività.
1: Ci sono dei punti di contatto, ma è vero che molto spesso la difficoltà dell'amore è proprio nella comunicazione. Se ci fosse una decodificazione del linguaggio dell'altro, molto probabilmente tante problematiche non insorgerebbero.
2: Calcolando che la politica è soprattutto comunicazione, anche se oggi è cambiato questo tipo di comunicazione, forse sì, ci sarebbe. Sotto questo aspetto c'è attinenza tra l'amore e la politica.
1: È molto bello anche questo, appunto, riportare la tradizione, il dialetto, però con dei ritmi che tu hai aiutato a realizzare, moderni.
2: Vabbè, non è stato difficoltoso dal punto di vista tecnico per quanto riguarda i due dialetti, quello napoletano e quello siciliano, perché entrambi hanno una caratteristica che è poi simile a quella dell'inglese, che ci sono molte parole tronche, il che ti dà di per sé un senso ritmico diverso rispetto all'italiano, che ogni parola finisce con una vocale. Quindi per questo poi la canzone italiana è intesa in un certo modo, è più una canzone melodica, perché poi queste vocali finali poi hanno dato anche la spinta ai cantanti di voce con questi acuti e queste vocali spinte. Invece i dialetti o anche l'inglese sono molto più ritmiche come lingua.
3: Poi sia il siciliano che il napoletano spesso usa l'endecasillabo, quindi le 11 sillabe
1: che proprio
3: che danno, sì,
1: la poesia.
3: Esempio, anche nella tamburriata c'è questo, no? Quindi da questa spinta ritmica, anche se un brano semmai non è ritmico ma è melodico, però nell'arrangiamento, nell'andamento del brano, insomma, si arriva anche a questo.

0: E parlavamo di amore, di sentimenti, di cuore, e questo era proprio Sentimento, sempre in siciliano. Il testo è di Alfio Antico, la musica di Jenna, che è qui con noi. Si parla di amore e voler bene. A volte si capisce che il voler bene è più importante dell'amore stesso e della passione, quello che poi alla fine resiste a tutto.
1: Il concetto del testo di Alfio è questo, è soprattutto per il fatto che comunque, come dicevi, l'amore può finire, magari quello che resta comunque è il bene per la persona amata, e anche se poi un amore che finisce in malo modo, poi col tempo, magari per varie ragioni, si può arrivare a conservare i momenti belli, e quindi il bene che c'è stato tra due persone.
0: Anche perché col tempo, non so, le cose brutte piano piano si dimenticano. Il nostro cervello è fatto in modo tale che uno conservi solo le cose belle, no? Piano piano i dolori si stemperano e rimane il bene che veramente c'è stato,
1: sì,
0: almeno
1: anche,
0: più delle volte.
1: Sì, spesso si riesce anche a perdonare, anche se forse a volte è giusto perdonare, ma è anche giusto non dimenticare cosa si è perdonato. In questo pezzo c'è l'unione appunto di questa visione dell'amore in un certo tipo, del bene, e lo abbiamo giocato in due lingue anche questo brano. Lui fa appunto le strofe in siciliano e in napoletano, e poi c'è questo suite finale in cui abbiamo dato spazio proprio ai tamburi di Alfio. A un certo punto il pezzo diventa molto frenetico, ballabile, per poi ritornare in una chiusa molto leggera.
2: Invece l'incipit a me ha dato il bene più forte dell'amore, a me ha dato un riferimento biblico, penso.
0: Sì?
2: Mi ricordo che feci uno spettacolo dove c'erano delle frasi bibliche degli apostoli, e questo il bene più forte dell'amore, insomma, era proprio un incipit biblico.
0: Comunque sicuramente è più forte della passione, nel senso che la passione
2: finisce.
0: È forte, non solo finisce, può anche non finire, però
2: no.
0: Secondo me contiene sempre una certa possessività. Il voler bene, anche il voler bene dell'altro, è qualcosa in cui l'amore viene sublimato da tutti gli elementi negativi e diventa il bene per l'altra persona, che io penso che sia la forma poi di amore più alta che ci sia.
2: Beh, certo, perché sì, certo, la passione, diciamo, mettiamola insieme all'amore, no? L'amore e la passione.
0: Sì.
2: È un tutt'uno. Invece il bene è qualcosa che va al di là di tutto questo, anche perché il bene lo puoi avere anche per un animale, insomma, non vorrei deviare il discorso, insomma, il bene è appunto...
0: È un concetto più universale,
2: più universale.
0: In realtà,
2: certo.
0: L'amore, a volte l'amore e passione è sempre un discorso a due,
2: sì,
0: il
2: sì.
0: Bene è qualcosa,
2: sì, sì,
0: che abbraccia
2: tutti. Io l'ho trovato
0: tutti.
2: Molto vicino a questa, cioè mi ha dato proprio questa sensazione di ricordo biblico.
1: Un pensiero democratico cristiano, quello dico. No, per quanto riguarda il bene nella coppia, forse rispetto all'amore, se vuoi bene una persona.

0: persona, magari per il bene che vuoi, riesci anche a rinunciare per il bene dell'altro. Magari invece l'amore è la fase più di conquista, forse in caso estremo di possesso, come dicevi tu. Quando si vuole bene invece si riesce anche a rinunciare per il bene dell'altro.
1: C'è un racconto di Sartre in cui c'è una coppia e lui è impotente e niente, rimangono insieme perché la donna dice: ma io a questa persona gli voglio bene, quindi rimango con questa persona anche se non c'è un amore carnale che mi soddisfa.
2: E a volte bisogna anche accettare dei compromessi, però la cosa che è più importante per noi è quella persona in tutto ciò che è. Voi che siete dei cantautori, quindi avete parlato spesso nei vostri brani del sociale, di discorsi più o meno politici, e invece quanto l'amore ispira poi la vostra visione artistica del mondo?
1: Ma per quanto mi riguarda abbastanza, anche se poi io non scrivo testi d'amore.
2: Come mai?
1: L'amore così, nel senso che ne so, ti amo, cosa, non è che mi esce proprio ti amo. Ma per esempio ho scritto una canzone d'amore che si chiama La mia amica più isterica, che non ho mai pubblicato.
2: E sarebbe ora, vorremmo ascoltarla, siamo curiosissimi.
1: Che dice: la mia amica più isterica porta una corda al collo per far della sua vita un altaleno o un ballo. Ecco, per esempio questa è una frase d'amore che però è celata da una frase un po' ermetica. D'altronde, vabbè, non è che se io scrivo, sono il solo che scrive cose ermetiche, insomma ci stanno.
2: Ma forse è un po' anche nel tuo carattere, tu alla fine sei un po' schivo sui tuoi sentimenti personali.
1: Sì, no, questo sì. Quindi mi appartiene, però l'amore, diciamo, lo esplicito, insomma, con delle metafore, ecco, mi piace di più.
2: Invece tu, Iena, hai scritto anche un libro, Il lanciatore di donne. Che rapporto hai con i tuoi sentimenti, con la scrittura, con le emozioni, con il parlare d'amore?
0: Vabbè, soprattutto l'amore inteso come sofferenza d'amore è quello più presente in molte canzoni. Poi, vabbè, io amo molto quello là più istintivo, il modo di scrivere, quello là che mi lega pure appunto all'amore per Piero Ciampi, che scriveva proprio della sua vita, dei suoi rapporti.
2: Infatti tu hai vinto anche il premio Ciampi nel 99, se non sbaglio.
0: Sì, e lui scriveva di quello che erano il suo rapporto di coppia. In più c'era questa componente che lui era un grande bevitore, quindi immagina un uomo che continuamente lasciato la moglie perché prometteva di non bere più, ma ci ricadeva continuamente. Quindi su questa base lui scriveva canzoni per riuscire a riconquistare la sua donna. È chiaro che comunque quando sei ben in amore ti può uscire solo una canzone come Felicità. come diceva?
2: Albano e Romina.
0: Panino, vino, come diceva? Non mi ricordo bene.
2: Mangiare un panino con una bocca.
0: E quindi diciamo
2: un bicchiere di vino con un panino,
0: quello, diciamo, è il lato più gioioso dell'amore. Però diciamo la gran parte delle canzoni d'amore parlano di pene d'amore,
2: e forse quando si fa sentire in maniera proprio più urgente, che punge dentro,
0: sì, è quasi un impregare.
2: E tu hai mai utilizzato le canzoni d'amore per riconquistare una donna?
0: Diceva un mio amico che scrive canzoni, dice, poi alla fine le donne per lo più servono a scrivere canzoni.
2: Questa è un po' maschilista,
0: sì,
2: come
0: infatti questo amico poi non fa di mestiere il cantante, scrive solo canzoni per tante donne che ha avuto, diciamo.
3: Ma chi è?
0: Gaetano.
2: Il cognome non lo diciamo.

0: E questo invece era in tempo e guerra, la storia di una donna che aspetta il suo uomo partito per la guerra, nel frattempo si innamora di un altro, un bambino, però è un brano di tante storie che sono realmente accadute, però intriso di senso di vergogna, senso del peccato, giudizio. Quanto secondo voi ancora oggi il giudizio altrui conta e quanto è limitante della propria individualità? Qui in realtà avere un bambino è un atto d'amore. Invece molto spesso c'è il giudizio altrui, il giudizio del paese, degli altri che guardano con un occhio cattivo. E quanto ancora adesso oggi il giudizio ci limita o ci fa sentire questo senso del peccato in qualcosa che è assolutamente naturale?
1: Per quanto riguarda la canzone, è una storia vera. Era un'amica di mia nonna che con il marito partito per la guerra, succede questa storia con un altro uomo. Lei cerca di nasconderlo, ma poi diciamo il fatto che ne resta incinta porta a conoscenza di tutti di queste cose. E quello che dicevi, quello che chiedevi, forse si è allargato anche in altre cose per i giovani. Magari è più semplice avere un rapporto, liberarsi magari oppure lasciare un uomo rispetto a prima. Ma forse i giovani soffrono del giudizio degli altri sotto molti altri aspetti, sulla propria sessualità magari che non è quella nei canoni. Quindi abbiamo assistito più volte a ragazzi che si sono tolti la vita perché giudicati sotto questo aspetto, perché derisi. Quindi diciamo, in una società come la nostra, dove anche tutto è molto più presente agli occhi di tutti per il fatto che i ragazzi usano i social, quasi non si riesce a nascondere niente della propria esistenza, quindi è facile cadere in situazioni in cui si è ripresi mentre si dice qualcosa o si fa qualcosa. Questo rende tutti molto più sospettosi e soprattutto fragili, perché poi il giudizio degli altri viene amplificato con questo mezzo che è il telefono, che ormai è un mezzo che serve a ben poco per telefonare. Cioè, forse una delle cose che si fa di meno oggi sul telefono è telefonare. Si guarda un po' tutto come se si guardasse dal buco delle persiane, e quindi tutti si sentono un po' osservati e cercano anche, dall'altro canto, di farsi notare, di apparire. Quindi apparire è diventato forse uno dei concetti più importanti per i giovani.
0: Farsi apparire a volte costruendosi delle personalità anche fittizie o immaginarie, fasulle. Qui sembra tutto bello, le foto in cui appunto sui social, in cui uno ride, si diverte, festeggia, poi in realtà a volte c'è molta solitudine, questa convivialità esposta non esiste davvero. Tu che rapporto hai, Patrizio, con i social?
2: Niente, nessuno.
0: È bello, nel senso che...
2: Per esempio il Facebook che c'è, insomma, mette qualche notizia di lavoro. Iennà lo usa lui al posto mio. Infatti ogni tanto arriva così, padrì. Ma ultimamente era pure una notizia brutta, che è morto un mio amico.
0: Mi dispiace.
2: Io non lo sapevo, ma l'ha detta lui. Quindi io ho zero rapporto con i social. E questo voglio avere.
0: Ma secondo te esiste ancora il senso di vergogna rispetto
2: ma,
0: alle
2: guarda,
0: cose?
2: Ma io... penso che oggi la società di oggi, insomma, diciamo, è più permissiva, quindi il senso di vergogna sì, può anche esistere, però insomma, stiamo parlando in questa canzone invece di un fatto accaduto nel 45-46, no? Alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Era un'altra società in un paesino, quindi era veramente terribile allora. Era un'altra società, ma anche la mia quando ero ragazzino, insomma, la vergogna di essere incinta, eccetera, era tosta. Insomma.
0: Qui c'è anche addirittura la voglia anche di perdere la vita a un certo punto, perché è una storia reale, ci raccontavi.
1: Sì, in realtà è successo di più, nel senso che siccome la mamma di questa donna era emigrata in Sud America, mandava dei soldi alla figlia perché aveva già altri due bambini, e a un certo punto qualcuno fa arrivare la notizia alla mamma che la figlia è rimasta incinta di un altro uomo, perché la mamma non manda più soldi, e quindi le amiche di questa donna vanno dal parroco del paese, non so in che modo, gli fanno scrivere una lettera che poi in realtà non è veritiera, in cui il parroco scrive che sono tutte dicerie, e la mamma ricomincia a mandare soldi a questa donna. Quindi diciamo, alla fine il concetto della cattiveria che sprigiona un certo tipo di sentimento, diciamo, molto ristretto del piccolo centro, del piccolo paese, è rapportabile poi all'universo. Voglio dire, c'è sempre qualcosa, qualcuno che ti giudica per qualcosa senza capirne realmente il nesso. E infatti c'è una frase nella canzone che dice: la gente sporca tutti i colori dell'amore. E quindi diciamo quello è un po' il concetto di tutta la storia.

Беги, бесики, бесики! Бей на бубна тугас!

0: E questo invece era Sonno Fuiente, sempre tratto dall'album Anime delle Due Sicilie. E in realtà nella lingua napoletana sonno vuol dire due cose, sia il sonno
1: che il sogno.
0: E questo è molto bello perché c'è proprio questa voglia di questa dimensione onirica a cui non si riesce a rinunciare, e anzi attraverso il sogno uno può realizzare tante cose anche quando la realtà diventa difficile. Cioè attraverso il sogno si può trovare, non so, forse conforto.
1: Sì certo, ma già appunto l'incipit della canzone Sonno Fuiente, un sogno che fugge, non si capisce se è un sonno o un sogno che fugge. E Fuiente poi si lega molto alla tradizione napoletana, perché i Fuienti sono quelle persone che i lunedì in albis vanno vestiti di bianco a Santa Anastasia, alla Madonna dell'Arco. Quindi vuol dire anche quello, perché nel testo dice: corri con questa camicia da fuori, corri fino a stancarti, anche se perdi la roba d'oro non te ne fregare, perché tanto è un sogno, solamente un sogno che fugge, che scappa, non è la realtà.
0: È bello questo, che alla fine si dà più valore ai propri ideali, ai propri sogni, che non alle cose materiali,
1: sì.
0: Anche alle ricchezze, cioè lui vuole rinunciare alle ricchezze pur di inseguire i suoi sogni.
1: Sì. Nel testo lo dice proprio, dice: getto tutta roba d'oro, il ranaro mi faccio muro, butto tutta la roba d'oro e i soldi buttali faccio al muro, vicino al muro.
0: Tu ti ritieni un sognatore?
1: Fin troppo. Non sono un sognatore, non so se positivo o meno, insomma sono un sognatore.
0: Sicuramente hai avuto grandi successi, appunto sei stato per anni la colonna portante anche della nuova compagnia di canto popolare con De Simone, poi hai deciso appunto di avere dal 1984 una tua carriera da solista. Ma io vorrei sapere, cos'è stata la tua ricerca artistica? Cioè quanto la passione per l'arte pura in sé ha condizionato poi anche la tua vita? Mi sembri sempre, almeno è la mia impressione, so che sei una persona che sempre cercato più l'arte e i contenuti rispetto al successo spicciolo o alla tra virgolette popolarità.
1: Sì, ma vabbè, perché sono così di carattere. Cioè tutto questo mi ha portato, diciamo, a questo emblema poetico, ma alla fine, perché anche perché sono incapace di essere di vendermi. C'è un grande pudore verso appunto i soldi, chiedere soldi, che ne so, oppure convincere una persona a cacciare dei soldi per un progetto. Insomma, c'è un carattere di un certo tipo per cui rimango appunto, come dicevo prima, un sognatore. Non so se mi è convenuto o meno, però questo è. Pensa che io anni fa, scrivendo questi testi particolari, fui chiamato da un cantante napoletano, vabbè, non faccio il nome, per carità, un grande artista, e che mi chiama per scrivere dei testi. Dopo 2 o 3 giorni mi disse: ma Patrizio, tu scrivi dei testi troppo commerciali. E io pensai: ma io non li so scrivere i testi troppo commerciali, vabbè, questo mi dice sta cosa. E infatti non collaboriamo più, senza litigare, logicamente. E quindi io vorrei essere pupo, che ne so, omogol, insomma, nella sua grandezza, però insomma riesco a scrivere solo dei testi di un certo tipo.
0: Vabbè, anche bellissimi, famosissimi, tipo Un giorno credi, Festa di piazza.
1: Un giorno credi, ma la stanno rivalutando, ma esce un libro, è uscito un libro. Pensa su Un giorno credi, che ha scritto un giornalista. E quindi
0: oggi la riscriveresti?
1: Ah, non lo so, no, non penso. Vabbè, quella sono le follie della giovinezza. Ho scritto in un momento talmente, che poi un momento anche banale era legato a qualcosa di affettivo, penso. Però l'importante è scrivere delle cose che poi la gente interpreta come vuole, quindi dico una cosa retorica e scontata, diciamo, l'importante è arrivare al cuore della gente, lo dicono in molti, dico pure io.
2: Ha già visto nottata chi ne sono.

0: E questo era Senza Vele, un brano bellissimo. Di solito la vela è rappresentata come viaggio, come momento di stacco dalla realtà. Però a me è sembrato quasi un controsenso col testo stesso della canzone, che invece parla proprio di immaginazione. Quindi un viaggio più mentale, di immaginazione, di fantasia, che però ti aiuta a raggiungere tutto. Puoi raggiungere il cielo senza scale, puoi raggiungere tutto quello che vuoi con la libertà del pensiero.
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: forse la dimensione più autentica, in cui nessuno è costretto da nulla e nessuno ci può togliere.
1: Sì, sì, la libertà del pensiero. Io veramente mi sono ispirato a un film di Orson Welles, in cui Orson Welles recita in questo, non so se il titolo è proprio Il processo, che è preso da Kafka, dove il protagonista, mentre sta così, bello e buono, a casa sua, apre la porta e si trova in un tribunale per essere giudicato. E quindi da questo pensavo di dire, ho visto naviganti senza vele per mare senza le vele. Insomma, dico tutte frasi che sono kafkiane, hanno un senso relativo, un senso di immaginazione, come dicevi tu prima. Insomma, questa è la storia di questo testo, che dall'inizio alla fine, tra il nonsense e l'immaginazione, vuole spiegare una situazione che è reale, che invece non esiste. La musica invece, ce ne parla a Gennaro, perché c'è una bella citazione di musica quasi da Villanella antica, dove lui si è immaginato questo testo, che è un testo surreale, in un contesto antico.
2: In realtà mi piaceva l'idea di lasciare libero il canto, perché poi la cosa è partita dalla melodia. Infatti il pezzo, a differenza di molte cose che si registrano nella musica contemporanea, moderna, è estremamente senza tempo, cioè nel senso che non c'è un metronomo, un click, c'è un'enorme libertà nell'interpretazione, che poi è tipica della canzone napoletana. Una volta si lasciavano liberi i cantanti di fare le corone sui finali di alcune frasi, quindi tutta l'orchestra aspettava questa parola terminata dal cantante per riattaccare con... Un po' il concetto è questo, ho fatto cantare Patrizio, e quindi poi dopo è stato fatto l'arrangiamento su tutto il brano, quindi lasciando piena libertà di interpretazione, e il risultato ne è venuto fuori quello della spontaneità, che è una cosa che purtroppo in musica si sta molto perdendo, per il fatto che si suona poco ormai con gli strumenti in mano, e quindi si fa molto uso di elettronica, di
0: suonare, cioè usare veramente gli strumenti. Io vedo che molti utilizzano sempre il computer.
2: Ma è cambiato anche l'approccio di chi decide di fare il cantante o il cantautore, se si può chiamare ancora così. Cioè, quando abbiamo iniziato noi, anche se siamo di generazioni diverse, a distanza di anni, se volevi fare il cantautore dovevi come minimo comprare una chitarra, imparare a fare qualche giro armonico e avere un minimo di voce, ad essere intonato per fare delle cose. Oggi invece puoi anche comporre musica se non sai suonare, puoi anche cantare se non sei intonato, ci sono altre attrezzature che ti permettono di farlo. Però diventa tutto poi legato a un altro discorso, perché non c'è un lavoro di studio, quindi il pensiero di chi fa musica oggi è soprattutto di fare un pezzo che possa piacere agli altri, perché comunque non vai a scardinare certi meccanismi della musica. Tutti sarebbero più facilitati con i mezzi che ci sono. Io ricordo che per tirare fuori un assolo di chitarra dovevi prendere con la cassetta, andare avanti e indietro 3000 volte per riascoltare. Oggi magari, se vuoi fare una cosa del genere, c'è la possibilità dei tutorial che ti fanno vedere il pezzo a una velocità più lenta, ti fanno vedere come mettono le mani. Eppure non ci sono tanti musicisti che amano suonare come prima.
0: Anime delle Due Sicilie, come avete scoperto di essere proprio voi due, Patrizio Trampetti e Ienna Romano, due anime affini?
1: Le anime affini si scoprono da sole, insomma, è stato un caso. Noi penso ci siamo conosciuti alla presentazione di un libro su Mia Martini, giusto?
2: Sì.
1: A Portalba, da Guida. E niente, abbiamo detto vediamoci, sentiamoci, ci siamo scoperti.
2: La colpa è stata un po' di un altro amico nostro, che è Lino Vairetti, che ci ha fatto conoscere, e quindi da lì poi veramente siamo andati a comprare una chitarra per Patrizio, che mi chiese mi accompagni a comprare una chitarra, e da lì poi è nata l'idea di fare una collaborazione. Poi mi è capitato di produrre anche altri suoi dischi, quindi la cosa è andata avanti fino a questo progetto, che poi invece vede coinvolto non solo noi due, ma appunto a Fiantico e a Medeurunga.
0: Questo è un disco anche di resistenza. Siete partiti dalla storia, proprio dalle radici e da un concetto universale, per arrivare anche con Senza Vele a un discorso sempre più intimo e personale. Quindi è un viaggio un po' all'incontrario. A cosa resistete oggi?
2: No, mi sento di dire, non so se Patrizia è d'accordo, che è un disco, nonostante abbia conservato, diciamo, il background di ognuno di noi, specie quello di Patrizio e di Alfredo, per quanto riguarda la musica popolare, è un disco molto contemporaneo, perché anche le argomentazioni, a parte l'ironia del primo brano, poi sono argomentazioni molto contemporanee, e quindi, diciamo, per questo motivo ritengo che sia un disco che possa essere ascoltato in vari posti del mondo, da vari gusti musicali, di chi ascolta musica di ogni genere. È un disco più che di resistenza, oserei dire, senza un'etichetta precisa, di questo siamo contenti.
0: Infatti, sia dal punto di vista delle sonorità, in cui appunto si mescola la tradizione al rock prog, quasi anche psichedelico in certi momenti, anche il racconto, la storia fatta dai grandi personaggi, ma fatta soprattutto dalle emozioni e dai singoli, quindi anche una rivisitazione di tutto quello che è il nostro quotidiano, da allora fino a oggi. Alla fine gli uomini sono fatti di emozioni, e questo rende il discorso assolutamente universale.
1: Sì, sicuramente dalle emozioni, e poi anche dall'amicizia, perché siamo quattro amici, veramente ci dividiamo tutte le cose, anche quando facciamo i concerti pigliamo tutti la stessa paga, finalmente. Noi che abbiamo sempre sofferto, almeno io, forse più di Gennaro, ho sofferto la sudditanza di stare con persone che pigliavano, ma non per un fatto di invidia, per carità, che però c'era sempre una gerarchia artistica, quando invece l'arte non è fatta di gerarchia, ma di collaborazione, di amicizia, di condividere le cose che senti e che metti sul palcoscenico, per quanto riguarda uno spettacolo musicale o teatrale.
0: Dove avete registrato questo disco?
2: Io ho uno studio di registrazione da anni, diciamo che quasi in parallelo al fatto che volevo suonare mi sono subito organizzato per registrare quello che suonavo, quindi da casa mia poi ho preso un'ex fabbrica di confezioni e ne ho fatto uno studio di registrazione dove ho i miei strumenti, i miei modi di registrare, i microfoni particolari, e quindi cerchiamo comunque in ogni caso di tirare fuori prodotti suonati soprattutto con strumenti veri.
0: E quanto vi siete divertiti a fare questo disco? Patrizio parlava prima di, soprattutto è un atto anche di amicizia, quattro anime che si sono incontrate e hanno trovato questo progetto.
1: Beh, perché Alfio lo conosco tipo da 40 anni, lo so, abbiamo fatto pure delle tournée all'estero, dove Alfio è un grandissimo cuoco, cucinava lui in Belgio, in Olanda, dove non si potevano mangiare tutti i giorni hamburger eccetera, quindi è un'amicizia di tanti anni fa, anche con Amedeo,
0: che nasce quindi anche dalla convivialità, proprio dalla tavola. Dal cibo.
1: Sì. E infatti vedi, la canzone per esempio non erano mille, è uscita proprio mentre stavamo lì a Catania per fare un concerto. A Gennaro gli venne questa bella idea, ma non mi ricordo perché uscì questo Non erano mille.
2: L'idea mi fu data dal fatto che stavamo andando a suonare in Sicilia, quindi immaginai sto sbarco, poi invece fatto dai famosi mille, e mi piaceva l'idea di rendere poi ironico il fatto che si è arrivati alla conclusione poi storica che effettivamente non erano poi questi mille precise. Mi piaceva l'idea che uno dei siciliani dice, guarda, sono sicuro, erano molti di meno, cioè, e da qui è partito tutto l'incipit del pezzo.
1: E questo mi dispiace un po', la canta molto più Alfio di me, perché chiaramente la storia comincia con un ragazzo siciliano che si imbarca per la spedizione dei mille, perché mi piaceva proprio cantarla tutto quanto io, però insomma giustamente ho cantato solo un pezzetto.
0: Vabbè, essendo amici hai lasciato un po' spazio a tutti, quindi insomma non c'è stata rivalità, supremazia o rivalità. Avete già dei progetti, dei live?
1: Lo portiamo in giro, sì, abbiamo dei live
2: da questo mese,
1: verso la fine di maggio, quest'estate pure, lo portiamo in giro.
0: E per seguirvi sulle vostre pagine social, allora tu hai detto, Patrizio, che sei poco social, quindi sì, bisogna andare da Yenna.
2: Sì. No, però ognuno ha la sua pagina su Facebook, su Instagram, quindi basta seguire uno di noi per avere notizie su tutti e quattro, diciamo, di quello che stiamo facendo per questo progetto. Siamo pure contenti perché ci sono già molte belle recensioni al disco, tra l'altro gente che ci ha scritto perché piace molto quello che abbiamo fatto. Questo ti dà comunque nuova linfa per fare sia i concerti in un certo modo, sia per mettere giù altre idee.
0: Sicuramente, ma io penso che tutto quello che voi esce dalle vostre mani, dalle vostre penne, dai vostri strumenti abbia sempre un riscontro di cuore, perché riuscite a parlare un linguaggio da veri cantautori, da chi fa veramente la musica col cuore, da chi ci crede e vuole trasmettere veramente dei messaggi, e avete la capacità di farli arrivare sempre.
1: Grazie, troppo
0: e io
1: buona.
0: Questo penso che non sia facile per tutti oggigiorno, in cui appunto parlavamo prima di computer, e molto spesso anche i testi si producono così con l'intelligenza artificiale, mentre comunque si vede quando una cosa è fatta con le emozioni, ma anche con una grande professionalità che nasce dalla tradizione, dall'esperienza, dallo studio, da tutto quello che avete fatto in tutti questi anni.
1: Sì, no, io volevo concludere, appunto è uscito questo libro Un giorno Crisi, questa canzone scritta con Edoardo Bennato, la copertina è proprio il primo bozzetto che io scrissi a penna, quindi c'è proprio la verità sulla copertina di questo libro. E appunto, come dicevi tu, è un approccio alla musica, alla canzone, alla poesia, proprio artigianale, di cuore. Poi se scriviamo delle cose brutte, va bene, insomma, se scriviamo delle cose belle,
0: direi che dire cose brutte è assolutamente fuori luogo nel vostro caso, anzi parla di grande poesia e di grande scrittura. A proposito di scrittura, per caso hai in pentola anche qualche libro? Perché so che tu scrivi anche poesie, scrivi libri, c'è qualcosa?
2: No, in realtà abbiamo fatto insieme con Patrizio e Henry De Luca il primo lavoro editoriale con un libro scritto con 3 racconti alcuni anni fa. Da lì poi mi era stato proposto da un'altra casa editrice di fare un libro, un romanzo, ma ho detto il romanzo è tutta un'altra cosa. La cosa più vicina alla forma canzone, penso, per me possa essere i racconti brevi. E ti dico che gli editori sono sempre un po' restii a pubblicare un libro di racconti, come quelli anche di poesie. Però loro hanno accettato questa cosa e quindi era nato questo libro di racconti brevi legati alla canzone, sì. Forse siamo stati i primi in Italia con Edizioni Spartaco a creare questa formula con un racconto e il QR code per ascoltare subito la canzone legata poi l'hanno fatto in parecchie, hanno cominciato a fare questa cosa. E niente, vabbè, c'ho un'idea di una cosa, però non ne parlo perché non so nemmeno se la farò. Magari se dovesse uscire nei prossimi 10 anni ti faccio
0: ne sapere. Parleremo. Allora, Anime delle due Sicilie, perché la storia può essere rivista dalla parte dei semplici, dalla parte del popolo. Insomma, non sempre c'è una capacità di riscrivere la storia parlando soprattutto di emozioni, delle contraddizioni, ma soprattutto di quello che sono i sentimenti, quello che è l'immaginazione, la poesia, la fantasia che anima ciascuno di noi e probabilmente ha animato anche i grandi rivoluzionari e i grandi protagonisti della storia, perché credo che ogni grande gesta parta sempre da un sogno e dall'immaginazione. Quindi io credo che in questo disco ci sia un concentrato di tutto questo, soprattutto la grande capacità di tornare a sognare e a credere nelle proprie emozioni, e forse grazie a questo e grazie alla musica si può ancora fare tanto per cambiare la storia.
1: E speriamo che questo non sia come la canzone, un sogno che fugge, fuiente, ma che sia un sogno che appunto ha molta più praticità nella vita di tutti i giorni e che serve anche ai ragazzi. Pensare che sognare, imparare poi uno strumento, imparare a cantare, può essere un sogno, ma anche una professione, anche una realizzazione nella vita, come è stato per noi.
0: E noi lo auguriamo a tutti quanti e vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con noi e di tutto quello che ci avete raccontato.
1: Grazie,
0: e
1: grazie
0: di questo disco, che è veramente un regalo, un grande regalo che fate a tutti noi.
2: Grazie a te, grazie a te perché crei ancora questi momenti, questi programmi che sono rivoluzionari, perché nessuno sarebbe così pazzo da dare tanto spazio per un disco in questo modo, ma è giusto che ci sia e meno male che c'è.
3: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
0: E anche oggi la nostra puntata di Diretta Live è giunta al termine. Un saluto da Francesca Silvestre. Vi ricordo che Rai Radio Live Napoli si ascolta sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, su tutte le radio DAB, sul digitale terrestre al canale 708, sulle TV satellitari e su tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound. Auguro a tutti una splendida giornata.
4: L'Italia L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli. Il suono della tradizione.

Sai quante volte sono tornato a casa con l'ansia rintallana, mia delusione ancora inoperdente? Sai quante volte mi hanno imbrugliato il cuore e mi tagliava a pezzi soltanto io, cercando a te?

questa canzone si mietti, questa canzone è tutta in lacrime caruto quando a notte non passava. Sono lui c'era speranza e chi nasce sulla ingoppa terra tiene poche parole per parlare. A forse chi non tiene niente, ma può trovare tutta ricchezza in danno amore come West. Questa canzone è che la casa piscerella, a dove ci stanno a stritte 10 figli, e mezzo in mano che lo padre a dignità e si fa rispettare. Io salgo casi tuo, preme la vita mia. È stato giusto, a ma fa male non le volte, perché poi ci trovate a te. E ogni ferito, pure che lei in dall'orgoglio l'hai sanato tu. Io posso cancellare 40 anni da vita mia, ma non potessi ciuffarmene te.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Nu știu ce fac, pero mai deși bucam. Ogni giorno pago a chi vede le spese e o stipendi rimane là 20.000 al mese. Già già, questa è la felicità. Tongo prima piano, una lanterna a mano e tiro lì e tiro là. Io stongo sempre qua, ognuno progredisce, il reddito gli cresce e tiro lì e tiro là. Ma me di poppanza ci pensano i benestanti. Oh, Marianna, ci pensano i ben pensanti. No, non è per mo, ci pensano i litiganti. E chi c'ha da pensa, io non tengo più a forza nemmeno per tanto. Tiro lì, tiro là, tiro lì, tiro là. E resto prima piano, una lanterna a mano. E tiro lì, e tiro là.

Und sonst? Der Putzelbaum. Cookie. Mangia di jam. C'è chi nasce fortuna dei sintrastulla. Il suo è nato che mette male.

Ehi, stonga senza campo, ognuno progredisce. Il reddito si cresce. E pirulì, e pirulà. Ma me i compagni fanno, ci pensano gli smemorati.

La lanternana, pirulì, pirulà. Chi stonga senza tra, e gli altri fanno i milioni, che vengono con il giornale. Ehi, che pagina memoriale. E a me chi ci può pensare? Ma chi ci può pensare, chi può pensare, chi ci può pensare? Pirulì, pirulà. No, così non può durare. Pirulì.

minha varanda. Ma presenta sta frase de dolore. Dammi difetto, ho avuto un gran piacere, un gran piacere.

Io mi chiamo Scamorza Loriggio, mi appresento, eccomi qua. Faccio di prestigio per mangiare. Già, c'è un coniglio e un pappavallo, che sparescono e accomparescono. C'è una pera ed un tarallo che mi servono a lavorare. Poi c'ho pure una moglie e tre figli, che non appena amatasse sombroglio, la mia sposa si arrobba un coniglio e con tutta la famiglia solo vanno a mangiare. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Dico di questi giochi e prestigi, Scamorza Loriggio, come li fa? Ma. E perciò ce l'ho detto a mia moglie, che ci vedo con me non mi ha scherzato. Qualche giorno, ma filo, ma squaglio, sparisce Scamorza e fornisce magno. Ma facesse sparire veramente, certa gente, tanta gente, che conosce e che sta su lì. Filolò, filolò, filolì. Quanti soldi lo piglia Scamorza deve dare e non ce li ho. Chi le soldi vanno a forza e chi metto? Già, c'è una gente di un usciere che sparescene e accomparescene, o che anch'io lo salo mio, non so vuole mi trovare. Ma c'è sta la padrona di casa, che dava 1.000 lire a 6 mesi. E marittimo piglio tutto cosa, sta roba non vengo perché mi ha papà. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Vivo di

0: Ma mai facesse sparire veramente certa gente, tanta gente, e conosco che faccio su lì, pirolò, pirolò, pirolì. Ed ora, signor signore, vado ad eseguire l'ultimo esperimento. Per favore, chi mi dà 1000 lire? Lei, no, e non vede che sta fuori disco? Ecco lei, grazie. Ed ora in un baleno, in un istante, in un zumbo le faccio vedere come sparisce io e la 1000 lire. 1, 2 e 3, sparì.
1: Farabutto, 1000 lire da rubare.
0: Ma che sono 1000 lire? Io facesse sparire veramente certa gente, tanta gente, e conosco che faccio su lì, pirolò, pirolò, pirolì.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

fa vedere questo occhio in buce, che questo occhio bello non si hanno a sciupare, facciamo pace me da mano vase, e a picce cade non potimmo stare. Dammi sta bocca tenera, d'intasti braccia stringiamo, voglio

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Sai che mi addormesso in questi braccia, st'amore si è fatto nulaccio.
3: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato, di e con Gianluca Polverari.
4: Bentrovati, benvenuti, siamo qui pronti per un nuovo appuntamento di Napoli Underground, come ogni lunedì in diretta alle ore 21, in replica il giovedì sempre alle ore 21 e in podcast sul grande portale di Rai Play Sound. Ovviamente trovate i podcast di Napoli Underground della prima stagione e della seconda stagione in corso proprio nella sezione apposita sul sito di Rai Radio Live Napoli. Allora, la scorsa settimana ho avuto ospite Edoardo De Felice, oggi invece avrò ospite un altro progetto, ossia i Bandamai, un progetto che viene da Salerno e che viene guidato, ideato da Peppe Maiellano, che sarà qui nei nostri studi per raccontarci del disco appena uscito, un bel lavoro. Tra l'altro vi svelo, è già arrivato qui nei nostri studi, sta al mio fianco, ma più tardi gli aprirò il microfono. Il disco che vede appunto il titolo di Costa Sud per la Four Flies Records, ma ascolteremo anche qualche altra novità. Se avremo tempo segnalerò anche qualche appuntamento live nei prossimi giorni nell'area campana. E allora vi ricordo che mi potete contattare attraverso i social Facebook e Instagram Gianluca Polverari, e chiaramente insomma poi condividerò anche la scaletta e i link del podcast sui miei profili social, scaletta che va ad iniziare proprio con una novità. Capitan Capitone e Fratelli Costa, ossia il progetto che vede protagonista Daniele Sepe, insomma un personaggio attivo da tantissimi anni. Lui, come Daniele Sepe e progetti paralleli, ha inciso ben 33 album. Come al solito anche in questo nuovo capitolo c'è parecchia ironia, parecchio sarcasmo e parecchi suoni al rock, al funk, al blues, al jazz, anche frammenti di pop sono coinvolti, 20 musicisti, insomma un bel purpurrì di suoni all'interno del progetto che vede, ripeto, protagonista Daniele Sepe come capitone dei Fratelli della Costa. E apriamo con Anche i rapper hanno una mamma, eccolo qui.
5: Uè, figa, dai, che c'entro dentro sta roba, dai. Porta il beat, dai, figa, andiamo, eh.
6: Sono il migliore dei migliori, migliore dei meglio del meglio. Figa, e c'è milioni di milioni, fa

0: Uè, figa sta canzone, mi ha 60 euro.
1: E questa è la musica di... di Capitan Capitone e i fratelli Costa, un brano anche i rapper hanno un'anima, insomma, molto sarcastico, come dicevo prima, nei confronti anche di un certo linguaggio che usano rapper, trapper, il tutto eseguito dalla mente di Daniele Sepe con tanti bei musicisti che sono con lui. Bene, come dicevo in precedenza, la scorsa settimana abbiamo avuto ospite il cantautore Edoardo De Felice. Ricordo che eventualmente potete ascoltare quella puntata anche con l'intervista in podcast pescandola proprio dal sito di Rai Radio Live Napoli. Allora, il suo album, quello che abbiamo presentato, è il quarto In ogni giorno vissuto, insomma, come ci ha rivelato lui stesso, ma già lo avevamo intuito anche noi, nelle sue atmosfere troviamo ad esempio l'influenza, perché no, di Lucio Battisti, di Anima Latina, Enzo Carella, qualcosa anche di Dalla. E allora ci andiamo ad ascoltare la traccia Come stai? Voi come state? Spero bene, noi stiamo benissimo e tra poco avremo ospite Banda Maglie, ma intanto Edoardo De Felice.

La musica è quella di Edoardo De Felice, un brano che abbiamo ascoltato insieme che si intitola Come stai, dal suo album che abbiamo analizzato ben bene la scorsa settimana, il suo quarto, intitolato In ogni giorno vissuto. In questa giornata invece viviamo intensamente l'ascolto dell'album nuovo, secondo, di Banda Maie, a 5 anni di distanza dal precedente UFO Bar, un progetto guidato da Peppe Maiellano. Lo abbiamo qui nei nostri studi, sonorità anche qui dove il groove vive, bello, dinamico. Neapolitan Power, Afro Funk, un certo tipo anche di pop molto solare e vivace. È un viaggio che si compie anche attraverso una vecchia auto, una vecchia Alfa Sud che è proprio nella copertina del disco. Ma adesso poi ne parleremo meglio con l'artista stesso che ci è venuto a trovare qui nei nostri studi di Roma, di via Asiago, da dove trasmettiamo Napoli Underground. E allora, questa è una traccia dal titolo Mo Banda Maie.

0: La musica è quella dei Bandamai e Costa Sud, un brano dal titolo Mo, una rivisitazione assolutamente riuscita di una canzone che fu di Peppino Di Capri. E allora al mio fianco ho proprio non Peppino Di Capri ma Peppe Maiellano. Ciao.
1: Buonasera,
0: Peppe,
1: ciao,
0: che il leader dei Bandamai, diciamo è un progetto che nasce dalla tua mente, che in passato ha coinvolto altri musicisti, ma poi in seguito, dopo una fase così di artisti random, hai trovato una line-up un pochino più definitiva, ma ci arriveremo. Intanto, Bandamai, primo disco ormai 5 anni fa, e adesso torni con questo Costa Sud, con in copertina una bella Alfa Sud, una vecchia auto che ci porta in un'altra epoca, ci porta a fare un viaggio. Che tipo di viaggio proponi?
1: È un viaggio che possiamo dire è la continuazione del viaggio che abbiamo fatto in UFO Bar, però diciamo UFO Bar erano i luoghi iconici della nostra città, quelli abbandonati che a noi piacciono tanto e ci ispirano tante, tante cose.
0: Lo ripeto, è di Salerno, Peppe.
1: Però diciamo in UFO Bar c'era uno spirito più di anche di omaggio ai tempi che sono stati e che non ci sono più, quindi tutti i ricordi di quando eravamo ragazzini, il tipo proprio di vita che è cambiato tra gli anni 80 rispetto ad oggi, ok? Quindi con Costa Sud c'era anche una sorta di malinconia in UFO Bar per aver perso tante cose belle di quei tempi e ritrovarci oggi un po' stressati dalle ansie, dalle cose. Quindi Costa Sud, a differenza di UFO Bar, è un lavoro dove c'è un po' più di speranza, come vorrei dire, un po' più di luminosità, anche di resilienza rispetto alle cose che non ci piacciono, perché poi alla fine diciamo stare solamente male, stare nervosi non ti aiuta nella vita reale. Quindi invece pensare che la musica ci possa invece allontanare dalle sensazioni negative che ci porta la vita quotidiana di oggi. Per cui
0: però UFO Bar diciamo non era un disco dark, insomma,
1: no, dark no,
0: come sonorità, per chi non l'ha mai ascoltato,
1: aveva,
0: ecco che indicazioni
1: luci
0: possiamo
1: ombre,
0: dare
1: luci ombre per chi riusciva a percepire,
0: okay.
1: Diciamo.
0: No, ma come sonorità su che stili ci muovevamo, sempre su un afrofunk?
1: Sì, UFO Bar vabbè era molto più un omaggio alla disco fine 70,
0: okay.
1: In Costa Sud appunto espandiamo, insomma ci apriamo all'oggi, cioè quindi
0: certo.
1: Abbiamo raccolto un po' tutte le influenze che ci stanno interessando in questi anni, quindi dall'afrobeat, un po' di musica dal sud del mondo, la musica brasiliana che mi sta piacendo tantissimo,
0: sì, si coglie questo,
1: sto scoprendo
0: sì.
1: Tantissime cose brasiliane che mi fanno impazzire, quindi c'era la voglia di innestare queste influenze sulla base diciamo nostra, quella che ci appartiene musicalmente, che è legata alla tradizione appunto della musica napoletana, del Napolitan Power eccetera.
0: Bandamai cosa significa?
1: Bandamai è il mio cognome tagliato, quindi la banda di Maiellano.
0: Ah,
1: è stato
0: okay,
1: un gioco di parole.
0: Okay, non c'ero arrivato. Ok, perfetto. Ma UFO Bar era un vecchio locale, perché allora diciamo, tra un po' ascolteremo una canzone che fa riferimento, e ne avevamo già parlato, se qualcuno ha buona memoria, di questa canzone che poi ascolteremo, dedicata a un locale che non c'è più e che, o diciamo, è stato rimesso in sesto solo ultimamente. Qui questo UFO Bar invece cos'è? Un locale immaginario, uno
1: UFO
0: reale?
1: UFO Bar esiste adesso come Rudere, è un locale che è chiuso da tantissimi anni, sta cadendo a pezzi. E, oggi si porta molto l'urbex, no? L'esplorazione di questi luoghi abbandonati, che effettivamente già solo a guardarli, quindi già solo esteticamente, hanno un fascino fortissimo. Poi quando sono legati invece ai tuoi ricordi di bambino, sai, che andavi, magari tuo padre ti accompagnava, mio padre ti accompagnava a giocare a pallone, che lì c'erano dei campetti attorno, insomma. Quindi vederlo oggi in queste condizioni è stata una fonte di grande ispirazione.
0: Certo, e invece adesso c'è questo Costa Sud, che ripetiamo è un viaggio. Tu parli di Salifornia, cos'è questa Salifornia?
1: Salifornia è un concetto che è nato nell'ambito della scena hip hop salernitana, dove c'è il nostro fratellone Tonico 70, insieme al suo socio Morfugo, hanno tirato fuori questo concetto. E poi a livello popolare il luogo fisico Salifornia è diventata una spiaggia che sta in centro città, la spiaggia di Santa Teresa.
0: Ah, Salerno sempre.
1: Per i locals è diventata Salifornia, questa commistione quindi tra la California, la rilassatezza che c'è nella West Coast, quello stile di fare, di prendere anche la vita, non solo di fare musica. Quindi da questo punto di vista, insomma, ci definiamo saliforniani.
0: Fantastico. E quindi un disco che esce per la 4Flies, etichetta che a noi piace molto, spesso ascoltiamo produzioni per questa label. Quindi anche per te, insomma, è una bella soddisfazione incidere per loro, anche perché è un catalogo che per certi versi trova delle affinità con le tue, con i tuoi suoni.
1: Certo, con 4Flies l'incontro è stato abbastanza casuale, ci siamo trovati veramente in un periodo strano, era il Covid.
0: Sì, perché mi dicevi in privato, tu hai provato a mandare in giro anche un po' il tuo materiale, però non arrivavano grandi risposte dalle etichette. E poi, quando, come si dice, quando meno te lo aspetti,
1: quando ci hai proprio rinunciato a quella cosa là, poi succede. E quindi con 4Flies abbiamo provato col primo disco a fare questa operazione, questo cammino insieme, e fortunatamente è stato ben recepito dal pubblico. Poi Pierpaolo è un finissimo conoscitore di tutta la library music del cinema italiano, quindi tutta quella scena di grandissimi compositori che sono una grandissima parte anche del mio bagaglio musicale.
0: Ma come mai 5 anni ci sono voluti per fare il secondo?
1: Poi nel 2023 abbiamo suonato tutto l'album di Tonico 70, come ti dicevo, il nostro socio,
0: che collabora anche
1: il nostro
0: in
1: partner
0: questo disco.
1: In crime, in questo disco c'è un pezzo suo che abbiamo reinterpretato alla maniera Bandamaye, e questo pezzo tra l'altro è una sorta di omaggio alla nostra amicizia oltre che collaborazione professionale, perché è stato il brano col quale ci siamo conosciuti e abbiamo cominciato a fare cose insieme.
0: Insomma, quindi sono stati anni comunque impegnati, non c'era crisi di ispirazione, insomma.
1: No, quello forse quello che ci porta ad essere un po' lenti nella produzione, forse l'esagerato perfezionismo nel lavoro in studio.
0: Allora, adesso ci andiamo ad ascoltare Africana, ma prima di, ecco, gustarci il brano, ritorniamo un po' a quello che dicevo prima. Africana è un locale storico per l'area, così possiamo dire salernitana, più che altro no, è un altro punto preciso dove si trovava e si trova questo
1: il
0: posto.
1: Luogo dove si trova è Praiano, che è un comune della costiera amalfitana, tra Amalfi e Positano. Ed è stato un nightclub storico che ha fatto un po' la storia dei locali italiani, perché negli anni 60, diciamo, la costiera amalfitana ebbe questo boom con Amalfi, e Praiano, che era un semplicissimo borghetto di pescatori, a un certo punto c'è questa persona, Luca Milano, che si inventa dal nulla questa grotta a picco sul mare, dove si inizia a fare il nightclub di quegli anni là. Quindi iniziano a suonarci tutti i grandi nomi dell'epoca, appunto anche Peppino Di Capri, Fred Bongusto, era frequentato dai VIP, Jacqueline Kennedy, c'è una, ho letto di una famosa spaghettata improvvisata a mezzanotte con la regina di Svezia,
0: però,
1: cioè fatti proprio di un'altra epoca. E niente, quindi poi rivederlo anche questo posto qui, decadente. Un giorno facemmo una gita in barca con degli amici, mi portarono davanti a questa africana, rimasi completamente affascinato dalla visione di questo posto così malinconico adesso che era...
0: Che aveva un importante passato, certo.
1: Sì.
0: Però mi dicevi che ultimamente invece qualcuno lo ha rilevato e quindi
1: vedremo,
0: di nuovo forse...
1: Vedremo se diventerà di nuovo un faro del by night della costiera.
0: E senti, a livello musicale come lo hai pensato di interpretare? Ecco, cioè, quali sono le pietanze che hai voluto, sonore che hai voluto inserire per poter descrivere questo ricordo di africana?
1: Per me africana è... C'era questa assonanza anche con l'Africa, proprio sul nome del locale, che quindi mi ha portato ad usare degli elementi ritmici abbastanza ossessivi come la marimba che fa quel giro, insomma, continuativo durante tutto il pezzo. E innestato quindi con dei ritmi di stile tribale. E poi mi è venuto in mente... qualche reminiscenza di tante anche colonne sonore che si sentivano nei programmi Rai di fine anni 70, quindi con quest'uso dei synth.
0: Certo.
1: E ho cercato insomma di unire queste varie influenze in questo brano.
0: E allora ce lo andiamo ad ascoltare, Africana, Banda Maye, disco uscito da pochissimo, il 15 di maggio, dico bene, sì, giusto, ed eccola qui, Banda Maye, l'album è Costa Sud e ne stiamo parlando con il suo leader Peppe Maiellano.

0: E questa canzone che abbiamo ascoltato si intitola Africana, dall'album Costa Sud, un lavoro che esce in digitale ma anche in vinile, con questa bella copertina dove c'è appunto ripresa da dietro una vecchia Alfa Sud che così ferma davanti a un panorama marittimo. Ecco, è tua questa auto? Qual è la storia di questa copertina?
1: Allora, questa copertina era un'idea che avevo in testa e che volevo realizzare proprio a tutti i costi. Infatti ci ho creduto talmente tanto che quest'auto è uscita fuori dopo un anno di ricerche. Grazie ad una cara persona, Antonio Torrefiorita, che è una persona che ha un garage, ho scoperto di macchine d'epoca che fitta pure per il cinema. Quindi il giorno che siamo riusciti a trovare questa cosa eravamo felicissimi, e siamo riusciti appunto a fare questa copertina che guarda l'orizzonte, guarda il mare. È un po' un simbolo, un'icona che frullava in testa da un po', non solo per un chiaro riferimento, un omaggio, sai, all'Alfa Sud di Carlo Verdone, di Bianco Rosso e Verdone, ma approfondendo poi anche la storia dell'Alfa Sud, è uscita fuori una storia simpatici, cioè particolarissima, perché quest'auto che doveva essere progettata interamente nel meridione, perché c'era la Cassa del Mezzogiorno che finanziava le cose al sud, no? Quindi fabbrica di Pomigliano d'Arco, che in quegli anni là erano anni bollenti per quanto riguarda le lotte operaie, eccetera. Quindi a livello ingegneristico, studiandomi sta storia, è uscito fuori che quest'auto era stata progettata benissimo, però poi tipo le forniture delle lamiere venivano dall'Unione Sovietica, quindi si arrugginivano, tanti difetti, gli operai che erano in lotta contro la fabbrica boicottavano la linea di produzione, quindi uscivano ste macchine difettate, quindi ebbe una riuscita non proprio.
0: Invece, ecco, a livello di sequenza dei brani, lato A, lato B, come lo hai voluto strutturare? Con che sequenza, con quale idea poi di trasportare l'ascoltatore? Ecco, quando uno seleziona i brani, metto questa per prima, questa per seconda, questa la metto come lato B, ecco, come hai fatto questa scelta?
1: Guarda, a volte lo studio di una tracklist si basa più poi sull'istinto, sulle emozioni che ti dà una certa sequenza, insomma, quindi dopo varie prove la quadra, diciamo, è stata questa qua che poi abbiamo pubblicato, dove ci stava per esempio bene questo pezzo di Peppino Di Capri sul lato A, che andava un po' a raccontare una storia un po' più personale rispetto ad altri pezzi che sono nel disco. Mo è un pezzo che parla di una relazione che finisce, dell'amarezza che prova la persona che viene lasciata, e questo pezzo è comparso nella mia vita sempre per caso, perché queste cose sono le casualità.
0: Certo.
1: Compare per caso, io non lo conoscevo, è un pezzo forse meno conosciuto di Peppino Di Capri. Quando l'ho sentito per la prima volta, stavo terminando anche nella mia vita una relazione molto lunga, di tanti anni, quindi è stato un po' un esorcizzare poi questo grande dolore che mi ha provocato questa separazione, quindi ho voluto cantarlo anche personalmente proprio per questo motivo.
0: Oh, e quindi un album che immagino adesso porterai dal vivo. Intanto, ecco, vuoi citare qualche nome che ti accompagna e che sarà anche che ha accompagnato il disco e sarà magari anche live, e una formazione diversa?
1: Allora, nel disco ci sono dei musicisti, la live band per motivi di impegni vari, insomma, non siamo riusciti a incastrarci, abbiamo alcuni musicisti che non fanno parte delle registrazioni, però stiamo insomma cercando di portare avanti il discorso dei concerti.

0: Perché poi alla fine è la cosa che ci mantiene in vita come band, perché insomma per noi è importantissimo avere lo scambio emozionale con il pubblico e quella scintilla che ci porta sempre ad andare avanti, a cercare sempre di migliorarci nel nostro suono, nel nostro sound. Con tutte le difficoltà del caso, perché abbiamo scelto di uscire fuori con una band live abbastanza numerosa,
1: In quanti siete?
0: siamo in 10.
1: Ah, eh sì. E
0: Però, insomma,
1: stanno venendo fuori comunque le date.
0: stanno venendo fuori le date, fortunatamente, speriamo di farne sempre di più.
1: E ce n'è qualcuna già prossima che possiamo annunciare?
0: Iniziamo, esordiamo il 2 giugno a Conversano, in provincia di Bari. Poi saremo per la Festa della Musica vicino Paestum, il 26 giugno l'Imen Festival a Salerno, e poi abbiamo 7 agosto una data bellissima, che anche questa è arrivata dal nulla, ad Agrigento, il festival, grazie a Fausto Savatteri, che mi ha raccontato che lui ha sentito per radio questo pezzo e ci ha
1: Ah sì?
0: scritto. Quindi sono quelle
1: Ah,
0: cose che
1: bello.
0: succedono proprio grazie alla musica, che fa muovere le persone, insomma.
1: Fantastico. E quindi mi raccomando, non perdete l'appuntamento con Banda Mai e possiamo dare anche qualche indicazione internet dove vi si può trovare, dove si
0: Ci
1: può.
0: trovate su Instagram, Facebook, quindi i classici social, sulle piattaforme digitali potete ascoltare tutte le nostre produzioni. E poi abbiamo questo lato vinilico, grazie a Mister Pierpaolo De Santis, che fa delle stampe che sono sempre di altissima qualità, a noi piacciono proprio tantissimo come.
1: Poi anche riferimento a una certa epoca, e all'epoca c'erano i vinili, e quindi il suono in questo senso deve risultare più che mai caldo.
0: E questo ritorno del vinile oggi negli anni 2026, insomma, è anche questa è una cosa bellissima, perché forse non se lo sarebbe aspettato nessuno
1: Certo, sono un
0: nell'epoca del
1: po' di anni,
0: digitale.
1: assolutamente. Forse si devono regolare un po' con i prezzi di vendita, perché
0: Sì.
1: ultimamente devo dire dei prezzi stanno diventando. Io che compro vinile da una vita, anche i CD, ma ultimamente devo dire si sta andando un po' troppo oltre con dei prezzi per dischi a 40 euro un disco singolo, mi sembra veramente allucinante. Abbassate un pochino, anche perché vidi una volta una scena che mi ha lasciato molto riflettere. Mi trovavo in un negozio di dischi di una grande catena. E c'erano dei bambini, bambini diciamo 13enni, 14enni, che stanno lì scrutando i vinili e se li sarebbero comprati, però hanno visto il prezzo e non hanno
0: Giustamente,
1: potuto
0: non hanno
1: comprare.
0: potuto.
1: E questo è stato un limite, no? Anche per poter poi portare avanti anche una certa idea, perché no, di recupero anche del disco fisico tra nuove generazioni.
0: Ma infatti io penso che comunque i ragazzi hanno una grande apertura verso le cose nuove, perché per loro il vinile poi è una cosa nuova,
1: Ah,
0: no? Soprattutto per i
1: assolutamente.
0: nativi digitali, che
1: Sì,
0: sono nati già con
1: sì,
0: gli
1: sì.
0: smartphone. Quindi sì, il possedere fisicamente l'album è una sensazione completamente diversa
1: Cioè,
0: rispetto.
1: non può diventare una cosa classista, ecco.
0: Sì.
1: Chi se lo può comprare, solo chi se
0: Speriamo
1: lo
0: che
1: può
0: ci aiuti
1: permettere.
0: anche lo Stato italiano, magari a bassa l'IVA sulla
1: Certo,
0: musica, come si fa
1: assolutamente.
0: anche per i libri, quindi.
1: Sono assolutamente d'accordo. Bene, quindi mi sembra che abbiamo toccato vari aspetti della proposta proprio di Banda Mai, che ricordiamo, ecco, tu diciamo cosa suoni poi, insomma, tu
0: Io
1: sei il
0: sono le tastiere,
1: compositore con le tastiere.
0: compositore, arrangiatore, insomma, dirigo questa band infinita di
1: Quindi i tuoi
0: persone.
1: brani nascono con la tastiera inizialmente.
0: Sì, si fa sempre un po' di provino, ma a volte ci sono pezzi che nascono fischiettati e registrati su un telefono, quindi ci sono vari tipi di ispirazione sulle bozze che.
1: Che poi vengono sviluppate insieme. Allora, adesso ci salutiamo proprio sulla title track. Cosa ci puoi dire di Costa Sud?
0: Costa Sud è riferita alla Costa Sud di Salerno, che sarebbe tutta la parte litoranea, cioè che costeggia il mare, una lingua d'asfalto che da Salerno parte e arriva fino a Paestum. Ok, questa zona è molto caratteristica, è pinete secolari, sai, i templi greci che trovi a Paestum, e si vive questo contrasto con tutto il degrado che invece siamo riusciti a fare nei tempi moderni in questa terra. Okay. Per cui c'è tutta una schiera, sai, a destra c'hai la pineta secolare, a sinistra invece c'hai una casa abusiva, per dirti, cumuli di immondizia.
1: Che fa male al cuore proprio vedere, sì.
0: Vedere delinquenza, cioè persone disperate, sai che poi là ci stanno quelli che vanno a lavorare nelle terre della Piana, certo, del Sele, che abitano nelle baracche. Insomma, è una situazione che... mi ha sempre colpito, per cui ho voluto mettere un po' in musica questa cosa, perché forse è il sud del mondo che viene accomunato da questo contrasto tra bellezza nativa e degrado che invece l'uomo porta, non rendendosi conto di cosa sta andando a deturpare.
1: Perfetto, e allora siamo giunti al termine di questa chiacchierata con Banda Mai e con Pepe Maiellano. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro a cui tieni in particolar modo, che reputi che non abbiamo, insomma, affrontato.
0: Allora, no, vabbè, io volevo ringraziare innanzitutto te per questo spazio che ci hai dedicato, che per noi è importantissimo, e poi, visto che mi scordo sempre di ringraziare e salutare, ringrazio i ragazzi dell'etichetta For Flies, Gabriella di Foresta Promotion, e soprattutto ringrazio tutti i musicisti che con la loro opera sono riusciti a dar vita a queste idee musicali di Banda Mai.
1: Benissimo, e allora poi torneremo ad ascoltare anche in prossime puntate la musica di Banda Mai. Ora arriva Costa Sud, quindi grazie a Pepe Maiellano,
0: grazie
1: per essere stato con noi.

la musica di Banda Mai, nostro ospite oggi qui all'interno di Napoli Underground. L'album ce lo siamo gustati su tre brani, si intitola Costa Sud e poi l'ultima canzone che abbiamo ascoltato era la title track. Bene, ancora pochi minuti in compagnia di Napoli Underground, andiamo a segnalare qualche data dal vivo. Ad esempio il 23 maggio all'Auditorium 900 di Napoli ci saranno i Fanfara Station, questo gruppo multietnico con artisti statunitensi ma anche tunisini, anche italiani, il tutto guidato dal musicista tunisino Marzouk Mejiri, che già abbiamo citato in passato anche per sue varie collaborazioni, ad esempio anche con Daniele Sepe, con Edoardo De Crescenzo, con i 99 Posse, e insomma la musica prende spunto dall'elettronica ma anche dai sapori del Maghreb, dell'Europa, delle Americhe, e a questo punto noi ci andiamo ad ascoltare un brano intitolato Nagran, 23 di maggio all'Auditorium 900, i Fanfara Station.

Beh, gran bel tiro, no? C'è poco da fare. Fanfara Station, gruppo di base a Napoli guidato dal tunisino Marzouk Mejiri, quindi live da non perdere. Il 23 maggio all'Auditorium 900, sonorità etniche ma anche sonorità elettroniche. Sonorità elettroniche ma molto più rarefatte, notturne, le troviamo in questo gruppo, questo duo inglese chiamato Kyoto. Allora, loro saranno dal vivo il 22 maggio all'Auditorium 900. La particolarità di questo duo è che fa parte della band Lou Rhodes, colei che è stata la cantante dei Lamb. I Lamb sono stati uno dei gruppi importanti del trip hop inglese degli anni 90 e lei, Lou Rhodes, dopo anche un'esperienza solista già da un po' di tempo a questa parte, va avanti con un nuovo gruppo condiviso con Rohan Held, che è un tastierista e compositore, ecco dietro la sigla Kyoto. Ma ripeto, la voce è quella di Lou Rhodes, ex Lamb. È uscito il loro secondo album dal titolo Black Salt, che presenteranno dal vivo il 22 maggio all'Auditorium 900. Kyoto. Even in the light, how do you shine so bright? I fly to you.

La musica è quella dei Kyoto con la sempre affascinante voce di Lou Rhodes, quella che è stata la voce di una formazione importante del trip hop e del downbeat inglese di fama internazionale quale i Lamb. Bene, quindi Kyoto dal vivo il 22 maggio all'Auditorium 900. Abbiamo tempo ancora per un'ultimissima data, il 21 maggio al Museo Campano di Capua e il 24 maggio a Ovigo e l'Allegro di Battipaglia ci sarà Roberto Colella, lui che suonava con La Maschera, ha intrapreso una carriera solista, è uscito di recente l'album intitolato C'è sta sempre una via. Tra l'altro Roberto Colella lo abbiamo ascoltato anche nelle trasmissioni della nostra Valeria Saggese, Intramontabile Carosone, le puntate dedicate proprio al grande maestro Carosone, e con gli interventi musicali proprio di Roberto Colella. Podcast che trovate sulla pagina podcast, per l'appunto, di Rai Radio Live Napoli. E allora, sulle note di Roberto Colella che sta per iniziare, io vi vado a salutare. Napoli Underground si conclude qui. Oggi abbiamo avuto ospiti Banda Maie con il suo leader Peppe Maiellano. Tra poco arriverà Around Naples con Silvio Martino, la replica della diretta andata in onda alle ore 15. Napoli Underground si conclude qui. Grazie di essere stati in mia compagnia, in compagnia di Gianluca Polverari. Roberto Colella dal vivo il 21 maggio al Museo Campano di Capua, il 24 maggio a Ovico e l'Alleria di Battipaglia. Saranno degli showcase per presentare il suo disco che, ripeto, si intitola C'è sta sempre una via.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

La sigla in questo caso non dà il via semplicemente a una nuova puntata di questo programma, ma proprio a una nuova settimana, perché oggi è lunedì 18 maggio 2026 e inizia ufficialmente una nuova settimana di Round Nipples insieme a me, Silvio Martino. Siete naturalmente sempre sui canali digitali di Rai Red Rave Napoli, quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati. Come state innanzitutto? Come avete passato quest'ultimo weekend? Vi diamo la carica giusta per iniziare col piede giusto appunto questa nuova settimana. Parliamo come sempre di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli, ci sono le varie rubriche che compongono un po' le nostre giornate e le nostre puntate, e vi ricordo che ci sentiamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast che potete comodamente ascoltare dall'applicazione o dal sito internet RaiPlay Sound. Allora, oggi ascoltiamo e commentiamo insieme tante release da Napoli e dintorni della scorsa settimana, in particolar modo di venerdì scorso, che non abbiamo approfondito nella puntata di venerdì perché c'è stata l'intervista ad Annibale che potete recuperare in podcast. Vediamo come hanno debuttato in classifica tutti questi progetti e commentiamo le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Insomma, tanta roba. Ovviamente partiamo anche col percorso musicale di questa puntata e lo facciamo con un singolo che forse abbiamo ascoltato un po' di volte negli ultimi giorni, tra feste, eventi, manifestazioni, aperitivi di questo periodo, e cioè Ossessione di Samurai J.

Passano i giorni e io continuo a chiedermi: ma che sta combinando il signor Gennaro da Mugnano di Napoli? Abbiamo ascoltato Ossessione di Samurai J, la canzone che continua a dominare le classifiche italiane e napoletane e che sicuramente sarà tra le protagoniste delle hit estive 2026. A proposito di Gennaro, di Samurai J e del signor Amatore, questo venerdì uscirà proprio il nuovo album di Samurai che si chiama Amatore, che prende spunto, ispirazione dal suo cognome, ma come ha spiegato anche in diverse storie su Instagram ha diversi significati, no? Perché significa anche colui che ama, in questo caso Samurai, che ama la musica e ama le sensazioni e le esperienze che vive attraverso la musica. Ovviamente ascolteremo e commenteremo insieme quel progetto, così come facciamo per tutte le release da Napoli e dintorni. E partiamo proprio da questo, perché sono usciti diversi progetti molto interessanti nelle ultime ore, negli ultimi giorni, soprattutto venerdì scorso. È tornato ad esempio Tullio De Piscopo, che ha rilasciato un nuovo EP nelle piattaforme digitale di streaming che si chiama Miranda e che contiene 4 brani. Il primo è la title track, appunto, si chiama Miranda, che dura quasi 6 minuti e mezzo. Il secondo brano è la radio version di Miranda, che dura poco meno di 3 minuti. Poi c'è Andamento Lento 2026 Remastered, che ha fatto ovviamente insieme all'EDH7 durante la serata delle cover del venerdì di questo Sanremo 2026, una bellissima interpretazione che ha dimostrato il fatto che il groove napoletano scorre anche nei ragazzi della nuova generazione. E questo EP si chiude con l'instrumental version, appunto, di Miranda, quindi si può dire che è quasi un EP monotematico, no? Che ruota intorno al brano Miranda, che è il fulcro di questa canzone, che dà il titolo all'intero EP. È uscito anche dall'Urban un nuovo singolo di Envy Killa che si chiama Napola, un brano che, come abbiamo detto, arriva in un periodo particolare per il signor Marcello, così come è chiamato da Jueler e ai concerti, perché arriva a 3 anni dall'ultimo album che ha rilasciato, e cioè Fede nel 2023, e arriva a diversi mesi dall'ultimo singolo, un brano che era una club rap hit, e cioè Che Se Fa. Ascoltiamo questo nuovo brano insieme e poi lo

0: Napoli, abbiamo completato noi l'ultima barra di questo nuovo singolo di Envy Killa, un brano che già dal titolo è una dichiarazione di identità. Napoli non è soltanto Napoli scritta in modo stilizzato, ma è quasi un simbolo, un modo per trasformare la città in un manifesto personale e musicale. Infatti nel brano Envy Killa mescola il suo flow molto street con atmosfere che richiamano il reggae, tant'è vero che c'è un campionamento nel tono di ritornello di World of Reggae di Ino Camozze, una scelta che crea insomma un ponte interessante tra Napoli e Kingston, due realtà che sembrano geograficamente lontane, ma in realtà sono accomunate da culture nate dalla strada, dall'orgoglio, dalla voglia di riscatto. Ci sono dei messaggi interessanti nel tono di questo singolo, infatti Marcello insieme ai ragazzi dell'SLF si battono contro la violenza nelle strade di Napoli. In questo caso, alla fine della seconda strofa, Marcello fa un appello a pensarci due volte prima di premere il grilletto, poi nel ritornello e nelle strofe insomma fotografa una situazione che a Napoli è tragica ed è molto sentita. Nel ritornello però c'è questo claim che funziona quasi come uno slogan, no? Isonghe Napoli, un modo per dire che certe radici te le porti ovunque tu vada. Spostandoci un po' dall'urban rap al cantautorato, sempre nella scena napoletana, venerdì scorso è uscito il primo album, il disco d'esordio della cantautrice Ness. Questo album si chiama A Sud che sta vite, dedicheremo un approfondimento a questo progetto. Nel frattempo ne ascoltiamo un estratto. Ness, mi arrendo adesso.
1: Mi arrendo.

Questo era Mi arrendo adesso, il brano che apre il percorso musicale dell'album di Nessa, Sud che sta vidi, il suo album d'esordio rilasciato venerdì scorso, che approfondiremo, nonché una delle ultime release da Napoli della settimana scorsa. Quindi tra poco ci spostiamo da Napoli ai dintorni, approfondiremo, commenteremo insieme altri tanti progetti che sono usciti. Nel frattempo ascoltiamo un brano estratto dall'ultimo album di Nerissima Serpe, che riprende una grande hit di Vasco Rossi, Ridere di te.

Nerissima ha voluto omaggiare uno dei suoi idoli, Vasco Rossi, rifacendo Ridere di te in versione 2026, contenuto all'interno del suo ultimo album che si chiama appunto Nerissima, rilasciato un paio di settimane fa, che abbiamo trovato anche la settimana scorsa tra le classifiche Fimi degli album più venduti in Italia. Classifiche che ricommenteremo, aggiornate naturalmente, più tardi nella puntata di oggi. Nel frattempo ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli per quanto riguarda le release di questi giorni e parliamo di importanti progetti che sono stati droppati. Sicuramente il progetto che ha debuttato meglio nelle piattaforme digitali è stato il nuovo singolo di Tiziano Ferro in collaborazione con Lazza, e cioè la seconda parte, il remix di Perdono, un brano che festeggia quest'anno 25 anni di successi, ma che già all'epoca della sua uscita era una canzone proiettata insomma nel futuro della musica italiana. Tiziano ha raccontato che quando nel 2001 presentava questo brano Perdono alle etichette in cerca di contratto, nessuno gli voleva firmare quel tipo di sound, no? Perché era troppo R&B per quel tempo. Oggi invece è felice insomma di aver aperto una strada e di aver dato il via ad un nuovo genere musicale nel nostro paese, un genere che secondo me ricopre ancora un ruolo troppo poco centrale rispetto a quello che ricopre nelle scene musicali internazionali. Ad esempio negli Stati Uniti l'R&B ha un ruolo centrale nella musica, mentre in Italia vedo che il suo peso non riesce ad incidere così tanto ancora nelle classifiche. Il rap ad esempio, attraverso diversi artisti, è riuscito a sdoganare certi messaggi, certi suoni, a portarli in cima, come vediamo ogni giorno, ogni settimana, alle classifiche italiane e napoletane. Servirà secondo me ancora un po' di tempo per l'R&B. Comunque Tiziano per questo remix di Perdono ha scelto Lazza e, come ha commentato sui suoi profili social, è stato veramente contento di aver collaborato con il rapper di Milano. Riascoltiamo Perdono, Tiziano Ferro e Lazza.

25 anni dopo, Tiziano Ferro e Lazza con Perdono. Si può chiamare una Perdono parte 2 o un Perdono remix, perché il titolo di questo brano è scritto proprio per Perdono, no? Come se fosse appunto la seconda parte di questo singolo, una canzone che sarà inclusa all'interno della Deluxe Edition dell'ultimo album di Tiziano, che conterrà non solo questo singolo ma anche il brano in collaborazione con Giorgia Superstar e altri 5 brani, di cui 3 collaborazioni inedite. Comunque, parlando di Lazza, Tiziano Ferro ha speso delle bellissime parole per lui, ha detto che è un bravissimo rapper, ma è stato colpito anche dalla sua cultura musicale, uno che all'occorrenza sa suonare anche Mozart, mentre Lazza ha detto che mai avrebbe immaginato di essere coprotagonista in questa nuova versione del singolo, un brano che insomma è stato generazionale e che conoscono un po' tutti. Complimenti a Tiziano Ferro e Lazza, questo singolo ha debuttato in classifica benissimo, accumulando quasi 300.000 streaming dalla release di venerdì scorso. Sempre venerdì è uscito un nuovo singolo di un producer molto interessante, noi siamo fan proprio di questo producer e dei suoi producer album, e cioè Mace, che venerdì ha droppato un nuovo singolo che si chiama Cattive Abitudini in collaborazione con Salmo e con La Pesce, che ascoltiamo. Mace.

E con questo siamo a due singoli nel giro di poche settimane. Si avvicina sempre di più, possiamo pensare, il nuovo producer album di Mace. Abbiamo ascoltato Cattive Abitudini in collaborazione con Salmo e con la Pesce su Rai Radio Drive Napoli, un brano che arriva dopo il rap onirico introspettivo del precedente singolo, e cioè Levitating High, che tra l'altro aveva anche la collaborazione di Papa V. Ecco, Mace è tornato con questo secondo brano estratto al nuovo progetto, un progetto che è stato spoilerato in anteprima alla data sold out dell'Unico all'Arena il 30 aprile, appunto poche settimane fa. E dalla combinazione tra Salmo e Con la Pesce è nato appunto Cattive Abitudini. L'ho appena ascoltato su una produzione calda dal groove energetico e irresistibile. Mace ha messo in scena un brano che combina ironia e un sottotesto più profondo, grazie insomma al mix esplosivo delle strofe di Salmo molto taglienti e le atmosfere quasi da sogno del ritornello di Con la Pesce. Sicuramente si candida a tormentone dell'estate 2026, un'altra canzone che guarda caso esce in questo periodo e guarda con un occhio verso i mesi caldi dell'anno. Comunque tra qualche settimana, prima che finisca questa nuova stagione, noi faremo la nostra personale classifica delle hit estive, quindi mi raccomando, non perdetevi le prossime puntate, ci mettiamo da accordo riguardo la hit di quest'estate 2026 definitiva. Comunque complimenti a Mace e naturalmente anche a Salmo e quella Pesce. Attendiamo questo nuovo producer album di Mace, che insomma ha sempre sorpreso i suoi fan, soprattutto con Obe e con Maya. Sempre venerdì scorso sono usciti tanti altri singoli, come un nuovo brano di Rosa Chemical che si chiama Mamma Mia. Anche i Pinguini Tattici Nucleari sono tornati con un nuovo singolo che si chiama Sorry Scusa Lo Siento. Anche Irama è tornato con un singolo, Cabana, dalle vibe insomma parecchio estive, poi ne parleremo. È uscito un nuovo brano di Ermal Almeida, un nuovo singolo di Elisa, un nuovo singolo di Tacci Nazari che si chiama Pezzi Atomici, e durante la settimana scorsa è uscito anche un nuovo brano di Ernia, e cioè l'undicesimo capitolo della sua saga di singoli Lewandowski, presente in praticamente tutti i progetti che Ernia fa da un po' di anni a questa parte. Tra poco parliamo di album rilasciati, approfondiamo anche il nuovo disco di Willy Peyote. Ascoltiamo prima un po' di Napoli D'Angelo, un po' di Walter Ricci, Malassaio.

E con la voce di Nicola Siciliano continua l'ora di oggi, lunedì 18 maggio di Around Naples, con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ascoltato e commentato insieme tante release da Napoli e dintorni di questi ultimi giorni, soprattutto di venerdì scorso. Abbiamo parlato del nuovo singolo di MV Killa che si chiama Napoli, del nuovo progetto di Tullio Di Piscopo. Abbiamo parlato brevemente del nuovo album di Ness che approfondiremo, del nuovo singolo di Tiziano Ferro e Lazza di Mace e tanto altro. Ora parliamo di progetti un po' più grandi che sono stati rilasciati, e cioè di album. In particolar modo approfondiamo brevemente il nuovo album di Willy Peyote che si chiama Anatomia di uno scanto prolungato. Complimenti a Willy per l'inventiva e per la fantasia in merito al titolo di questo progetto. Un album composto da 11 canzoni, anticipato da un singolo che è Burrasca e con tre collaborazioni: Brunori Sassi nel quinto brano che si chiama Mi Arrendo, Noemi nel sesto brano che si chiama Che caldo fa testaccio, e c'è Yekesa nel penultimo brano, cioè il decimo della tracklist, che si chiama Airbnb. Già dal titolo di questo disco si capisce l'atmosfera del progetto, un'immagine forte, quasi cinematografica, che racconta un po' il periodo storico in cui sembra che tutto stia crollando, ma senza arrivare davvero all'impatto finale, no? Lo stesso Willy ha definito il titolo un ossimoro, che è perfetto per descrivere le contraddizioni del presente. Dentro all'album ritroviamo tutto quello che ha reso Willy una voce unica nel panorama italiano, quindi ironia, critica sociale, osservazione politica, ma anche tanti momenti più intimi e personali. È un album che alterna una sorta di rabbia ma lucida a una leggerezza un po' malinconica senza perdere il suo equilibrio. Devo dire la verità, con l'uscita di Burrasca, il primo brano che ha anticipato appunto l'intero progetto, credevo che l'album sarebbe stato un po' più cantautorale e meno hip hop, meno rap. Ecco, sono stato smentito immediatamente dal primo singolo che si chiama In cerca di uno schianto, che è proprio una manata rap nel perfetto stile di Willy Peyote, quasi come se mi avesse voluto dire: non ti preoccupare Silvio, stai tranquillo che continuo a rappare. E così ha fatto. Allora ascoltiamo un singolo estratto da Anatomia di uno scanto prolungato, Willy Peyote con Kodak.

0: anche senza ride.
1: Un singolo estratto da Anatomia di uno schianto prolungato, l'ultimo nuovo album di Willy Peyote, rilasciato venerdì scorso. Abbiamo ascoltato Kodak su Rai Radio Rave Napoli, un brano che ha debuttato anche particolarmente bene nelle piattaforme di streaming, sta a quasi 40.000 stream da quando è stato rilasciato, e tra l'altro è stato anche anticipato da diversi passaggi radiofonici in giro. Quindi Willy ha voluto utilizzare, ecco, il mezzo radiofonico per spoilerare questo brano in anteprima, mezzo radiofonico che si è utilizzato anche e soprattutto da Liberato negli ultimi giorni con Radio Liberato. Ne abbiamo parlato insieme, abbiamo approfondito questo progetto nella puntata di lunedì della settimana scorsa, esattamente una settimana fa. Ovviamente, lo sapete, trovate tutte le precedenti puntate di questo programma in formato podcast su RaiPlay Sound. Bene, oltre all'album di Willy Peyote sono usciti tanti altri progetti grandi la settimana scorsa, come il nuovo album di Max Gazzè, come il nuovo disco di Flaco G dalla trap che si chiama The Godfather, che tra l'altro contiene anche un featuring con Emi Schilla, reduce da 2-3 date sold out che ha fatto a Milano per festeggiare la cultura hip hop e la sua carriera discografica. E poi sempre venerdì è uscito il primo EP di un rapper palermitano che si chiama Mated, questo EP si chiama proprio Palermitano, un progetto che contiene una collaborazione con CJ. Ecco, sia Mated che CJ rappresentano due nuove voci del panorama rap siciliano che stanno ottenendo sempre più successo nella scena musicale italiana e si stanno facendo sempre più spazio appunto nella scena urban italiana. Proseguiamo con la musica e poi commentiamo le classifiche filmi degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia.
2: Raramente si chiede soltanto una mano a chi va non da poda. Raramente si prende coraggio per un primo passo e chissà dove va. Sicuramente in un attimo salgono mille capate già.

Signori, è giunto quel momento della settimana di Around Naples, il momento in cui ci dedichiamo alle classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti in Italia. Quindi commentiamo queste due classifiche, vediamo new entries e differenze con la settimana precedente. Partiamo dalla classifica FIMI degli album più venduti della scorsa settimana in Italia. Diverse new entry e diversi progetti che salgono molto in classifica, come Thriller di Michael Jackson, che sale dal 30° al 20° posto per questo lunedì, sempre anche grazie all'effetto del grande successo del biopic nelle sale, di cui continueremo a parlare nella puntata di domani. Scende di 14 posizioni Nerissima di Nerissima Serpe, dal 2° al 16° posto. È sempre stabile in classifica invece Dio lo sa, 2° di Emanuele al 15°, Number Ones di Michael Jackson al 14° posto. Debutta al 13°, Non è solo Swag, l'album di Disgace che abbiamo commentato martedì scorso, un disco molto apprezzato, un concept album e un album molto coerente sia dal punto di vista tematico che musicale, quindi complimenti a Disgacia. Debutta al 12° posto invece Primo Amore, il nuovo album di Mannarino. All'11° c'è La Bella Vita di Arti 5, poi Comuni Mortali di Achille Lauro. Al 9° Solito Cinema di Giuli, all'8° The Beatles Almost Photos di Bad Bunny, al 7° Disincanto di Madame, al 5° c'è sempre l'album delle colonne sonore del biopic Michael, al 4° posto Tutta Vita Sempre di Holly, al 3° Tutto è Possibile di Joelier, al 2° posto c'è Vangelo di Shiva, che dopo 5 settimane perde il primato, perde la prima posizione, perché al 1° posto debutta Santissimo, il nuovo album di Saif, molto apprezzato ma anche un po' criticato per il concept magari poco rispettato da Saif. Noi ne abbiamo già parlato, abbiamo detto che è un album pieno di hit ma che forse potevano essere gestiti meglio un paio di passaggi di tracklist. Ne ascoltiamo un estratto, Saif, Salsa Magrebe.

Festeggiamo il primo posto di Santissimo di Saif nelle classifiche FIMI degli album più venduti della scorsa settimana in Italia, ascoltando un brano estratto proprio da questo progetto, una delle tante hit presenti all'interno di Santissimo, e cioè Salsa Maghreb. Passiamo dalla classifica degli album alla classifica dei singoli, anche qui diverse differenze rispetto alla settimana scorsa. Innanzitutto scende di 4 posizioni Beauty and the Beat, Justin Bieber e Nicki Minaj, dal 6° posto al 10°. Comunque continua, insomma, il trend positivo per questo singolo e per tutta la discografia di Justin dopo la performance che ha fatto al Coachella quest'anno. Al 9° posto c'è Babyface di Shivek e Dugi, all'8° Billie Jean di Michael Jackson, al 7° Al mio paese di Serena Brancale e Levante Deri, al 6° Canzone d'amore di Emanuele, che sale di 2 posizioni rispetto alla settimana scorsa, poi Tu mi piaci tanto di Saif, poi La testa gira di Fred De Palma, Nit e Demischilla, al 3° c'è Obsessed di Shiva e Anna, al 2° Bad Bad Bad di Shiva e Juliet, mentre al 1° posto da 12 settimane di fila c'è Ossessione, sempre del signor Gennaro D'Amugnano di Napoli, che non ascoltiamo perché con questa canzone abbiamo aperto la puntata di oggi, ma posso già dirvi di stare tranquilli, non vi preoccupate, perché ne parleremo anche nei prossimi episodi e nei prossimi appuntamenti di questo programma, perché sta continuando a rompere record su record. Complimenti ovviamente sempre a Samurai e a Vito Salamanca per aver composto questa hit. Al posto di Ossessione ascoltiamo una hit presente all'interno di Tutto è possibile di Emanuele, al 6° posto Juliet, canzone d'amore.

Mancano pochi minuti alle 16, siamo giunti alla fine anche dell'ora di oggi, lunedì 18 maggio di Around the Naples insieme a me Silvio Martino. Oggi puntata intensa, abbiamo ascoltato e commentato tante release musicali della settimana scorsa, in particolar modo abbiamo parlato del nuovo progetto di Tullio De Piscopo, abbiamo commentato il nuovo singolo di MVK La Napoli, abbiamo parlato brevemente del nuovo album di Ness che approfondiremo nelle prossime puntate, poi dai dintorni di Napoli invece abbiamo approfondito Perdono di Tiziano Ferro e Lazza, il nuovo singolo di Mace Cattive Abitudini con Salmo e con la Pesce, il nuovo album di Willy Peyote, altre release, abbiamo visto come hanno debuttato un po' di progetti nelle classifiche e poi abbiamo commentato le classifiche film degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22 e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast che potete comodamente ascoltare quando volete dall'applicazione o dal sito internet RaiPlay Sound. Around the Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazio, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a you.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
4: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, settima puntata di E mo Pino, Rai Radio Live Napoli. Partiamo dal 1991 per arrivare al 1993, siamo nei primissimi anni 90 ed esce un album di Pino Daniele, Sottosole, che contiene due inediti, Quando e Sai come fo coro. Ovviamente sono due canzoni, in particolar modo Quando, che ricorderemo tutti per il film Pensavo fosse amore, e invece era un calesse di Massimo Troisi. Una lunghissima puntata con tanti ospiti, ma prima di entrare nel vivo di questa settima puntata vi faccio ascoltare un audio che sicuramente ricorderete tutti grazie a Rai Te, che è un programma di Gianni Minà del 1992.
5: Voi avete lavorato insieme in tre film, ricomincio da tre.
6: Ho fatto tutti i film per le musiche di Pino Daniele.
5: Ce li hai fatti apposta?
6: Aspetta, no. Dici la verità, dai. Pino. Dici la verità, dai.
7: Noi lavoriamo così.
6: Noi abbiamo. Tu hai fatto i film, io ho fatto le musiche. Verità,
7: per essere qua stasera.
6: Non è vero.
7: Al combinato.
6: Non è vero. Tu fai. Sì. Lui fa il canzone. Mi chiami e dici, ma se ho fatto questa cosa. Ma fai il film. Allora io attendo, nelle parti più malinconiche ci faccio parti più drammatiche. Quando la musica ci sveglia ci faccio battute. E sono anni che andiamo avanti così. Tu mi scrivi una canzone e io faccio un film.
5: L'ultima è Credevo che fosse amore.
6: No, credevo. Guarda che è una cosa, ma nessuno l'origine pensavo fosse amore.
5: Pensavo.
6: Ma poi un presentatore come te, sta al telefono, un cazzo di segreto, e dice, credevo. Mannaggia.
5: Pensavo che fosse amore.
6: Sì, com'è?
5: Era un calesso. Ecco, è un film.
6: Sia in inglese, ha riuscito perfetto, ma che è in italiano, lui è l'italiano.
7: Mi è abituato più con l'estero, in spagnolo. In spagnolo funziona.
6: Ah, ti eri in brasiliano, non si sbagliava una parola.
7: Niente.
6: Invece a me credeva, vabbè, va, credeva uguale.
5: Io credevo che fuera amor.
6: Esto. Sbagliato uguale pure in brasiliano.
5: No, in spagnolo.
6: Comunque pensavo fosse amore invece
5: sulla,
6: anche
5: sulle pene d'amore, sì, sulla sofferenza. Ma lui ha fatto le musiche.
6: Lui ha fatto le musiche.
5: Cos'è la sofferenza per un artista, la sofferenza d'amore?
6: Un amore. Ma sofferenza in amore è qualcosa, sai, che deve fare il suo, è un vuoto a perdere. No, non ci guadagni niente dalla sofferenza in amore, a parte i cantautori che ci scrivono le canzoni. Sì, no, una cosa la guadagni. Tu quando soffri ci guadagni.
7: Sì, ma la sofferenza per i cantautori è un attimino non solo in amore, anche su praticamente l'artista, cioè il concetto è questo, l'artista va derubato per il suo interesse, perché più sei derubato, più soffri, più scrivi meglio.
6: Appunto, quindi tu ci guadagni, ma quando soffri
7: no,
6: io...
7: No, ma sei derubato.
6: E io soffro, faccio un film, però, fanno film di 3 ore. Vabbè, tu basta soffri 2 giorni, fai una canzone di 3 minuti. Ma io per fare un film di 3 ore, ci soffrì da quando ero piccolino proprio.
4: Fu una puntata esilarante in cui Massimo Troisi mise decisamente in difficoltà Gianni Minà, che insomma gli stravolse tutta la scaletta, però poi arriva il dunque, perché questa canzone, la canzone che ascolteremo tra poco, Sai come fo coro, fu scritta da Massimo Troisi per quanto riguarda il testo. Allora ascoltiamolo.
6: L'invitato a cena tutte le sere, poi ci trova il suo foglietto, questa poesia, dappertutto, sotto piatta, così a lui non la leggeva mai. Ma non lo so se non la leggeva oppure mangiava talmente bene che diceva io non lega, così mi invita una donna.
7: Che tu non lo volevi fare, perché se no io ci scrivo poesia, ma...
6: Vabbè, io se fa così, se fa finta, se dice finta. No, ma lascia stare che è una cosa da niente, e tu la insisti, infatti hai insistito e l'abbiamo fatto.
7: È vero.
6: E mo, allora, che vuoi, caro Minà? Che io la recito...
5: No, ma poi come te l'ha accettata lui questa...
6: L'ho pagato, come l'ha accettata. Ci ha pagato un studio solo perché la canzone è là, in un momento.
8: strumenti che lui fa.
9: Allora, sta venuto pure molto carino.
8: No, è una cosa, grazie a lui, molto bella.
10: Allora ti prendo lo sgabello, ti prendo lo sgabello.
8: Lo sgabello, che poi ti
10: dice. Lo sgabello è d'autore, lo sgabello è da attore.
8: Mamma mia. Tu sei insieme a Nati, tu guardai. E prima ero tempo a lui, che per si innamorare, già si era fatto andare sul cuore. A me, lo sai come fu il cuore quando si è innamorato. Tu sei insieme a me. Io ti guardavo e mi diceva, come sarà successo che è venuto? Ma io non mi arrendo, ci voglio provare. Poi si faceva andare sul cuore e mi diceva, tu vuoi provare? E provo, prima ne vado. Lo sai come fu il cuore quando sei sbagliato. Questa sera. Sono emozionato, guarda, veramente questa cosa è... Ah. Allora, il mio pubblico...

0: Focore, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli e Moppino, e abbiamo ascoltato la voce soprattutto di Massimo Troisi oltre che quella di Pino Daniele e Gianni Minà. Questa mattina, visto che continueremo a parlare dell'album del 1991 che fu un grandissimo successo, Sotto Sole, dico subito che c'è un ospite che si chiama Matteo Saggese. Non siamo parenti, lo premetto, però sicuramente è mio fratello nell'anima, e una cosa certa è che è un grande producer, compositore e pianista. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno,
0: benvenuto.
1: A te,
0: tu in qualche modo fai parte della storia discografica di Pino Daniele in questo album, appunto, che contiene tra l'altro la hit pazzesca che è Quando. E allora raccontami cosa avvenne.
1: Avvenne che io stavo lavorando ad un altro progetto di Pino, che mi aveva chiesto di fare delle cose per lui, per un artista. In quell'occasione quindi abbiamo passato un po' di tempo insieme, gli piacque quello che facevo, e alla fine di questo album, ma non mi ricordo esattamente i mesi e quello che era, lui disse: senti, ma io sto facendo un nuovo disco mio di brani, alcuni sono, anzi sono quasi tutti edite, però ce ne sono un paio, insomma, tastiere, ti farebbe piacere suonare? E io chiaramente dissi: Pino, quando t'aggiarà, insomma, sono ma che sei pazzo tu, qua là così, dice, no, a me piace quello che fai. E non era un periodo in cui Pino veniva dai bypass, no, quel periodo così, quindi stava in convalescenza, stava benissimo, era dimagrito e studiava molto. Era un periodo che studiava con questo chitarrista americano, Mike Goodrick, mi sembra, non vorrei sbagliare, è stato anche il maestro di tutti i suoi, di Mike Stern, di Pat Metheny e non ricordo chi altro. Quindi mi raccontò che aveva questo progetto, che aveva riarmonizzato questi brani splendidi. Qui quando mi invitò, io ne fui lusingato, insomma, seppur un lavoro marginale, perché non è un quell'album è principalmente Pino, la sua chitarra, le sue riarmonizzazioni, diciamo che non c'era un grosso spazio per le tastiere, però fu un'occasione per stare un po' di giorni a casa di Pino e di lavorare a quei capolavori, insomma. Non mi sembrava vero quando lui mi faceva degli accordi di Quando, per esempio, cioè, pure mi dicevo che bella falle, cioè che mi chiedeva lui a me cosa fare, insomma, mi sembrava un po' buffa come cosa, però ne fui lieto e scoprì una persona che, insomma, rara e preziosa, oltre la musica, almeno nella mia piccola esperienza, e breve, è stata un'esperienza bellissima.
0: Matteo, allora ascoltiamo questo brano meraviglioso, indimenticabile, e poi tra l'altro suggella sempre questa collaborazione, questa unione, questo sodalizio con il grande Massimo Troisi. Il brano in questione, l'abbiamo detto prima, è Quando, su Rai Radio Live Napoli a Moppino, e poi torniamo a parlarne.

0: quando Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli è Mo Pino. Con me c'è sempre il pianista Matteo Saggese e in questo brano ci sono le tue tastiere. Come ti senti oggi dopo tanti anni a pensare che in questa canzone ci sei anche tu?
1: Mi sembra ancora un sogno, non mi sembra possibile. Mi sento insomma, di aver vissuto un privilegio unico nel registrare, nell'ascoltare, insomma, prima che fosse released questo capolavoro. Insomma, lui mi ricordo ancora quando io scesi da Londra, lui venne a prendermi.
0: Diciamolo a chi non lo sa, Matteo Saggese vive a Londra ormai da una vita e quindi tanti lavori italiani che tu hai fatto, ricordiamo che hai composto le musiche di Sole e di Azzurro di Giorgia, per dirne uno, Ti penso e cambia il mondo di Celentano, Diamante in collaborazione insomma con De Gregori e Verniaghi, Diamante di Zucchero e tanti altri. Quindi comunque tu da Londra hai sempre lavorato anche con la musica italiana.
1: Assolutamente.
0: Quindi arrivi da Londra, arrivi in aeroporto. Dove arrivi? A Roma o a Napoli?
1: No, arrivo a Roma perché Pino abitava a Formia e mi venne a prendere con Dorina e i due, Alessandro e Cristina. E insomma, in macchina stava così, Dorina guidava, lui gli disse: sai, mo ti faccio sentire, abbiamo appena fatto, ho messo questo e quella, e mi suonò questa demo. Fra l'altro, che se, mo non voglio sbagliare, ma se non sbaglio, me la cantò. Stava in macchina e la base suonava e io rimasi, voglio dire, puoi immaginare, mi commuovo ancora. E poi niente, poi andammo a casa sua e ho passato fra i giorni più belli forse della mia vita musicale, perché passare delle giornate a parlare di musica, a sentire musica, a lavorare ai brani che ho sempre amato come Cammina Cammina o Voglio di più e tutti gli altri capolavori che ci sono in quell'album, ti ripeto, mi sembra ancora un sogno.
0: E adesso ascoltiamo Voglio di più, che è una canzone che faceva parte dell'album Nero a metà del 1980, ovviamente nella versione di Sottosole del 1991, Pino Daniele su Rai Radio Live.

0: Io sono sempre con il maestro Matteo Saggese, che in questo album è annoverato, cioè ovviamente alle tastiere, insieme a altri musicisti amici, bravissimi ovviamente. Matteo,
1: ne ci sono dei musicisti storici, sia della vita di Pino, che insomma della musica italiana, per cui insomma, in quell'occasione conobbi Rosario Germano, c'era Demo Morselli alla tromba e conobbi Alfredo Fasciao, cioè, con il quale poi siamo rimasti in contatto, abbiamo suonato per un periodo anche con Rosario Germano, fece delle cose a Londra con Ash House, questo ingegnere che gli presentai io. Però fu un album particolare, appunto, perché Pino era tutto costruito per quello che insomma anche si sente, no? Sulla chitarra di Pino, cioè un album chitarristico, il sound è abbastanza diverso da tutti gli altri album, dove per esempio le tastiere del grande Gio Amoroso, del grande Ernesto Vitolo sono dei protagonisti. In quell'album no, in quell'album è protagonista la chitarra di Pinotto e della sua evoluzione armonica di quel periodo. Quindi insomma fu una bella esperienza. Io poi appunto ho incontrato Demo, Rosario e Alfredo, Cal Potter, però insomma non abbiamo suonato tutti insieme in quel periodo, perché si registrava così, insomma Pino poi stava piano piano uscendo da quel periodo, quindi insomma non si poteva stressare, stava a casa, loro avevamo proprio il minimo necessario, poi si andava comunque sempre a mangiare.
0: Matteo, dopo quasi 40 anni a Londra, diciamo, non hai perso la lingua, quella che è la lingua autentica, come qualche puntata fa disse Diego De Silva. Noi utilizziamo l'italiano e anche il dialetto, che è poi una lingua, perché siamo forse più autentici quando parliamo un po' così, no?
1: Perché perdere una cosa bella, insomma, perdere un vizio bello, ma perché?
0: Che è un po' anche la caratteristica proprio delle canzoni di Pino Daniele, questa questione delle lingue.
1: Assolutamente. Sì, beh, è una cosa bella, fa parte del suono, fa parte anche, esprime in un certo modo che solo questo accento, questo dialetto, questa lingua può esprimere, insomma, non dice la stessa cosa. Lo sai come fa il cuore, insomma, è un po' che dice, sai come fa il cuore, è già di per sé una poesia.
0: Matteo, allora, prima di salutarti e ringraziarti, visto che abbiamo di nuovo, come dire, toccato l'argomento Napoli, lingua napoletana, per quanto appunto poi lui le ricercasse tutte, le utilizzasse tutte, no? E ci ha insegnato anche quanto l'italiano possa essere poetico, lo vedremo anche nell'album successivo. Io vorrei insieme a te farti ascoltare e condividerlo con tutti i radioascoltatori quello che in un'intervista di qualche tempo fa Giancarlo Giannini, il grande maestro Giancarlo Giannini, mi diceva a proposito di Napoli e la lingua napoletana.
2: Napoli, a parte che la lingua napoletana è straordinaria, è la più bella del mondo, l'ho sempre detto. Io ho vissuto 10 anni a Napoli e per me è stato un momento molto importante della mia vita, anche perché ho studiato a Napoli in una scuola meravigliosa che era una scuola di elettronica, l'Alessandro Volta, e che è stata per me un'esperienza straordinaria. Questo per me, Napoli poi è io ce l'ho nel cuore, perché i miei anni dagli 8 ai 19 sono stati proprio gli anni della crescita e della formazione, e quindi per me insomma nelle mie vene c'è anche molto colore napoletano, invece di dire sangue direi colore. Magari le canzoni napoletane sono le più belle del mondo, quindi già unire la musicalità della, perché è proprio musicale la lingua napoletana, tu cambi un accento, un modo di dire le cose, ti cambia addirittura il significato. È una lingua che canta da sola, quando la parli senti che è musicale, e la lingua napoletana è imbattibile. Tant'è vero che le canzoni napoletane, l'ho già detto, sono le più belle del mondo. Pensa che tutti i grandi musicisti come Chopin, Beethoven, tutti gli altri hanno studiato la tarantella napoletana, tutti quanti, per capire meglio anche l'allegria della musica e la comunicazione.
0: Pino Daniele l'hai mai incontrato, oppure comunque sicuramente l'avrai ascoltato? Che ti viene in mente proprio così di pancia, se devi dire qualcosa su di lui?
2: Guarda, Pino Daniele l'ho incontrato, eravamo alla Fonoroma a Roma, lui registrava probabilmente qualcosa, io registravo qualcosa che riguardava il film, eravamo al bar e a un certo punto mi avvicina Pino Daniele, che io non l'avevo mai conosciuto, insomma, ma sapevo chi era, e mi dice: voglio parlare con te. E non so, siamo rimessi lì, abbiamo preso un caffè insieme, e devo dire una persona gentilissima, dolcissima, poi d'altronde lo ha dimostrato anche con le sue canzoni, insomma. Ma lì era proprio un incontro casuale, ecco, l'ho conosciuto così, quindi te lo ricordo come l'ho conosciuto. Poi non ci siamo mai più visti, però insomma, a parte il fatto che io stasera faccio uno spettacolo di poesia, ecco, mi mancano, potrei metterci qualche canzone di Pino Daniele, che era un vero poeta, un grande, un grande.
0: E dopo questa chicca che il maestro Giancarlo Giannini mi ha rilasciato un po' di tempo fa, io ringrazio Matteo Saggese, che è stato con noi. Ma che fai, Matteo? Adesso ritorni a Londra?
1: No, adesso mi godo ancora una settimana di Manicaretti e poi, insomma, fra qualche giorno rientro nella cara Londra.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: E ascoltiamo Sagli Sagli, sempre nella versione di Sottosole, su Rai Radio Live Napoli.

0: continuiamo con le voci, con gli ospiti di questa intensa puntata. E in collegamento telefonico c'è un caro amico, un grandissimo poeta, musicista, le viscere di Napoli, il cuore, l'anima e le voci del Mediterraneo, un unico nome, Enzo Gragnaniello. Buongiorno, ciao Enzo. Allora, in questa canzone che abbiamo ascoltato c'era tutta la tradizione che Pino Daniele estraeva dalla vostra terra comune.
1: Ma guarda, quello è, lo sai, un artista nasce con questo famoso filo d'oro che è collegato già con tutto il creato, perché un artista, se riesce a vedere la bellezza e saperla e raccontarla, vuol dire che insomma non è un caso, è qualcosa che appartiene allo spirito, all'anima. E Pino è riuscito a racchiudere in un sound, in una bellissima melodia, quelle che sono le cose, le emozioni che questa città, io parlo dell'inizio di Pino, che erano tutte canzoni dedicate a questa terra.
0: C'è una canzone che avete cantato insieme sul palco qualche anno fa, siamo nel 2012 o 13, che era Donna Concetta, che è una canzone che però ti assomiglia anche tanto in qualche modo.
1: Era lui che mi diceva di cantare queste canzoni, perché sapeva che con la mia voce magari potevano essere interpretate con gli umori giusti, perché poi noi siamo nati nello stesso quartiere, insomma, comunque avevamo dei codici del quartiere, perché sono importanti i codici, perché i codici poi sono gli umori, e nella musica gli umori sono importanti, capito? Allora, cioè, lui teneva pure questa cosa, riusciva a capire qual era la canzone giusta da poter cantare.
0: Vi accomunano anche tanto le sonorità arabe, medio orientali.
1: Sì, è vero, ma noi, guarda, noi comunque veniamo da lì, insomma, da questa cultura, che sono i quarti di tono che appartengono al Mediterraneo, ai paesi arabi. È facile che ci sono delle appartenenze a queste culture.
0: Enzo, secondo te come mai nelle canzoni più recenti che ascoltiamo, anche per esempio facendo riferimento a Sanremo, si parla tanto, anche i critici parlano tanto dei testi, del significato di quella canzone, ma si bada proprio poco e si racconta proprio poco il suono degli strumenti?

0: Ma questi qua, tu stai parlando di queste nuove leve?
1: Sì, esatto, anche.
0: Un nuovo modo di fare televisione. Sì. Ma non ci, nessuno si dedica all'arte vera e propria, alla poesia. Tutti vogliono arrivare al successo. C'è questo appiattimento, non lo so, per mancanza di valori.
1: Tornando a Pino, voi vi siete conosciuti davvero che eravate dei bambini, andavate a scuola insieme e poi negli ultimi anni siete tornati, anzi siete andati sul palco insieme.
0: Nella stessa classe alle elementari. Abbiamo fatto tutto l'elemento, insomma, siamo passati insieme fino a quando io sono stato bocciato alla quarta elementare. Lui ha continuato, ci siamo un po' persi dopo.
1: E poi vi siete ritrovati negli ultimi anni.
0: Beh, certo, quello poi tutto si ricongiunge, no? Come dice, la vita è fatta così. C'era, a parte, vabbè, che ci hanno sempre voluto bene, che se n'era cosa. Però sul palco è stata bellissima, insomma.
1: E allora, Enzo, io faccio ascoltare proprio un pezzo di un brano che avete cantato insieme. E io ti ringrazio come sempre per il tuo contributo e per la tua musica, ovviamente per la tua ricerca.
0: Grazie a te, grazie a tutti.
1: Ciao Enzo, ciao, a presto.
0: Un abbraccio, ciao.
1: E dopo le parole bellissime come sempre di Enzo Gragnaniello, è il momento proprio di ascoltare Donna Concetta, brano che era del 1979, appartenuto all'album Pino Daniele. Vi ricordo ancora che questo disco che stiamo ascoltando, oltre ai due inediti, Quando e Stai Come Fuori, come già vi ho detto, ci sono brani riarrangiati che vanno dal 77 fino al 1980. Allora, Donna Concetta, e dopo andiamo nel 1993.

Rai Radio Live Napoli, e come vi preannunciavo, dal 1991 dal disco Sottosole passiamo al 1993 all'album Che Dio ti benedica. Tra le canzoni di punta di questo album c'è sicuramente un brano di Chick Corea, grande pianista americano, e poi con riarrangiato e ovviamente con il testo di Piero Daniele. Inizierei proprio da lì, Sicily.

0: Voglio suonarvi un pezzo che ho scritto molti anni fa e che poi è stato registrato da uno dei miei amici. È uno dei grandi musicisti italiani e del mondo e sto parlando di Pino Daniele. Pino e io registrammo questa canzone molti anni fa. Il suo titolo è Sisili ed è dedicata a Pino. Queste sono le parole di Cicco Ria che espresse in un concerto del 2016 nella sua tournée europea. Questo per dirvi la grandezza di Pino Daniele e la sua considerazione ovviamente dai grandi musicisti mondiali. Torna con me un collega, un amico, il critico di jazz Stefano De Stefano. In questo brano Sisili, un testo al 90% in lingua italiana, che però Stefano conserva sempre frasi, diciamo, in lingua madre. E a voglia rallucca, terre nisciune, dice tutto quello che vuoi tu. Insomma, Pino comunque non perde mai la parte più radicale del suo essere. Pinotto, diciamo così. C'è anche un altro brano che mi piacerebbe commentare con te su questo album, che è un piccolissimo brano strumentale che lui stesso nel titolo mischia le lingue come amava fare sempre. Tu piscis in alto mare. Che cosa possiamo dire a proposito di questo 1:40?
1: Ma allora sono quegli inserti, quei divertissement, come si dice in gergo.
0: Anzi, 1:02.
1: Sì, è una toccata e fuga, diciamo, per fare un paragone, diciamo, forse un po' irriverente alla musica classica. Ma sono quelle gioiosità, quei momenti, se vogliamo, anche un po' istintivi che il musicista si concede. Apre, come dire, una finestra su di un giro chitarristico che gli piaceva, che probabilmente non aveva avuto la possibilità o la voglia di evolvere in un brano vero e proprio, ma aveva voluto conservare esattamente com'era, come un elemento di atmosfera. D'altra parte, è molto vicino a Sisili per certi versi, perché in un disco che già apre le porte, se vogliamo, siamo negli anni 90, questo nuovo Pino più tra virgolette italianizzato e anche normalizzato sul piano dei contenuti, no? Sì, tante canzoni d'amore, insomma, meno trasgressivo, però queste finestre continuano a esistere e in questo caso appunto Sisili era una di quelle, dicevi giustamente, con alcuni passaggi in napoletano, anche perché questa meridionalità, questo elemento così struggente con cui lui racconta la Sicilia non poteva non avere degli accenti di questo comune sentire. D'altra parte siamo le due Sicilie, napoletani e siciliani hanno sempre viaggiato insieme, quindi è come se ci fosse una sorta di omaggio interno anche a questa cultura, a questo mondo.
0: Pino Daniele, posso azzardare a dire che conserva in qualche modo anche un tratto del regno delle due Sicilie?
1: Ma non ci avventuriamo troppo in ragionamenti di tipo politico, ma diciamo di cultura meridionale sicuramente sì.
0: Ma Sariello è tornato, dice Mi so pazzo,
1: esiste,
0: no?
1: Una cultura partenopea, poi piaccia o non piaccia, questo è un altro discorso, molto molto forte, radicata, secolare. Credo che nessun'altra realtà italiana abbia questa storia così profonda che risale ai greci. Insomma, stiamo parlando di una città che ha quasi 3.000 anni di storia, 2.500 si festeggerà adesso, insomma, ma ce ne sono anche di più. E questa cosa c'è tutta dentro i napoletani, in particolare a chi poi fa di Napoli anche una delle fonti della propria arte. Pino sicuramente l'ha fatto e l'ha sempre riconosciuto.
0: Ricordiamo anche che lui ha suonato nello spettacolo 1799 Napoli una Repubblica insieme a Rosario Germano.
1: Certo, la pagina forse più bella della storia della città, diciamo più recente, mi riferisco ai secoli ovviamente, dal 500 in poi, dove appunto ci fu questo tentativo meraviglioso di creare una repubblica nel 1799 di ispirazione giacobina, e che poi purtroppo fu un sogno che fu frantumato dal ritorno dei sanfedisti, dei re Borboni, e quindi poi svanì. Però è una cosa che è rimasta nel DNA della città, che
0: questo animo rivoluzionario,
1: sì, questo tentativo è andato a male, però c'è stato, e anche questo è stato un episodio unico, se vogliamo, in Italia.
0: Grazie Stefano De Stefano, ovviamente che c'è, non lo troviamo, come dire, con i suoi contributi in varie puntate, ovviamente non scapperà quando parleremo delle chitarre di Pat Metheny, di Eric Clapton insieme a Pino Daniele. Intanto, come diceva lui, questa toccata e fuga, ascoltiamola tutta, anzi immergiamoci insieme ai Two Pieces in Alto Mare, tratto da Che Dio ti benedica del 1993, a Moppino su Rai Radio Live Napoli.

Che meraviglia, quante volte abbiamo ascoltato e ricantato le canzoni di quest'album, forse io quando fu pubblicato ero adolescente, e c'era un pezzo che diceva allora sì che vale la pena vivere e soffrire, e continuiamo su questa scia dell'allegria e della malinconia continua di Pino Daniele, ovviamente del 1993, in questo album che vede Antonio Annona alle tastiere, Lele Melotti alla batteria, Rosario Hermano e Carol Steele, che troveremo anche nel tour E Sonamò insieme ad Antonio Annona proprio in acustico lo stesso anno, il grande Cicco Ria, Jimmy Hill al basso, Bruno De Filippi, Ralph Towner, insomma ascoltiamo su Rai Radio Live Napoli. Allora sì, Pino Daniele, qui, ahimò, Pino.

0: Come vola il tempo quando si sta bene, si dice. Effettivamente queste ore che volano così velocemente, siamo nel 1993 in questo album Che Dio ti benedica, che aveva proprio come la hit, il singolo Che Dio ti benedica. Io in queste puntate sto cercando di far sentire, ad ascoltare quelle che non sono di solito le hit che sono andate più spesso in radio, ma anche delle chicche diciamo più nascoste, le grandi poesie di Pino Daniele. Ovviamente non riusciamo mai ad ascoltare gli album per intero perché in un'ora diventa complicato proprio a livello tempistico, però siccome siamo in un anno molto particolare, lo dicevo poc'anzi, il 22 e il 23 maggio al Simonetta Lamberti di Cava di Tirreni avviene un concerto storia. Fu registrato, ripreso, e da queste due serate venne fuori un disco e anche una videocassetta. Allora era una videocassetta di questo concerto storico, lo dicevo prima, con Carol Steele alle percussioni e c'era Antonio Annona ovviamente alle tastiere, alla parte della produzione. Insomma, da lì ci fu di nuovo un lancio verso il cielo enorme, gigante, di Pino Daniele, che fu consacrato perché ritornò, come dire, fu un concerto in cui lui suonava seduto dovuto anche a problemi di salute, quindi doveva tornare, come dire, in gara, però con calma. E il concerto era organizzato da Anni 60 Produzioni, ossia dal grande Ciccio Troiano. Ricordiamo che Cava dei Tirreni nella storia è stata importantissima perché hanno suonato i Pink Floyd, Paul McCartney, Dire Straits, Simple Mind, Prince, Elton John, Eric Clapton, i Guns N' Roses, Tina Turner e tantissimi altri. Lo dico, fu proprio Ciccio Troiano di Anni 60 Produzioni a portarli a Cava dei Tirreni. E con me al telefono, visto che Ciccio non c'è più ma ha lasciato un'eredità enorme, c'è chi guida oggi con lo stesso successo Anni 60 Produzione, ossia il figlio di Franco, detto Ciccio Troiano, Alfonso, che ci ha raggiunti al telefono. Buongiorno, ciao Alfonso.
1: Ciao Valeria, innanzitutto un ricordo bellissimo, è stato forse il mio primo concerto di Pino a Cava, che ho visto a Cava, ed era Pino veramente in quel momento era l'esplosione della sua carriera. Credo che Cava fu proprio il trampolino di lancio e allo stesso tempo il culmine di quegli anni. Finalmente Pino entrava, passava da essere un fenomeno campano ad un diventare una star nazionale, e proprio Cava, che era il palco diciamo di tutti quegli anni dei grandi artisti rock internazionali, una mecca per la musica dal vivo, con questo concerto diciamo Pino legittimò la sua ascesa sul panorama nazionale, che da lì non si è fermata più e andava sempre salendo, come sappiamo.
0: Questo tour fu acustico, quindi con Carol Steele, Antonio Annona insomma le tastiere. Tu ti ricordi qualcosa relativo ai suoi problemi di salute? Quindi lui suonava seduto?
1: Sì, era quel tour lì con Carol Steele. Ricordo lui è saluto il pubblico e lo stadio pieno, che bellezza, cioè, questa così esordì. E guarda, lui era in quel momento, però era forse dal punto di vista fisico magari non era al massimo delle forze, ma nello spirito era veramente, secondo me, il culmine della sua forza artistica. Ricordo che veramente fu un evento straordinario. Ricordo lui il pomeriggio che passeggiava sulla pista dello stadio con mio padre. Fu veramente una magia.
0: Tu hai organizzato Anni 60 Produzioni, hai organizzato anche quello del 2011?
1: Sì, poi nell'evento straordinario del 2011 con Eric Clapton, Pino diciamo era prima di tutto, oltre ad essere un amico, era un fan di Eric Clapton, che l'aveva invitato al suo festival negli Stati Uniti con la promessa di venire in Italia a suonare insieme. Quando Clapton mi ha dato la disponibilità, Pino ovviamente aveva pensato di farlo a Napoli questo concerto, ma in quegli anni il San Paolo, che ora è il Baradona, non veniva concesso, non gli fu concesso proprio per un motivo diciamo tecnico, e quindi l'agenzia di Pino gli propose ovviamente altri palchi come lo Stadio Olimpico a Roma o San Siro, però Pino disse: se non posso fare Napoli devo farlo, questa cosa devo farla a casa mia, se non è Napoli è Cava dei Tirreni. proprio perché veniva da quel passato di cui abbiamo parlato prima, dei tanti concerti, di tanti, delle tante cose da cui è partita la carriera di Pino anche negli anni 70, proprio da Cava con mio padre, e quindi lui decise di farlo lì e fu una cosa stratosferica, davvero da scrivere nei manuali, diciamo, della musica dal vivo.
0: Ok Alfonso, grazie mille.
1: Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori e a presto.
0: E allora immergiamoci tra il pubblico di quel memorabile concerto del 1993 e io così vi saluto e ovviamente ci ritroviamo mercoledì prossimo per l'ottava puntata di Mopino su Rai Radio Live Napoli. Potete sempre riascoltare tutte le puntate podcast su Rai Play Sound. E allora c'è un pezzo che si chiama Sottosole, che ha varie versioni. Lo ricordiamo in nero a metà, ma già fu cambiato, infatti poi l'abbiamo ritrovato nell'album che è stato per il quarantennale, è uscito di nuovo, quindi due più la versione di Sottosole dell'album del 91 e ancora questa live insieme a Carol Steel. Noi andiamo tutti a Simonetta Lamberti. Grazie dell'ascolto. Sottosole, Pino Daniele.

0: la vostra, con la bionda e con la nera. Me ne vado al cinema, sì, me ne vado al cinema, al tabaret. Dove vuoi andare tu? A casa devi rimanere. Come? Vuoi andare al casinò? No, io vado al casinò a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere? Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. No, io ti faccio morire a te. E allora, con la bionda e con la nera, ogni sera, me ne vado al tabaret. Me ne vado al cinema e poi vado a passeggiare e poi vado a faticare. Dai, ma a me chi muffa fa? Io mi faccio il baccarà dentro al casino e mo sapete che hai da fa? Iade va cucca!
1: Rai Radio Live Napoli.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

così. Stasera te penso ancora. E l'acqua è mare salata, salata, sì.

0: 开，
1: 无论是伊在无论什卡。
0: Ora già faccia intanto pensare

Girelle,

mamma facer con un uomo la fanata, ma tu che pena che tu per il fatto, è tu per un uso passo, sarto di alta,

Ah, quanta volta mamma mia carna, ma si può non con suo mamma va fa. E per trovato rinda l'uscitara, ti ha dato vista bianca meria. Sostata tra strada, rinda sta malavita, Maria, che

mamma stavolta sì, sto tutti in terra, Maria non dorme, non c'è sparse io. Casa è chiusa, non mi farò vera, che sarà grazia.

sei tu. Ma sai di chi in tua nipura ha passato sovvaluta, si è così me canosciuta, o è pensata chi sarà. Ma si è messo lunga cura, con la pienza che hai soffiata, di un'eluvite

0: ¿Cómo se hizo? El niño aprenderá mucho, caronillo.
1: ¿Hacia la espalda? Sí, eso lo vamos provocando.
0: Esa sufrida niñita está aguantando a tu casa, manco maro, pastita, circo más que catablaste. Esto bien descrito va. ¿Qué tal, Jerusa? ¿Puedo hacer o beber un pedoño? Ma non c'è l'ha da patricio, le frizioni momentanee di passaggio, è una cosa da fare in stato, ma tu cosa non ti spetta, che te la smigia a mano, lo tuo dolce mondo. Tu, siccome ori simbrode vegetale, tu siccome un daniele di patana, ti spetta una frittata, una frittata, una cazzata, ti sciogliero per te, non mi devo per solo te, no. Quando il cuore si frisce, sanno amore, le merisce, cascascia, famosce, e poscia, ferisce, sì, che cosa hai capito?
1: Bene,
0: no, ho sentito la parola, anzi la desilenza, per farti capire bene, a me piace scandire le parole, perché quando una parola è scandita, acquista più forte significato, quindi se non sei scandito, e non sai quelle cose che stanno scandendo, ma come vuoi scandire? Arriva via per rimuovere la lingua. Pura a parlare, se vuole. Sei dentro, lì con disperito. Non sei uno di quegli uomini imponenti che fanno sentire tutta la forza del maschio. Tu sei un maschio, per modo di dire. Sì, ma ti manca il necessario. La forza.
2: L'uomo è detto... questo forte, mentre invece quando è cotto e più muore lui, cotta fino al muserito la testa a sé. A 20 anni è un maccherone, stato saggio, appena appena, a 30 anni è un mulatto, a 40 è un certo, a 50 è un

0: insomma non ce l'ho da fare, se si ferma vent'anni di passaggio, è una cosa d'apparenza, ma di poca consistenza, la della smita male, solo un picco d'olimone. Tu, si come risimbro di vegetale, tu si come il contenile di spadale, si faccia una frittata, una frittata, una cassata, si gioca robe te, tu mi dia facciolo te, no, quando il forno si trisce, dan amore de perisce. Sa caccia, sa moscia, e poscia, perisce.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
2: Si conosce una femmina bella, che tiene da randella, fa l'uomo a ballare. Ma si manda che sto a andare, non sa se chi mi pare, non sa se che può fare. Quello che è certo che mai sta solo, mai la manca.

schöner wurde mein Vater, und sag ich aber, da wir Soldaten geworden sind, Gabagno, Ramdeme. Sera, sera, tutti in un pulenne, ma trova ballando cullata morì. Tale qua la palomba che gira, e che giranno tira, quando ne va a tirare. Tante a bordo colombo s'appanna, maestra che comanda, non mi fa mai stancare. Palomba maschio l'innamorata, chi va e si scotta, chi va.

Sì, signori, son culo di tanta, ma son de spati manda, da guarda può spazzar. E guardando, guardando, sospira, però lo si gira, con mica la tappa. Si ferma se da castonghi pur, tengo dritto.

Certo rivolvere pronto di voi, ogni chiesa, a roppe d'agna nessuno di voi, mai più a ballare. Che la sera così non volendo, ma trova a ballare.

e per stati la fila fuori qua, la montagna, la montagna, la montagna. E per stati la fila tra cielo e mare, sotto la vigna nella pizzogna si batterà. Il fuoco deve

Tra un anno la mia casa si dura avanti, la montagna, la montagna me la farò. Tra un anno nella mia perduta amante, se non ti impegna sotto la vigna ti rimoterò. Né macchine

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

fa, ma che parla fa. Tanto tace giaca tutta e a cutti sembra pronta contradì. Ma che parla fa, ma che parla fa.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: La pallida dolce di vincettaia del pisumiano, non è una notte che io non sogno qui, e son vent'anni che ne son lontano. Al mio paese nevica il campanile della chiesa di Lanzo, tutta la legna è diventata cenere, ho sempre freddo e sono triste stanco. Amore mio, non ti ricordi che nel dirmi addio mi mettisti all'occhiello

tempi di Valdoria, dolce felicità fatta di niente. Brindisi coi bicchieri colmi d'acqua, al nostro amore povero e innocente. Nei sguardi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza. Avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve.

giorni e i giorni passano e uguali ricci col monofonia, le nostre foglie più non riverdiscono, signorinella, per malinconia. Tu innamorata e pallida, più non ricami innanzi al tuo telaio. Io qui sono diventato il buon don Cesare, porto il mantello a ruota e poi lo fa.

sputate, i dovui rosa gagliardi, la sposa che quest'oggi da parola, io vi conosco, la buona figliola, mia ricca ciorna.

Zärtlichkeit verliert am Meer. Die Sonne hat die Manna, ma wo spiegel, so viele geknosche tutta wieder oba de Wurste, non mich fortuna, e venga sei andano, o kunda. Ma non vi offende, non vi spaventa, sto povero amma, male non va fa, ve voglio dall'augurio più sincera, che parte da sto cuore mio malato, un cuore padre troppo affezionato, a figlia soia che tutto si è scordato, che io che ve lasciai piccerella.

Ma come? Non va mai, mo coro via. Decide una parola, nuova cosa. Qui siete tale qua la mamma vostra, e proprio adesso, mo vai a parlare. Appunto pezza, mi è scarcerata, e oggi son cresciuta a libertà. Non son un assassino, ma per dentro una calunnia. Buona mamma tua, la prove gelosia, sbattai sta gioia, so con migliaia in luce, e non mi detto, non piangerà così, no, figlia mia, ma con lontana, scuorna non da do. Mo sai,

0: siente come canta nell'ancella, si trafrescura passa via campagna, l'amore ci accompagna, l'amore ci accompagna, ma che delizia sta vicino a te. Soltanto solo dolce, se senti in tanti bracci suscita, e si ti dica ne che bella cosa si muda in un vaso. Questa bocca tua è cattore rosa, che paraviso che sarà con me, margare te qua giù in tu catena, e putta smanie bene come fai a dica no, che bella cosa ne,
1: che bella cosa,
0: campagna fa l'amore insieme a te, ah com'è bella fa l'amore insieme a te, margare te, che bella cosa. Poi c'è bella che tu ti eri in fronte, Margherita te voglio in tasti braccia, vada va sta sta faccia, vada va sta sta faccia, tu sa ci stessi che varia per te. Storia contro è bella, e ti va bene, è la felicità. Che bella cosa ne, che bella cosa è la più vita rosa. Ti maggiorerà la veste sposa, per tutta vita.